0: Pavlovrad e Zaporizhzhia, dove si registrano 5 morti e 20 feriti. L'esercito ucraino ha rivendicato l'attacco al complesso petrolchimico nella regione russa di Tyumen, distante 2000 km dal confine. La cronaca in Italia con l'arresto di Walter Labitola, l'imprenditore faccendiere pluripregiudicato in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai, Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice voleva crescerne la popolarità, contestato il metodo mafioso.
1: A Rebibbia, con una pesante accusa, la giudice per le indagini preliminari fa scattare l'arresto e fotografa il quadro. L'attentato a Sigfrido Ranucci, scrive, commissionato da Walter Labitola per accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo e accelerarne una ipotetica ascesa in politica. Tra 2 anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario ideato dall'imprenditore pluripregiudicato. I due sono amici da anni, tra loro però nessun accordo, sottolinea la GIP, che spiega Ranucci è stato manipolato.
2: Sarei stato proprio un imbecille.
1: Indagato da oltre un mese, Labitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è stato lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 2025 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove un mese prima, emerge dalle indagini, i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che poi distrugge le 2 auto di Ranucci, secondo chi indaga, 4 criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
0: In tarda serata a Pescara un uomo è stato trovato agonizzante nel cortile di una palazzina e in condizioni gravi, ricoverato all'ospedale della cittadina. Non è stato ancora identificato. Sembra che l'uomo sia precipitato dal secondo piano del palazzo, ma altre ipotesi sono al vaglio della polizia. Aggredito e picchiato fuori dalla discoteca dove lavorava, come ha detto la sicurezza, è morto così Antonio Perrotta, 34enne, di San Gineto, Cosenza. Il pestaggio è avvenuto nella zona del parcheggio dopo un litigio. Trasportato in ospedale con gravi lesioni interne, l'uomo è deceduto dopo alcune ore in rianimazione. Indagini in corso per identificare i responsabili. Ancora temperature roventi nelle settimane di Ferragosto. Oggi bollino rosso in 19 città, mercoledì saliranno a 20. Le situazioni più difficili a Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bari e Firenze, con il termometro oltre 40 gradi. A soffrire non siamo soltanto noi, anche le automobili rischiano danni pesanti.
3: Motore, pneumatici, più le parti elettroniche ed elettriche e gli interni. Anche l'automobile è a rischio danni da caldo. L'allarme di Federcarrozzieri, che Conti alla mano ha ipotizzato spese potenziali fino a 16.440 euro a vettura. Il presidente Davide Galli.
4: È importante fare più controlli, soprattutto su gomme e liquidi. E quando possibile, evitare di lasciare l'auto a lungo sotto il sole.
3: I primi elementi delle auto ad essere interessati dalle elevate temperature sono gli pneumatici. Il caldo estremo incide sull'usura e si incrementa il rischio di scoppio. In media il costo

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia un errore. E hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

The sun in is drawn. The sun in is drawn.

I nostri scienziati sono riusciti a combinare il DNA del ratto con quello dell'uomo, di modo che quest'ultimo possa avvalersi di una capacità di adattamento di gran lunga superiore alla portata umana. Una rivoluzione, insomma, una nuova frontiera genetica. Una domanda sorge spontanea, però. E il topo sapiens? Cosa ne sarà di lui?

0: words in heavy doses.
1: La carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel vialetto della scuola.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Colombia magnitudo 7.4, un minuto e mezzo di durata ma percepito 4, è il più forte degli ultimi 10 anni, almeno 132 i morti e oltre 570 i feriti per il sisma che ha colpito la parte occidentale del paese. Crolli e gravi danni in diverse città, Cali la più colpita, bambini sotto le macerie di un ospedale, chiusi diversi aeroporti, dichiarato lo stato di emergenza. La premier Meloni sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano e alle famiglie colpite. E tra i centri più colpiti della Colombia, l'abbiamo sentito, c'è Cali, dove si trova Gabriele Italiano, un nostro connazionale in vacanza con la famiglia. La sua testimonianza.
2: Eravamo proprio in una zona del centro dove passa la faglia. Io ero sceso dal palazzo dove stavo dormendo alle 7.45, improvvisamente vedo della gente locale terrorizzata. La gente mi ha preso, mi ha abbracciato e ha detto: riuniamoci tutti per evitare di cadere. L'asfalto della strada proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili. Allo stesso tempo invece nella casa mia moglie con i bambini si è svegliata subito di soprassalto, ha provato a metterli al riparo, dopo un minuto l'ha portati fuori di casa. Io l'ho raggiunti appena si è fermato. La scossa, ci sono state esplosioni, botti, e dopo poco mi sono reso conto che tutto palazzo era completamente crollato.
3: Le persone che avevi intorno come hanno reagito?
2: Terrore subito, sono uscite tutte le signore dalle case, anche anziane, piangendo, ci sono tutti riversati per strada.
3: Poi siete riusciti a rientrare in casa?
2: Non siamo rientrati per almeno 3 ore, nel frattempo la città però era nel tilt completo, questi palazzi crollati, non arrivava praticamente nessuno di protezione civile, gli abitanti si sono messi fisicamente tutti a cercare di levare le macerie per tirare fuori persone.
3: Cosa pensate di fare ora?
2: Intanto l'ambasciata mi ha contattato per sapere che fossimo sani e salvi e nominativi, però ho chiesto il supporto per il patrio, ma non ho ancora indicazioni.
3: Valentina Isa, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino, nella notte attacco di Mosca su Kiev e altre città tra cui Zaporizhzhia, Pavlorad, almeno 5 morti e 21 i feriti. L'esercito ucraino intanto ha rivendicato il raid al complesso petrolchimico nella regione russa di Tyumen, distante 2000 km dal confine. La cronaca in Italia con l'arresto di Walter Lavitola, il mandante dell'attentato al giornalista Rai Ranucci, un attentato per trasformare il cronista in un protagonista della politica, questo è il movente che i giudici gli attribuiscono. Da ieri pomeriggio in carcere Lavitola è lì con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre a Pomezia, l'obiettivo accrescere la popolarità del conduttore di Report e ritagliarsi poi il ruolo di primo piano al suo fianco. Contestato il metodo mafioso, ricercato anche il camerunense Gomes Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che piazzò l'ordigno. Si troverebbe in Africa e al TG1 dice: avevo previsto di tornare, ma adesso non posso. E ripercorriamo adesso le tappe della carriera politica e giudiziaria di Walter Lavitola.
4: Walter Lavitola, a meno di 20 anni, entrò nel Partito Socialista. Nel 2003 diventa direttore del quotidiano L'Avanti. L'anno dopo è senatore con l'Italia dei Valori e poi con il Popolo della Libertà guidato da Berlusconi. Complessa la sua vicenda giudiziaria, tra tutte spicca lo scandalo della casa di Monte Carlo che coinvolse Gianfranco Fini, allora presidente della Camera. Nel 2010 Lavitola pubblica un documento del governo dello Stato caraibico di Santa Lucia, secondo il quale il vero proprietario di una società offshore che aveva comprato dalle nazionale un appartamento nel Principato di Monaco era Giancarlo Tugliani, cognato di Fini. Nel 2014 è condannato per la tentata estorsione ai danni di Berlusconi per rimanere in silenzio sulle serate nelle ville del Cavaliere. Nel 2015 viene condannato in primo grado per concorso in corruzione in relazione alla cosiddetta compravendita dei senatori per far cadere il governo di Romano Prodi. Era il 2006. In appello poi il reato fu prescritto. Per varie condanne poi Lavitola uscì di prigione nel 2016. Nel 2018 a Roma, zona Monteverde, aprì il bistrò di Mare Cefalù. Dal 2019 Sigfrido Ranucci inizia a frequentare il locale. Elena Paba, GR1.
1: La morsa del caldo sull'Italia porta picchi di 40 gradi, oggi bollino rosso in 19 città, domani saliranno a 20. L'afa non dà tregua neppure di notte con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità e incendi. A confermare la situazione anche i dati di Copernicus, secondo cui giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. E con il caldo record in Gran Bretagna riaffiorano dal terreno.
0: RAI, Radio 1 Sport.

No need to look away. No one's there to tell you.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Colombia, magnitudo 7.4 per la scossa che è durata un minuto e mezzo, ma è stata percepita 4. Almeno 132 morti, oltre 570 feriti per il sisma che ha colpito la parte occidentale del paese. Per ora non si registrano italiani coinvolti, crolli e gravi danni in diverse città. Cali, la più colpita, dove è stato disposto il coprifuoco, e poco fa sono stati salvati dalle macerie una madre e il suo figlio neonato. Chiusi alcuni aeroporti, dichiarato lo stato di emergenza. La premier Meloni sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano e alle famiglie colpite. Passiamo alla guerra russo-ucraina. Nella notte, attacco di Mosca su Kiev e altre città come Zaporizhzhia e Pavlorad, almeno 5 morti e 21 feriti. L'esercito ucraino intanto ha rivendicato l'attacco al complesso petrolchimico nella regione russa di Tyumen, distante 2000 km dal confine. La cronaca con l'arresto di Walter Lavitola come mandante dell'attentato al giornalista Rai Ranucci, un attentato secondo i giudici per trasformare il cronista in un protagonista della politica, e questo è il movente dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre a Pomezia. L'obiettivo: far crescere la popolarità del conduttore di Report e far ritagliare a Lavitola un ruolo di primo piano al suo fianco. Contestato il metodo mafioso, ricercato anche il camerumense Gomes Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che piazzò l'ordigno, si troverebbe in Africa e al TG1 dice: avevo previsto di tornare, ma adesso non posso. Migranti, resta alto l'allarme nell'enclave spagnola di Ceuta per l'annunciato nuovo assalto alle frontiere con il Marocco. Mentre sul fronte respingimenti dei richiedenti d'asilo, la Germania rimane sulle sue posizioni e le ONG tedesche replicano al Viminale. L'inviato Rai a Bruxelles.
2: Adesso lo scontro politico che divide l'Europa sui migranti preoccupa le ONG. Roma strumentalizza i soccorsi per l'organizzazione tedesca SOS Humanity. Perché se da un lato la Germania si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo come Italia e Grecia per chi è entrato in Europa dal 1 gennaio, dall'altro lato il Viminale sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. E Roma chiede anche di scorporare dal conteggio chi è sbarcato dalle navi delle ONG. Il diritto internazionale sancisce l'obbligo di soccorrere le persone e portarle in un luogo sicuro, sottolinea lo staff di SOS Humanity. Ma a chiedere una linea dura sui migranti è anche il capo dei Popolari Europei, Manfred Weber. Serve un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio Europeo, dice. Sulla stessa linea, il ministro degli Esteri Tajani, che chiede più mezzi e più poteri per Frontex e punta a realizzare gli hub di rimpatrio in Africa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: E sui migranti la premier Meloni e la sua omologa danese Frederiksen chiedono misure rigorose e una stretta sui rimpatri.
3: L'appello condiviso dalle due leader a Bruxelles: rimpatri più efficaci, controllo dei confini, lotta ai trafficanti. Giorgia Meloni scrive un post sui social. Insieme alla socialdemocratica Mette Frederiksen, premier danese, indirizzato ai 27 paesi europei e a Bruxelles per chiedere una stretta sulle politiche migratorie. Questa settimana si attende un'altra ondata di irregolari a Ceuta, informazione della Guardia Civile. Le due leader, che proprio in Europa guidano il gruppo informale sui migranti, avvertono no a un'immigrazione incontrollata e rilanciano le soluzioni innovative come il protocollo Italia-Albania. L'obiettivo attorno a cui Giorgia Meloni sta cercando di costruire consensi è di dare respiro europeo a quel modello, individuando altri possibili hub in Africa dove realizzare centri di accoglienza e rimpatrio insieme ad altri paesi UE. Olanda e Austria hanno mostrato interesse. Federica Ionta, GR1.
1: E la questione dei migranti e le divisioni in Europa restano al centro anche del confronto politico.
4: Il centrodestra sottolinea la necessità di politiche migratorie più stringenti ed efficaci. La priorità per la maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, è la difesa dei confini. Augusta Montaruli.
5: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
4: La Lega con Salvini dice abbiamo svegliato l'Europa, Berlino e Madrid richiamino le loro ONG, non saremo più il loro campo profughi. Sulle politiche migratorie chiedono un'Europa compatta, noi moderati e Forza Italia. Le opposizioni ribadiscono un boomerang aver sospeso Schengen con la Spagna. Becera propaganda sovranista che indebolisce l'Europa, dice il PD, che insieme ad Italia Viva ha avuto.
6: Rai.
0: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'arresto di Walter Lavitola, l'imprenditore faccendiere Prodi pregiudicato, è in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Siegfried Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità. Contestato il metodo mafioso.
2: A Rebibbia, con una pesante accusa, la giudice per le indagini preliminari fa scattare l'arresto e fotografa il quadro. L'attentato a Siegfriedo Ranucci, scrive, commissionato da Walter Lavitola per accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo e accelerarne una ipotetica ascesa in politica. Tra 2 anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario ideato dall'imprenditore pluripregiudicato. I due sono amici da anni, tra loro però nessun accordo, sottolinea la GIP, che spiega Ranucci è stato manipolato.
3: Sarei stato proprio un imbecille. E peggio
2: indagato
3: ancora,
2: da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è stato lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 2025 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove un mese prima, emerge dalle indagini, i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che poi distrugge le 2 auto di Ranucci, secondo chi indaga, 4 criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Passiamo al sisma che ha colpito la Colombia, avvertito in molti stati dell'America Latina. Si cercano dispersi tra le macerie dei palazzi crollati, almeno 132 le vittime, quasi 600 i feriti. In moto la macchina internazionale della solidarietà. Washington stanzia aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari.
4: 96 secondi che sembrano ore quando la terra trema nella parte occidentale della Colombia. Più di 1550 abitazioni danneggiate, quasi 70 edifici crollati.
5: Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar.
4: Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia, insediatosi 2 giorni fa, ha dichiarato che guiderà personalmente le operazioni di soccorso, mentre in molti video amatoriali si vedono decine, forse centinaia di persone comuni, volontari che scavano tra i detriti in una drammatica corsa contro il tempo per cercare superstiti sepolti. In un video si sente persino una voce che urla da sotto le macerie di un edificio. È stato il terremoto più violento degli ultimi 10 anni in Colombia, l'epicentro vicino a San José de Palmar, 400 chilometri a ovest di Bogotà, nella regione del Chocó, sulla costa colombiana che dà sul Pacifico, nella città di Cali, dove sono crollate dozzine di palazzi, ci sono bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani, che ha espresso solidarietà alla Colombia. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino, nella notte attacco di Mosca su Kiev e altre città come Zaporizhzhia, Pablo Rad, almeno 5 morti, 21 i feriti. L'esercito ucraino intanto ha rivendicato l'attacco al complesso petrolchimico nella regione russa di Tiumen, distante 2000 km dal confine. Medio Oriente, mentre è ancora stallo sullo stretto di Hormuz, Trump attacca di nuovo l'Iran. Abbiamo la capacità di decapitarlo, avverte il presidente americano. Poi ribatte la richiesta di Teheran di un risarcimento per i danni. Dovrei farlo io, dice, e annuncia che la richiesta entrerà nei futuri negoziati. Per il Washington Post, Trump tornò a Washington dal vertice NATO di Ankara con un volo segreto per le minacce di morte dell'Iran. No ad un'immigrazione incontrollata, l'Europa rafforzi le politiche sui rimpatri. Così, in un post social indirizzato ai 27 paesi europei, la premier Giorgia Meloni con l'omologa danese e la socialdemocratica Mette Frederiksen, le 2 leader rilanciano l'ultimo regolamento rimpatri nella parte in cui prevede la creazione di hub di accoglienza in paesi extra UE. Ci stiamo impegnando per le soluzioni alternative, assicurano con un richiamo alle radici cristiane dell'Europa. Chi viene qui, precisano, deve accogliere il nostro sistema di valori. Tensioni intanto tra Roma e Berlino per l'attuazione del regolamento comunitario sui rimpatri, mentre le ONG tedesche attaccano il Viminale. Soccorrere in mare è un dovere, le vite umane non sono merce di scambio. In tarda serata a Pescara, quindi torniamo in Italia, un uomo è stato trovato agonizzante nel cortile di una palazzina. È in condizioni gravi, ricoverato all'ospedale cittadino. Non è stato ancora identificato. Sembra che l'uomo sia precipitato dal secondo piano del palazzo, ma altre ipotesi sono al vaglio della polizia. La morsa del caldo sull'Italia porta a picchi di 40 gradi, oggi bollino rosso in 19 città. L'AFA non dà tregua neppure di notte, con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità.
6: Rai.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Colombia magnitudo 7.4 per la scossa, che è durata un minuto e mezzo, ma è stata percepita 4, almeno 132 morti, oltre 570 feriti per il sisma che ha colpito la parte occidentale del paese. Per ora non si registrano italiani coinvolti. Crolli e gravi danni in diverse città. Cali, la più colpita, dove è stato disposto il coprifuoco, dove poco fa sono stati salvati dalle macerie una madre e un suo figlio neonato. Chiusi alcuni aeroporti, dichiarato lo stato d'emergenza. La premier Meloni sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano e alle famiglie colpite. Ascoltiamo adesso la testimonianza di nostro connazionale Gabriele Italiano, che si trova proprio a Cali con la famiglia in vacanza.
2: Eravamo proprio in una zona del centro dove passa la faglia. Io ero sceso dal palazzo dove stavo dormendo alle 7.45, improvvisamente vedo della gente locale terrorizzata. La gente mi ha preso, mi ha abbracciato e ha detto: riuniamoci tutti per evitare di cadere. L'asfalto della strada proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili. Allo stesso tempo invece nella casa mia moglie con i bambini si è svegliata subito di soprassalto, ha provato a metterli al riparo, dopo un minuto l'ha portati fuori di casa. Io l'ho raggiunti appena si è fermato. Ma dalla scossa ci sono state esplosioni, botti, e dopo poco mi sono reso conto che questo palazzo era completamente crollato.
3: Le persone che avevi intorno come hanno reagito?
2: Terrore subito, sono uscite tutte le signore dalle case, anche anziane, piangendo, ci sono tutti riversati per strada.
3: Poi siete riusciti a rientrare in casa?
2: Non siamo rientrati per almeno 3 ore, nel frattempo la città però era nel tilt completo, questi palazzi crollati, non arrivava praticamente nessuno di protezione civile, gli abitanti si sono messi fisicamente a cercare di levare le macerie per tirare fuori persone.
3: Cosa pensate di fare ora?
2: Intanto l'ambasciata mi ha contattato per sapere che fossimo sani e salvi, i nominativi, però ho chiesto il supporto per rimpatrio, ma non ho ancora indicazioni.
3: Valentina Isa, GR1.
1: Attacco russo nella notte su Kiev e altre città come Zaporizhzhia e Pavlorad, almeno 5 morti e 21 i feriti. Intanto l'esercito ucraino ha rivendicato un attacco al complesso petrolchimico nella regione russa di Tiumen, distante 2000 km dal confine. La cronaca con l'arresto di Walter Lavitola come mandante dell'attentato al giornalista Rai Ranucci, un attentato secondo i giudici per trasformare il cronista in un protagonista della politica. E questo è il movente dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre a Pomezia. L'obiettivo: accrescere la popolarità del conduttore di Report e far ritagliare a Lavitola un ruolo di primo piano al suo fianco. Contestato il metodo mafioso, ricercato anche il camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che piazzò l'ordigno, si troverebbe in Africa e al TG1 dice: avevo previsto di tornare, ma adesso non posso. No ad un'immigrazione incontrollata, l'Europa rafforzi le politiche sui rimpatri. Così in un post social la premier italiana Giorgia Meloni con la collega danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen, le due leader hanno rilanciato l'ultimo regolamento rimpatri nella parte in cui prevede la creazione di hub di accoglienza in paesi extra Unione Europea. Ci stiamo impegnando per le soluzioni alternative, assicurano, con un richiamo alle radici cristiane dell'Europa. Chi viene qui, precisa, deve accogliere il nostro sistema di valori. Tensioni intanto tra Roma e Berlino per l'attuazione del regolamento comunitario sui rimpatri, mentre le ONG tedesche attaccano il Viminale. Soccorrere in mare è un dovere, le vite umane non sono merce di scambio. L'afa sull'Italia porta picchi di 40 gradi. Oggi bollino rosso in 19 città. Il caldo non dà tregua neppure di notte, con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità e incendi. I dati di Copernicus confermano che giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. Sport: agli europei di atletica di Birmingham, Leonardo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso davanti al connazionale Zane Ware, che è secondo. Agli altri europei invece, quelli di nuoto di Parigi, Alberto Razzetti è medaglia d'argento nei 400 misti e l'Italia è al secondo posto nel medagliere con 24 titoli. Ed era questa l'ultima notizia, linea a successo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il terremoto in Colombia sale a 134 il numero dei morti accertati, oltre 700 i feriti. Il punto in studio con Cecilia Rinaldini.
2: Si continua a scavare sotto le macerie per trovare sopravvissuti nel dipartimento più colpito, quello del Chocó, nell'ovest del paese, sulla costa del Pacifico. Il nuovo presidente Abelardo de la Espriella, che si è appena insediato il 7 agosto, ha dichiarato lo stato di calamità nazionale ed è subito andato nel Chocó.
3: Il governo nazionale sta con il popolo chocuano.
2: Ha assicurato tutto l'impegno e l'aiuto da parte del governo nazionale. Non siete soli, lo Stato è presente e sta agendo, ha detto De la Espriella. E intanto si cerca di ripristinare la comunicazione con i villaggi delle aree rurali che già normalmente sono difficili da raggiungere. Impressionanti le immagini che arrivano dalle città dove interi palazzi sono collassati sbriciolandosi, mentre la gente è accorsa in strada, terrorizzata, faticava a rimanere in piedi per via della terra che continuava a tremare e oscillare. Una scossa potente e lunga, 96 secondi la durata ufficiale, ma testimonianze da varie città parlano di 4 minuti.
1: Si parla di uno dei terremoti più potenti degli ultimi anni. Nell'arco di un mese e mezzo, questo è il terzo forte terremoto in America Latina, dopo quello in Venezuela e quello un po' meno violento in Perù. Sentiamo il sismologo Carlo Doglioni.
4: Terremoti di magnitudo tra 7 e 7,9 ne avvengono 15-20 l'anno, però ci sono delle aree molto chiare dove avvengono e una di queste è proprio quella che borda la catena andina dal Centro America fino alla Terra del Fuoco. Lì c'è stato il più grande terremoto mai avvenuto sulla Terra conosciuto finora, di magnitudo 9.5, quindi stiamo parlando di un'area più sismica del mondo.
1: In Russia la Corte Suprema ha escluso dalle elezioni politiche di settembre il partito di opposizione Yabloka, unico partito contrario alla guerra in Ucraina. Già annunciato il ricorso contro la decisione. Intanto ondata di attacchi russi sulle città ucraine, il bilancio più pesante a Zaporizhia con 5 morti e 20 feriti. No a un'immigrazione incontrollata, l'Europa rafforzi le politiche sui rimpatri. Così in un post social indirizzato ai 27 paesi europei, la premier Giorgia Meloni con l'omologa danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen. Le due leader rilanciano l'ultimo regolamento rimpatri, nella parte in cui prevede la creazione di hub di accoglienza in paesi extra Unione Europea. Il leader del Partito Popolare Europeo, il tedesco Weber, condivide le sollecitazioni. L'attentato dell'ottobre scorso contro Sigfrido Ranucci, arrestato il faccendiere e amico del conduttore di Report, Walter Lavitola, è nel carcere romano di Rebibbia.
5: L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Non è emerso alcun elemento che il conduttore di Report fosse d'accordo con l'imprenditore campano, lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per Lavitola, ex giornalista ed editore, ordinata la custodia in carcere anche del suo factotum, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante in Africa. Lavitola, si legge nell'ordinanza, ordinanza, indiziato di aver concepito il disegno delittuoso, dando mandato a Gomes di individuare gli esecutori materiali dell'attentato di Namitardo compiuto davanti alla villa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre del 2025. Si tratta di 3 uomini e una donna di origini campane, arrestati a luglio. Inoltre lo stesso Lavitola avrebbe partecipato a un primo sopralluogo esplorativo sul luogo del delitto un mese prima. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
1: A Pescara un uomo è stato trovato a terra agonizzato davanti a una palazzina, è ricoverato in condizioni gravissime. È possibile che sia precipitato dal secondo piano dell'edificio in circostanze da chiarire, ma non si escludono altre ipotesi. Il caldo, 19 le città a bollino rosso, domani saranno 20, picchi fino a 40 gradi e siccità facilitano la diffusione di incendi, migliaia di ettari in fumo dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia. Temporali sui rilievi non modificano il quadro fino a dopo Ferragosto. Un'estate record in Europa occidentale, ricorda Copernicus, ma anche negli Stati Uniti, con luglio il mese più caldo mai registrato nel paese. Sport, storica doppietta azzurra nella prima giornata degli europei di atletica a Birmingham. Nel lancio del peso, Leo Fabbri bissa l'oro conquistato a Roma. Zane Weir è d'argento. Amarezza per Zeynab Dosso, solo settima nei 100 metri, e per Mattia Furlani, infortunatosi al primo salto. Esordio con medaglia anche dalle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi, argento di Alberto Razzetti nei 400 misti. Sono le 6 e 5 minuti, prossimo GR1 alle 7.
0: Su Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
6: Un fantastico viaggio nel tempo.
0: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
6: No.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

niente su di me. Vita che ogni giorno mi divori, ti seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: GR1.
1: Colombia, si scava sotto le macerie, oltre 130 i morti per il terremoto di magnitudo 7.4. A Cali, la città più colpita, salvati i bambini intrappolati sotto un ospedale crollato. Mandante della bomba, in carcere Walter Lavitola, per i magistrati è la mente dietro l'attentato a Ranucci, ideato per accrescere la popolarità politica del giornalista. Verso un ferragosto bollente, picchi fino a 40 gradi, oggi 19 città da bollino rosso, il caldo estremo può danneggiare anche le nostre auto, controllare gomme e liquidi. Medaglie europee, storica doppietta nel lancio del peso per l'atletica azzurra a Birmingham, esordio d'argento con Razzetti nella prima giornata del nuoto in vasca a Parigi. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il terremoto in Colombia, 134 le vittime finora accertate, oltre 700 i feriti, interi palazzi crollati, strade e infrastrutture danneggiati. Nel Chocó, la regione più colpita, è corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie.
2: Prima di tutto trovare chi manca ancora all'appello è la parola d'ordine del nuovo presidente colombiano Abelardo de la Espriella, che ha assunto direttamente il comando delle operazioni di emergenza ed è volato a Quibdó, capoluogo del dipartimento del Chocó. Proprio a Quibdó abbiamo raggiunto il Sabanuvi, leader indigena del popolo Embera.
3: Fu una cosa orribile che durò più di un minuto.
2: È stato terribile, la scossa è durata più di un minuto. Io ero ancora a letto, i bambini erano già usciti per andare a scuola. Ha cominciato a tremare tutto, sempre più forte. Non sapevo cosa fare perché a stento riuscivo a stare in piedi. In tanti siamo scesi in strada, ma crollavano calcinacci, pali della luce. Gli anziani erano terrorizzati. I bambini a scuola, dice ancora Ilsa, hanno avuto attacchi di panico. Centinaia gli edifici crollati o lesionati, diversi aeroporti chiusi per sicurezza, ponti e strade danneggiati. Ore di paura per i bambini del reparto pediatrico dell'ospedale di Cali, che erano rimasti sotto le macerie, tutti portati in salvo. E mentre gli Stati Uniti stanziano 15 milioni di dollari in aiuti da vari paesi latinoamericani, è già partita la gara di solidarietà. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: La solidarietà dell'Italia, il cordoglio per le vittime del sisma dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, dalla Premier Meloni e da forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione. Pronti, se richiesti, a dare il nostro contributo, afferma il ministro per la protezione civile Musumeci. Nella città di Cali, gli attimi del terremoto descritti da Gabriele Italiano, un nostro connazionale in vacanza con la famiglia. Sentiamo la sua testimonianza.
4: Io ero sceso dal palazzo dove stavo dormendo alle 7.45, improvvisamente vedo della gente locale terrorizzata, l'asfalto della strada proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili. Allo stesso tempo invece nella casa mia moglie con i bambini si è svegliata subito di soprassalto, ha provato a metterli al riparo, dopo un minuto l'ha portati fuori di casa, io l'ho raggiunti appena si è fermata la scossa. Ci sono state esplosioni, botti, e dopo poco mi sono reso conto che tutto il palazzo era completamente crollato.
1: Una scossa molto potente, 7.4 di magnitudo e anche lunghissima. Nell'arco di un mese e mezzo questo è il terzo forte terremoto in America Latina, dopo quello in Venezuela e quello un po' meno violento in Perù. Sentiamo il sismologo Carlo Doglioni.
5: Terremoti di magnitudo tra 7 e 7.9 ne avvengono 15-20 l'anno, però ci sono delle aree molto chiare dove avvengono e una di queste è proprio quella che borda la catena andina dal Centro America fino alla Terra del Fuoco. Lì c'è stato il più grande terremoto mai avvenuto sulla Terra conosciuto finora, di magnitudo 9.5, quindi stiamo parlando di l'area più sismica del mondo.
1: La cronaca, prima notte nel carcere romano di Rebibbia per Walter Lavitola, imprenditore, faccendiere, pluripregiudicato, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai, conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità, contestato il metodo mafioso.
6: La procura e la giudice per le indagini preliminari che fa scattare le manette non hanno dubbi. Walter Lavitola, ideatore dell'attentato a Sigfrido Ranucci, scrive la GIP. Obiettivo: accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo ad entrare in politica. Tra due anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario da lui ideato. I due sono amici da anni, nessun accordo tra loro, sottolinea però la giudice, che spiega: Ranucci è stato manipolato. Accuse sempre respinte da Calavitola, indagato da oltre un mese, ma per i magistrati è lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto, latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 25 davanti alla casa del giornalista Rai alle porte di Roma, dove un mese prima, emerge dall'inchiesta, i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che poi distrugge le due auto di Ranucci, secondo chi indaga, quattro criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Le reazioni politiche per Fratelli d'Italia: ora bisogna fare chiarezza, fiducia nella magistratura, ma Ranucci ha il dovere di spiegare se con le sue inchieste ha svolto un servizio pubblico oppure un servizio agli affari del suo amico La Vitola. Dal PD arriva la replica: a nessuno, né in Rai né tra le forze della destra, può essere consentito di cogliere l'occasione per colpire importantissime trasmissioni d'inchiesta come Report per normalizzarle. Nell'Unione Europea ancora tensioni sui migranti. Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen chiedono misure rigorose per dire no a una immigrazione incontrollata.
0: L'appello condiviso dalle due leader a Bruxelles: rimpatri più efficaci, controllo dei confini, lotta ai trafficanti. Giorgia Meloni scrive un post sui social insieme alla socialdemocratica Mette Frederiksen, premier danese, indirizzato ai 27 paesi europei e a Bruxelles per chiedere una stretta sulle politiche migratorie. Questa settimana si attende un'altra ondata di irregolari a Ceuta, informazione della Guardia Civile. Le due leader, che proprio in Europa guidano il gruppo informale sui migranti, avvertono no a un'immigrazione incontrollata e rilanciano le soluzioni innovative come il protocollo Italia-Albania. L'obiettivo attorno a cui Giorgia Meloni sta cercando di costruire consensi è di dare respiro europeo a quel modello, individuando altri possibili hub in Africa dove realizzare centri di accoglienza e rimpatrio insieme ad altri paesi UE. Olanda e Austria hanno mostrato interesse. Federica Ionta, GR1.
1: Tema migranti sempre centrale nel confronto politico. Fratelli d'Italia sottolinea le due premier, danese e italiana, da sponde politiche diverse, indicano la strada all'Europa, difesa dei confini e centri rimpatri in paesi terzi. Le opposizioni ribadiscono: avere sospeso Schengen con la Spagna è stato un boomerang, solo propaganda, tanto che la Germania ci rimanda indietro i migranti. Di nuovo cronaca, lotta tra la vita e la morte. Il 50enne picchiato dopo aver difeso il figlio durante una lite a Fossa Cesia in Abruzzo. Investigatori al lavoro per chiarire con esattezza cosa è successo.
7: Qualche elemento in più potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona, non molte in verità e neppure troppo centrate rispetto allo slargo dove l'altra notte a Fossa Cesia Marina Diomede Barchesi è stato colpito da un pugno ed è caduto a terra battendo la testa. Ma sono immagini preziose per ricostruire l'accaduto. Le metteranno a confronto con le numerose testimonianze raccolte, a partire da quelle dei ragazzi presenti al momento del diverbio che ha indotto uno di loro a chiamare il padre per prendere le difese della figlia, probabilmente oggetto di attenzioni non dovute. Diomede Barchesi, che dormiva in un camper non lontano, si è subito precipitato e mentre provava a raffreddare gli animi è stato colpito al volto da un pugno sferrato da un 18enne di Fossa Cesia che pratica arti marziali. Ora in coma all'ospedale di Pescara. Per il ragazzo che ha tirato il pugno è scattata d'ufficio la denuncia. Lesioni aggravate e l'ipotesi di reato pronta a cambiare se dovesse accadere l'irreparabile nel reparto di rianimazione pescarese. Da Fossa Cesia per il GR1, Pier Giorgio Greco.
1: Indagini in corso per identificare gli autori del violento pestaggio costato la vita a un uomo di 34 anni, addetto alla sicurezza in una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. Al vaglio degli investigatori le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale dove è avvenuta l'aggressione. La vittima lascia moglie e quattro figli. È ricoverato in condizioni gravissime l'uomo trovato a terra, agonizzante, davanti a una palazzina a Pescara. È possibile che sia precipitato dal secondo piano dell'edificio in circostanze da chiarire, ma non si escludono altre ipotesi. Il meteo: Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 20. Le previsioni per i prossimi giorni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
8: Prosegue il caldo umido fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, poi anche verso il centro, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
1: Dunque AFA, temperature sopra la media con le quali continuiamo a fare i conti nell'estate in corso, con conseguenze su salute, ambiente e non solo.
9: L'allarme caldo interessa ormai tutti i settori, anche quello delle auto. A dura prova sono messi i sofisticati sistemi elettronici e la stessa struttura generale della vettura, di nuova o vecchia generazione che sia. I danni potenziali, stimati dall'Associazione delle Autocarrozzerie Italiane, possono raggiungere i 16.400 euro a vettura. I primi elementi delle auto ad essere interessati sono gli pneumatici. Il caldo estremo incide sull'usura e si incrementa il rischio di scoppio. In media il costo per ogni sostituzione varia tra i 50 e i 150 euro. Per la batteria invece, più elevate sono le temperature esterne, più veloce è il processo di autoscarica. Per sostituirla si può arrivare a 250 euro. Poi rifare addirittura un motore costa fino a 8.000 euro. È importante quindi che gli automobilisti adottino alcune misure di prevenzione, spiega il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli.
10: Fare più controlli, soprattutto su gomme e liquidi. E quando possibile, evitare di lasciare l'auto a lungo sotto il sole.
9: Paola Bonanni, GR1.
1: Il futuro dell'ex Ilva: si fa strada l'ipotesi di una cordata italiana per rilanciare il polo siderurgico. Tra le società interessate a rilevare gli impianti che non sono stati bloccati dalla magistratura figurano Arvedi e Marcegaglia, ha detto il presidente di Federacciaia Antonio Gozzi. Sul resto dello stabilimento, quindi anche sull'area a caldo, resta viva l'attenzione di Jindal, che ha aggiornato la sua proposta. Scade domani, 12 agosto, il termine per presentare all'INPS la domanda per il bonus per i bambini nati o adottati tra il 1 gennaio e il 14 aprile di quest'anno. Le domande successive si potranno invece inoltrare entro 120 giorni dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia. L'importo erogato è di 1.000 euro una tantum, esentasse, e spetta ai nuclei con ISEE fino ai 40.000 euro all'anno. AAA cercasi riparatore di scarpe, gonne o pantaloni. Trovarlo però è sempre più difficile, perché sarti e calzolai sono professioni ormai in disuso. E allora, per venire incontro a chi non vuole per forza comprare un capo d'abbigliamento nuovo, arriva una vera e propria mappa dei riparatori.
11: Conosci un buon calzolaio? Quello dove andava chiuso? Chi non lo ha domandato o non se lo è sentito chiedere? Molti degli artigiani della riparazione hanno chiuso bottega, rimpiazzati dalla moda fast fashion a basso costo. Fare un orlo o allargare un abito diventato stretto è ancora più economico che comprarne uno nuovo, ma i sarti, le mercerie come i calzolai diventano sempre più introvabili. Il vestito verde, portale di moda etica a basso impatto, viene in soccorso di chi pensa che riparare sia meglio che ricomprare. Francesca Boni, fondatrice e docente di moda sostenibile alla Bocconi. Come funziona?
12: Si tratta di una mappa integrabile a Google Maps, nella quale ho raccolto tutti i calzolai d'Italia e tutti i sarti d'Italia, in modo da potersi geolocalizzare e trovare riparatori vicino a sé. Una volta scaricata sul telefono, può essere consultata direttamente da Google Maps.
11: E per chi volesse riparare a casa?
12: Ho mappato anche tantissime mercerie.
11: Scarpe e vestiti che invece sono diventati troppo piccoli.
12: Troverete anche tutti i luoghi dove donare o riciclare i propri vestiti.
11: Francesca Fornario, GR1.
1: Lo sport: le medaglie azzurre nei due campionati continentali in corso. Quello di nuoto a Parigi è arrivato alla settimana finale e quello appena cominciato.
13: Primo giorno di gare, primo squillo tricolore agli europei di atletica a Birmingham. Storica doppietta nel lancio del peso, il favorito Leonardo Fabbri non delude e bissa l'oro conquistato a Roma, arrivando ad un'imprendibile misura di 22,31, più di un metro oltre il secondo arrivato, l'altro azzurro Zayn Weir. Zainab Dosso amareggiata per il settimo posto nella finale dei 100, chiusa con il tempo di 11,12, e stasera tocca a Jacobs. Ritiro e stagione finita per Mattia Furlani, ancora un infortunio muscolare al primo salto di qualificazione. Il lungo si consola con Francesco Inzoli, qualificato con la miglior misura. È un esordio con medaglia anche quello della squadra italiana di nuoto in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti porta a casa un prezioso argento nei 400 misti. Fuori dal podio le staffette dello stile libero, che si consolano però con il record nazionale firmato Carlos D'Ambrosio. E stasera big a caccia di gloria, da Ceccon a Curtis, da Martinenghi a Quadarella. Diego Carmignani, GR1.
1: Il cinema al Festival di Locarno è di scena Marco Bellocchio, non in veste di regista ma di protagonista del documentario La porta sulla realtà.
14: Al centro sperimentale, su cui entrai come attore, mi accorsi poco alla volta che il mio sguardo era più giusto dietro e non davanti alla macchina da presa.
15: Marco Bellocchio si racconta ne La porta della realtà, un film nel quale stavolta è protagonista quello che gli dedica Fabio Lovino, per 20 anni fotografo sui suoi set.
16: Per 4 mesi l'ho seguito sul set, come tante altre volte, però questa volta filmando, registrando. Cioè, ho sentito una specie di necessità di raccontare un uomo del quale fino in questo momento non si era saputo nulla, ma di raccontarlo a modo mio, come poi io faccio i ritratti fotografando, cioè in un modo empatico, di ascolto.
15: Il film fuori concorso a Locarno dal 27 di agosto sarà al cinema.
16: Come dice Marco Tullio Giordano Pavino, uno dei registi più giovani che c'è in Italia, ha una curiosità verso la vita e il quotidiano che molte persone, anche molto più giovani che conosco, non hanno.
15: Tra gli attori intervistati anche Fabrizio Gifuni, che per Bellocchio è stato Aldo Moro ed Enzo Tortora.
17: Per un viaggio così profondo, così emozionante, così condiviso, si avrebbe voglia che non finisse mai.
15: Miriam Manti, GR1.
1: Sono le 7:15 minuti, ora la linea va ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi i podcast di Radio 1. Il GR torna con voi alle 8, da Sabrina Baldetti, da tutta la redazione del GR1. Buon ascolto e buona giornata.
18: Più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà
19: Rai Radio 1 Sport.

io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time.

0: GR1.
1: Arrestato Walter Lavitola. Per i magistrati di Roma ha organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per renderlo più popolare. Contestato anche il metodo mafioso. Colombia, oltre 130 morti per il terremoto di magnitudo 7.4. Si scava sotto le macerie. Tutti salvi, i bambini intrappolati in un ospedale crollato. No all'immigrazione incontrollata, intervento congiunto della premier Meloni e di quella danese socialdemocratica Frederiksen, resta l'allerta per Ceuta. Russia, l'unico partito contrario alla guerra in Ucraina, Yabloko, escluso dalle prossime elezioni parlamentari, altri missili su Kiev e Zaporizhia. Ferragosto a 40 gradi, ancora una settimana bollente, oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 20. Allarme incendi, migliaia di ettari in fumo dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia. Euro doppietta a Birmingham nel peso, Fabbri oro, We are second, argento, nuoto, prime gare in vasca a Parigi e prima medaglia azzurra, argento di Razzetti nei 400 misti. L'inno di Caparezza, elogio dell'immaginazione nel tour estivo del cantautore pugliese Orbit Orbit, opera multimediale e album più venduto del 2025. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Prima notte nel carcere romano di Rebibbia per Walter Lavitola, imprenditore, faccendiere, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai, conduttore di Report Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità, contestato il metodo mafioso.
2: È la giudice per le indagini preliminari a delineare accuse e movente. L'attentato a Sigfrido Ranucci, si legge nell'ordinanza di arresto, commissionato da Walter Lavitola per crescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo e accelerarne una ipotetica ascesa in politica, tra due anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario ideato dall'imprenditore pluripregiudicato. I due sono amici da anni, tra loro però nessun accordo, sottolinea la GIP, che spiega Ranucci è stato manipolato.
3: Sarei stato proprio un imbecille.
2: Indagato da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è il regista, incarica il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto, latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 25 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove emerge dall'inchiesta i due un mese prima effettuano un sopralluogo. La bomba che distrugge le due auto di Ranucci verrà poi piazzata, secondo chi indaga, da quattro criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Lavitola, uomo dalle molte vite, una carriera punteggiata da vicende giudiziarie e all'ombra del potere.
4: Walter Lavitola, a meno di 20 anni, entrò nel Partito Socialista. Nel 2003 diventa direttore del quotidiano L'Avanti. L'anno dopo è senatore con l'Italia dei Valori e poi con il Popolo della Libertà guidato da Berlusconi. Complessa la sua vicenda giudiziaria, tra tutte spicca lo scandalo della casa di Monte Carlo che coinvolse Gianfranco Fini, allora presidente della Camera. Nel 2010 Lavitola pubblica un documento del governo dello Stato caraibico di Santa Lucia, secondo il quale il vero proprietario di una società offshore che aveva comprato dalle nazionale un appartamento nel Principato di Monaco era Giancarlo Tugliani, cognato di Fini. Nel 2014 è condannato per la tentata estorsione ai danni di Berlusconi per rimanere in silenzio sulle serate nelle ville del Cavaliere. Nel 2015 viene condannato in primo grado per concorso in corruzione in relazione alla cosiddetta compravendita dei senatori per far cadere il governo di Romano Prodi. Era il 2006. In appello poi il reato fu prescritto. Per varie condanne poi Lavitola uscì di prigione nel 2016. Nel 2018 a Roma, zona Monteverde, aprì il bistrò di Mare Cefalù. Dal 2019 Sigfrido Ranucci inizia a frequentare il locale. Elena Paba, GR1.
1: Le reazioni politiche all'arresto di Lavitola per Fratelli d'Italia: ora bisogna fare chiarezza, fiducia nella magistratura, ma Ranucci ha il dovere di spiegare se con le sue inchieste ha svolto un servizio pubblico oppure un servizio agli affari del suo amico Lavitola. Dal PD arriva la replica: a nessuno, né in Rai né tra le forze della destra, può essere consentito di cogliere l'occasione per colpire importantissime trasmissioni d'inchiesta come Report per normalizzarle. Rai Radio 1, il violentissimo terremoto in Colombia, almeno 132 i morti accertati, oltre 700 i feriti, centinaia i palazzi distrutti, i ponti crollati, le strade e le infrastrutture danneggiate. Si cercano i dispersi sotto le macerie della zona più colpita dal sisma di magnitudo 7.4, il dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico.
0: Ha scosso tutta la Colombia, ma si è sentito anche nei paesi vicini il sisma con epicentro nel Chocó. Terrore nella città di Pereira, dove interi edifici sono collassati sollevando enormi nuvole di polvere e detriti mentre la gente fuggiva spaventata. Tutti portati in salvo, i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale di Cali rimasti intrappolati per ore sotto le macerie. Tutta la gente del quartiere correva, urlava, piangeva disperata. C'erano anziani scioccati che quasi svenivano, ci dice Ilsa Banuvi, leader indigena del popolo Embera che raggiungiamo al telefono a Quibdó, capoluogo del Chocó. Non riuscivamo a tenerci in piedi per quanto tremava la terra. Nel giro di qualche minuto si è scatenato il caos. Sono crollati i muri, le scale, i pali della luce. È stato terribile. La priorità ora è trovare sopravvissuti. Il presidente della Espreglia, che si è appena insediato solo 4 giorni fa, è subito volato a Quibdó e ha assunto direttamente il comando delle operazioni di emergenza, schierato anche l'esercito. Migliaia le case crollate o danneggiate, mentre si cerca ancora di raggiungere i villaggi rurali più isolati. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Alla Colombia la solidarietà dell'Italia, il cordoglio per le vittime del sisma dai presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana, dalla Premier Meloni e da forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione. Pronti, se richiesti, a dare il nostro contributo, afferma il ministro per la protezione civile Musumeci. La Farnesina in allerta, per ora non risultano italiani tra le vittime. Sentiamo la testimonianza di una nostra connazionale, Anna Grande, che vive a Cali, al microfono di Valentina Isa.
5: Quando è iniziato il terremoto è iniziato piano, all'improvviso è iniziato a tremare veramente forte, è iniziato a cadere tutto attorno a noi, tutte le cose della casa sono cadute, mobili, tutto. Questo è il mio secondo anno che vivo qua, è la prima volta che sento un terremoto così forte, non c'è mai stato un terremoto così forte. Io vivo nel nord della città di Cali, il mio è un quartiere di strato 2, qua ci sono 6 strati sociali, quindi è un quartiere povero per così dire, quindi le case non sono molto alte e questo ci ha aiutati. Ovviamente ci sono palazzi con crepe, tetti che sono caduti, però non è caduta nessuna casa qua nel mio quartiere. Al di fuori del quartiere purtroppo sì, ci sono state molte morti, già ovviamente nell'istante dopo del terremoto hanno iniziato a mandare soccorsi e tutto. Io lo so perché mio marito è pompiere, quindi stanno con i cani provando a riscattare persone che sono sotto le macerie. Sono caduti interi palazzi, gli ospedali sono pienissimi, non c'è più spazio per le persone. Qua fa un caldo assurdo, siamo senza acqua, siamo senza elettricità.
1: Una scossa potente, dunque molto lunga, ancora in America Latina, dopo il Venezuela 1 mese e mezzo fa e il Perù. Abbiamo intervistato il sismologo Carlo Doglioni.
6: 3 terremoti di forte magnitudo in sequenza geografica e temporale ravvicinata. Perché?
7: Terremoti di magnitudo tra 7 e 7,9 ne avvengono 15-20 l'anno, però ci sono delle aree molto chiare dove avvengono e una di queste è proprio quella che borda la catena andina dal Centro America fino alla Terra del Fuoco.
6: E cos'ha di particolare quest'area dal punto di vista geologico?
7: È quella che viene chiamata la subduzione delle Ande, dove il Pacifico si infossa nel mantello terrestre sotto il Sud America. Lì c'è stato il più grande terremoto mai avvenuto sulla Terra conosciuto finora, di magnitudo 9.5. C'è stato il terremoto di Maule in Cile di magnitudo 8.8 nel 2010, quindi stiamo parlando di l'area più sismica del mondo.
6: Professor Doglioni, le caratteristiche di questo terremoto in Colombia?
7: Questo è un terremoto di subduzione, cioè significa che è avvenuto in profondità e questo implica che ci sia un'area molto più vasta coinvolta, ma lo scuotimento del suolo relativamente minore rispetto a terremoti più superficiali.
6: Donatella Gori, GR1.
1: Le 8:09. Migranti, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen chiedono a Bruxelles insieme una linea rigida contro l'immigrazione illegale.
8: Una con i conservatori, l'altra socialdemocratica, eppure in Europa fanno asse dal 2022. Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, a 10 giorni dalla lettera inviata ai vertici dell'Unione, rivolgono a Bruxelles un nuovo appello, questa volta sui canali social, per chiedere una stretta sulle politiche migratorie nella settimana in cui a Ceuta si attende un'altra ondata di irregolari. No a un'immigrazione incontrollata, sì ai centri di rimpatrio in paesi terzi, vogliamo proteggere l'Europa e i nostri valori, scrivono le due leader. I cittadini europei si aspettano azioni concrete, avvertono. Per Giorgia Meloni la risposta è nelle cosiddette soluzioni innovative, come il protocollo con l'Albania, e l'auspicio è dare il respiro europeo a quel modello, costruendo altre strutture in Africa. Possibilità verso cui Danimarca, appunto, ma anche Olanda e Austria hanno mostrato interesse. Le tensioni con Madrid e Berlino dunque non cambiano la linea del governo, i controlli rafforzati alle frontiere con la Spagna resteranno in vigore fino al 15 agosto, una misura, ha spiegato la Premier, per tutelare la sicurezza nazionale. Federica Ionta, GR1.
1: E a Ceuta ancora allarme per la possibile nuova ondata di arrivi di migranti dal Marocco. Oggi in visita nell'ex club spagnola il ministro degli esteri Alvarez. Sul tema il dibattito in Europa e, lo accennavamo, le tensioni Italia-Germania sulle nuove regole. L'inviato a Bruxelles.
9: Adesso lo scontro politico che divide l'Europa sui migranti preoccupa le ONG. Roma strumentalizza i soccorsi per l'organizzazione tedesca SOS Humanity. Perché se da un lato la Germania si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo come Italia e Grecia per chi è entrato in Europa dal 1 gennaio, dall'altro lato il Viminale sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. E Roma chiede anche di scorporare dal conteggio chi è sbarcato dalle navi delle ONG. Il diritto internazionale sancisce l'obbligo di soccorrere le persone e portarle in un luogo sicuro, sottolinea lo staff di SOS Humanity. Ma a chiedere una linea dura sui migranti è anche il capo dei popolari europei, Manfred Weber. Serve un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo, dice. Sulla stessa linea, il ministro degli esteri italiani, che chiede più mezzi e più poteri per Frontex e punta a realizzare gli hub di rimpatrio in Africa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Il tema migranti, con le divisioni e le alleanze in Europa, resta centrale nel confronto tra i partiti.
10: Dopo il post sui social delle due premier europee di famiglie politiche diverse, il centrodestra sottolinea la necessità di politiche migratorie più stringenti ed efficaci. La priorità per la maggioranza, e in particolare Fratelli d'Italia, è la difesa dei confini. Augusta Montaruli.
11: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
10: La Lega con Salvini dice abbiamo svegliato l'Europa, Berlino e Madrid richiamino le loro ONG, non saremo più il loro campo profughi. Sulle politiche migratorie chiedono un'Europa compatta, noi moderati e Forza Italia. Le opposizioni ribadiscono un boomerang aver sospeso Schengen con la Spagna, becera propaganda sovranista che indebolisce l'Europa, dice il PD, che insieme ad Italia Viva e AVS chiede di ritirare lo stop a Schengen verso la Spagna. Azione sottolinea per inseguire Vannacci, il governo sta dando uno spettacolo indegno. Dai 5 Stelle, Ettore Licheri.
12: Sanchez è stato lodato per la gestione di Ceuta e l'Italia, con la sospensione di Schengen, ha fatto una figuraccia internazionale.
13: Nel mentre Berlino ci rimanda indietro i migranti.
10: E per AVS la Premier Meloni inventa emergenze, ma dimentica quella climatica che uccide. Vasco Pirri, GR1.
1: Negli Stati Uniti la democrazia è a rischio, è l'allarme lanciato da 400 ex dirigenti della CIA. Il presidente Trump provoca una deriva autoritaria con l'accentramento dei poteri sul modello degli autocrati, affermano gli 007. Intanto sul fronte iraniano nessun progresso nelle trattative per riaprire lo stretto di Hormuz, che resta chiuso al traffico navale, mentre il capo della Casa Bianca torna a minacciare Teheran. L'inviato.
14: Possiamo decapitare l'Iran, se vorremmo lo scoprirete, siamo pronti a colpire. Trump torna a rivendicare il controllo del conflitto sospeso con l'Iran. Gli Stati Uniti gestiscono lo stretto di Hormuz al 100%, sostiene. È completamente aperto e controllato solo dalla nostra marina, che per il presidente lo avrebbe anche interamente sminato. Gli iraniani possono creare qualche problema, sganciare qualche mina, concede, ma sono economicamente in ginocchio con l'inflazione al 300%. Trump torna anche sulla richiesta di riparazioni di guerra da parte dell'Iran, una delle condizioni poste dai Pasdaran per riaprire lo stretto alla navigazione internazionale. Anche io allora voglio compensazioni per i danni e i morti che hanno fatto negli ultimi 50 anni, compresi i loro alleati in Libano, Siria, Yemen e Gaza. Il presidente è tornato anche a parlare di Netanyahu per la prima volta da quando il premier israeliano ha rifiutato il piano per Gaza preparato dagli Stati Uniti. Il nostro rapporto è molto buono, ha rassicurato. Presto saprete di più. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina. Almeno 9 morti e diversi feriti dopo attacchi russi a Zaporizhzhia e Kiev, mentre un raid ucraino ha raggiunto una raffineria nell'estremo oriente russo, a 6.000 chilometri dal confine. Intanto a Mosca la Corte Suprema esclude dalle prossime elezioni parlamentari l'unico partito contrario alla guerra in Ucraina. La corrispondente.
15: Ieri sera la Corte Suprema ha escluso Yabloko dalle elezioni parlamentari di settembre, l'unico partito dichiaratamente pacifista, sostenuto dalla vedova di Navalny, da Yashin, da Karamurza e altri nomi eccellenti dell'opposizione russa in esilio. La Corte ha accolto il ricorso degli ultranazionalisti di Rodina, che avevano accusato Yabloko di irregolarità procedurali, ma anche questioni molto più serie, come l'accusa di ricevere finanziamenti dall'estero. I dirigenti hanno promesso che presenteranno un ricorso. Intanto, dopo il massiccio attacco di droni ucraini in Tatarstan, il più sanguinoso dall'inizio del conflitto, nella notte altri sciami hanno preso di mira la città russa di Voronezh, in fiamme 2 depositi, anche qui ci sono vittime, ma in Ucraina missili russi sono caduti su Kiev, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. Media ucraini parlano di 9 morti e almeno 20 feriti. Intanto il presidente Zelensky lancia l'allarme, la Russia starebbe per schierare nuovi missili e un contingente di militari inviati dalla Corea del Nord. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Il meteo: prosegue l'ondata di caldo asfissiante su gran parte dell'Italia. Per un cambiamento bisogna aspettare l'inizio della prossima settimana.
16: 19 oggi le città, bollino rosso, domani saranno 20. Temporali sui rilievi non modificano il quadro complessivo, dice il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
17: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
16: Intanto il caldo si somma alla siccità e favorisce la diffusione degli incendi, centinaia di ettari in fumo da nord a sud, mentre continua a calare il livello di fiumi e laghi, condizioni che toccano gran parte d'Europa ma anche gli Stati Uniti, per esempio, dove luglio è stato il più caldo mai registrato. In Cina invece l'allarme è per un tifone, con 1 milione di persone in fuga dalle zone a rischio e 1.400 voli cancellati a Shanghai, mentre ovunque gli esperti richiamano l'urgenza di politiche finora del tutto insufficienti contro il riscaldamento globale. Sonia Filippazzi, GR1.
1: E le conseguenze del gran caldo non si fanno sentire solo su salute, ambiente, attività agricole, come spiega il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli.
18: Il caldo estremo mette a rischio anche le nostre automobili, pneumatici, batterie, motori interni e carrozzerie. È importante fare più controlli, soprattutto su gomme e liquidi, e quando possibile evitare di lasciare l'auto a lungo sotto il sole.
1: Di nuovo la cronaca. Il pestaggio costato la vita a un addetto alla sicurezza fuori da una discoteca in provincia di Cosenza. Investigatori sulle tracce degli aggressori.
19: I responsabili avrebbero già un nome ed un volto. L'analisi delle immagini registrate dalle videocamere della discoteca avrebbe fornito agli investigatori elementi utili per arrivare agli aggressori di Antonio Perrotta, 34 anni, che lo scorso 8 agosto lavorava come addetto alla sicurezza di un locale di San Gineto sulla costa tirrenica cosentina, quando è stato pestato. Sembra siano tutti giovanissimi. Non è chiaro il motivo per cui siano passati dalle parole ai calci e ai pugni. Tutto sarebbe avvenuto nell'area parcheggio, a poca distanza dall'ingresso della discoteca, dove la vittima lavorava la sera per arrotondare, dopo aver terminato il turno, come operaio in una ditta di fuscaldo. Non è inserito nel personale del locale. Possiamo solo fornire massima collaborazione agli organi inquirenti, mettendo a disposizione filmati dei sistemi di videosorveglianza interni e perimetrali. locali. Hanno scritto sui social i gestori del locale dopo aver espresso il proprio cordoglio per la morte del 34enne che lascia la moglie e 4 figli. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Lotta tra la vita e la morte, il 50enne picchiato dopo aver difeso il figlio durante una lite a Fossa Cesia Marina in Abruzzo. L'uomo è stato colpito in pieno volto da un violento pugno sferrato da un 18enne che pratica arti marziali. Il giovane al momento è indagato per lesioni aggravate. Gli investigatori intanto stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire quanto accaduto. Bici e monopattini vietati nel centro storico di Como. La decisione del sindaco sta creando malumore tra i cittadini.
20: Ci gira molto con la bici?
21: È l'unico mio modo di trasporto in realtà.
20: La misura coinvolge bici e monopattini che transiteranno per il centro di Como. Prevede per chi passa in sella alcune regole. Nell'area pedonale urbana cosiddetta rossa, quella che include le aree di Piazza Duomo e vie e piazze più centrali, velocipedi e monopattini devono essere condotti solo a mano. Nella ZTL cosiddetta città murata in alcuni tratti.
22: Lo trovo come una privazione estrema di libertà e un controsenso rispetto a quello che sta accadendo anche a livello globale.
20: Il nuovo regolamento che il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha voluto in difesa, spiega, di sicurezza ai pedoni, prevede anche una stretta sugli ingressi per i camion che fanno le consegne. Il regolamento non è ancora entrato in vigore, ma già si è attirato le proteste. Dal mondo del commercio è partita una raccolta firme. Un'associazione di cittadini ha annunciato una biciclettata di protesta il 12 settembre.
23: Andrò in giro in bicicletta per tutta Como, anche nelle zone proibite.
20: Silvia Zerilli, GR1.
1: In Cile, dopo l'allarme lanciato dall'attore americano Leonardo DiCaprio, il servizio di valutazione ambientale ha sospeso l'approvazione di un progetto di collegamento elettrico con l'Argentina attraverso le Ande. L'opera, promossa da Enel Cile, tocca un territorio delicato, habitat in particolare di una specie di rana che vive solo lì e che è già a rischio estinzione. Il progetto, avviato 5 anni fa, passa ora a nuovo vaglio. Lo sport a Birmingham, la prima giornata degli europei di atletica con qualche delusione, ma anche una storica doppietta azzurra nel getto del peso.
24: Ecco il re sereno finalmente, l'Italia lancia il peso lontano, l'oro di Leo Fabbri con la corona in testa e il tricolore sulle spalle, l'argento di Zeino Weir, le prime 2 medaglie italiane agli europei. Fabbri, da favorito stavolta, non si è lasciato confondere, 21:36 al primo lancio, 22:31 al terzo, gli altri lontani, lui a godersi ogni momento della gara, quasi più bello dell'altro oro europeo. A Roma, dice:
25: lo dedico a me, me lo tengo per me, a quel bambino che da quando c'ha 10-12 anni sognava di diventare la persona e l'atleta che sono adesso, e non me ne voglio agli altri, insomma sono grato veramente tantissimo a tutti quelli che lavorano per me, però oggi me la prendo tutta io.
24: Zeino Weir dedica il suo argento al suo bambino di 2 mesi. Le medaglie chiudono la giornata, cominciata con la smorfia di dolore di Furlani, ancora la gamba destra, fuori dalla finale di oggi con Francesco Inzoli e i grandi del lungo. Zeynep Dossò, 7ª e delusa nei 120 dalla britannica Hunt. La Norvegia è forte anche qui. L'oro nei 5.000 di Ingebrigtsen fuori classe, oltre gli infortuni. Quello della 4x400 mista con l'Italia lontana dal podio. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Gli altri europei, quelli acquatici di Parigi, grande attesa per i nostri big nelle finali di stasera, ma l'Italia brilla già nella prima giornata del nuoto in vasca. È l'argento di Alberto Razzetti.
26: Una medaglia desiderata in una gara alla portata. Alberto Razzetti conferma le aspettative. Finale di altissimo livello nei 400 misti. Tocca al 27enne ligure portare all'Italia del nuoto in corsia il primo podio a Parigi. L'argento dietro al russo Borodin. Gara orfana dell'idolo di casa, Marchand, il campione olimpico e mondiale non in perfette condizioni, ha rinunciato. Ma lo spettacolo non è mancato. E forse parte di questa medaglia, dice Razzetti, anche merito del lavoro che proprio con Marchand abbiamo fatto allenandoci insieme in Australia. Parigi e i dolci ricordi olimpici di Nicolò Martinenghi, campione a 5 cerchi nei 100 rana, è in finale col miglior tempo. 8º Simone Cerasuolo. Thomas Ceccon, l'altro olimpionico, ha dato il via alle sue fatiche con i 50 farfalla, centrando l'ultimo atto con il 5º crono. È pronta Sara Curtis, al 2º tempo nei 100 stile, ed è pronta a confermarsi Simona Quadarella, favorita negli 800. Tutti i big attesi oggi. Mentre Carlos D'Ambrosio, nonostante il 4º posto della 4x200 stile, si gode il suo nuovo record. record italiano nei 200. Manuela Collazzo, GR1.
1: La musica con uno dei tour estivi di maggior successo, quello di Caparezza. Domani a Cinquale, in provincia di Massa Carrara, poi Brescia, Milano, Alghero e Bari. Chiusura il 5 settembre alla Reggia di Caserta. La nostra intervista all'artista pugliese.
0: La libertà di immaginare non ce la può togliere nessuno. Ecco, anche in una situazione di prigionia, nessuno può vietarti di immaginare quello che vuoi.
2: Un inno all'immaginazione, alla libertà espressiva della musica e del fumetto, le due grandi passioni di Caparezza. Orbit Orbit, disco fisico più venduto del 2025, Targa Tenco come miglior album dell'anno e anche il tour più originale e coinvolgente dell'estate, Caparezza.
0: Ecco, richiamo l'attenzione sul potere della creatività che si contrappone al potere della distruzione, che è quello che ci sta soggiogando, no? E non è solo distruzione in termini di conflitti, di guerre, anche distruzione dell'individuo, distruzione del linguaggio.
2: Un esercito di fumettisti si impadronisce del palco per riportare il colore, la musica e l'arte, gli antidoti ai mali del mondo.
0: Volevo chiudere con questa nota positiva, cioè non siamo noi esseri umani capaci soltanto di brutture, siamo anche in grado di creare cose meravigliose come la musica, la danza, il cinema, il teatro, tutte cose senza le quali la mia vita sarebbe stata profondamente triste.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Si terrà il 19 settembre la prima edizione del Taormina Music Award.
3: La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio.
1: Musica dal vivo, tanti ospiti e naturalmente i premi agli artisti del pop che si sono distinti quest'anno, da Dito nella Piaga a Ermal Meta, da Mille a Serena Brancale. Tutto in uno dei luoghi più suggestivi del mondo, il teatro antico della città siciliana. La rassegna appena nata celebrerà Vasco Rossi con il Taormina Legend Award, il riconoscimento alla carriera di chi ha lasciato un segno nel mondo della musica. Sono le 8:25 minuti, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimiliano Savino e Francesco Pantaleo, Sabrina Baldetti al microfono, buon ascolto, buona giornata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Il terremoto di magnitudo 7,4 in Colombia, con 132 morti accertati e centinaia di feriti. Si parla di 2.700 dispersi, dichiarato lo stato di calamità nazionale. Coprifuoco nelle città di Pereira e Cali per evitare i saccheggi e agevolare le operazioni di soccorso. A Cali sempre gli attimi del terremoto descritti da Gabriele Italiano, un nostro connazionale in vacanza con la famiglia. Sentiamo la sua testimonianza.
2: Io ero sceso dal palazzo dove stavo dormendo alle 7.45, improvvisamente vedo della gente locale terrorizzata, l'asfalto della strada proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili. Allo stesso tempo invece nella casa mia moglie con i bambini si è svegliata subito di soprassalto, ha provato a metterli al riparo, dopo un minuto l'ha portati fuori di casa, io l'ho raggiunti appena si è fermata la scossa. Ci sono state esplosioni, botti e dopo poco mi sono reso conto che tutto palazzo era completamente crollato.
1: In Russia la Corte Suprema ha escluso dalle elezioni politiche di settembre il partito di opposizione Yabloko, unico partito contrario alla guerra in Ucraina, già annunciato il ricorso contro la decisione. Intanto, ondata di attacchi russi sulle città ucraine, almeno 9 morti e una ventina di feriti a Zaporizhzhia e Kiev, mentre un raid ucraino ha raggiunto una raffineria a 6.000 chilometri dal confine. Negli Stati Uniti democrazia a rischio, questo l'allarme lanciato da 400 ex agenti della CIA. Il presidente Trump provoca una deriva autoritaria con l'accentramento dei poteri sul modello degli autocrati, affermano gli 007. Intanto sul fronte iraniano nessun progresso nelle trattative per riaprire lo stretto di Hormuz, che resta chiuso al traffico navale, mentre il capo della Casa Bianca torna a minacciare Teheran. Ho le capacità per decapitarlo, lo scoprirete, ha affermato Trump, che sui risarcimenti chiesti dagli iraniani come condizione per riaprire lo stretto ha commentato: anch'io potrei chiedere risarcimenti per le vittime che hanno provocato in 50 anni. E queste nuove tensioni in Medio Oriente si ripercuotono sui mercati internazionali, soprattutto sugli energetici. In questi minuti le aperture delle contrattazioni nelle borse continentali. Sentiamo allora come sta andando a Milano, collegandoci in diretta con Chiara Rancati.
3: Sì, come dicevi, le nuove tensioni intorno al Medio Oriente si riverberano inevitabilmente anche sui mercati finanziari. I primi a risentirne sono di nuovo i prezzi delle materie prime energetiche, che continuano a salire. Il Brent, prezzo di riferimento per il petrolio in Europa, dopo essere aumentato ieri di quasi il 4%, stamattina cresce di un altro 1,7% e supera ormai gli $89 al barile. Stessa tendenza per il gas naturale alla borsa di Amsterdam, che tocca i €61,65 al megawattora. Per avere un dato di riferimento, a metà giugno si attestava a quota €42. Mentre sui mercati azionari è di nuovo un avvio di giornata poco mosso, con scambi a volumi ridotti tipici del periodo agostano. Milano apre a più 0,03%, poco sopra la parità anche Londra e Francoforte, poco sotto la borsa di Parigi. In assenza del riferimento di Tokyo, in Asia, chiusa per festività, vanno in ordine sparso i listini. Negative Shanghai e Hong Kong, chiude invece in rialzo di quasi l'1% la borsa di Seoul, spinta sempre dal comparto dei chip. Linea voi.
1: È nel carcere romano di Rebibbia Walter Lavitola, imprenditore, faccendiere e pluripregiudicato. È stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità. Contestato il metodo mafioso.
4: A Rebibbia, con una pesante accusa, la giudice per le indagini preliminari fa scattare l'arresto e fotografa il quadro. L'attentato a Sigfrido Ranucci, scrive, commissionato da Walter Lavitola per accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo e accelerarne una ipotetica ascesa in politica. Tra 2 anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario ideato dall'imprenditore pluripregiudicato. I due sono amici da anni, tra loro però nessun accordo, sottolinea la GIP, che spiega Ranucci è stato manipolato.
5: Sarei stato proprio un imbecille. E peggio.
4: Indagato da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è stato lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 2025 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove un mese prima, emerge dalle indagini, i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che poi distrugge le due auto di Ranucci, secondo chi indaga, 4 criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e la conseguente dispersione di cenere nell'aria, per questo restano sospesi
0: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. Sale a 2700 il bilancio dei dispersi dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Oltre 130 i morti accertati, centinaia i feriti. Le autorità hanno dichiarato lo stato di calamità nazionale. Dal presidente del Senato colombiano, intanto, l'appello ai parlamentari a donare un mese di stipendio per sostenere le famiglie colpite. Coprifuoco nelle città di Pereira e Cali per evitare i saccheggi e agevolare le operazioni di soccorso. E proprio a Cali il sindaco è stato aggredito in strada mentre si trovava a gestire l'emergenza. Ancora una notte di pesanti attacchi russi sull'Ucraina, colpite in particolare le regioni di Kiev e Zaporizhia, anche con missili nordcoreani, segnala il presidente ucraino Zelensky. Bilancio di almeno 9 morti e una ventina di feriti. Un raid ucraino ha raggiunto una raffineria russa a 6.000 km dal confine, nell'estremo oriente russo. E ora l'omicidio di Nicola Musiani, pestato in strada a Cervia da un gruppo di giovani, confermati gli arresti.
2: Restano in carcere i 4 ragazzi, tutti tra i 19 e i 23 anni, fermati con l'accusa di aver picchiato a morte il 19 luglio fuori da una discoteca a Pinarella di Cervia Nicola Musiani, 54 anni. A deciderlo, dopo l'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari di Forlì, Massimo De Paoli. 3 dei giovani hanno origini marocchine, uno ha padre irlandese, ma tutti sono cresciuti nel forlivese. Usama Ragme e Conor Finn Long, entrambi residenti a Meldola, hanno risposto alle domande del magistrato e negato di aver preso parte al pestaggio. Estraneo alle accuse si è dichiarato anche Bilal Mahbubi di Santa Sofia, la sua avvocata Serena Sansavini.
3: Ha ricostruito la dinamica degli eventi per la parte a cui ha assistito, perché lui si colloca nel suo racconto solo in un brevissimo lasso temporale.
2: Hussam Abir, residente a Forlì, 22 anni, si è avvalso invece della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato Fabio Malpezzi.
4: Rispetto al capo di imputazione, il mio sostiene cose diverse, per cui ci siamo avvalsi della facoltà di non rispondere e appena riusciremo a leggere gli atti chiederemo di essere interrogati dalla procura.
2: Secondo procura e carabinieri di Ravenna, i 4 avrebbero picchiato la vittima selvaggiamente con calci e pugni, infine lo avrebbero colpito alla testa con una bottiglia di vodka. Per il GR1 da Forlì, David Marceddu.
1: E ancora non è stato identificato l'uomo trovato a terra agonizzante davanti a una palazzina a Pescara, con sé non aveva alcun documento. Ricoverato in ospedale in condizioni gravissime, l'uomo è probabilmente precipitato dal secondo piano dell'edificio in circostanze da chiarire, non esclusa alcuna ipotesi. L'ex Ilva avanza l'ipotesi di una cordata italiana per rilanciare il polo siderurgico. Arvedi e Marcegaglia, secondo il presidente di Federacciai Antonio Gozzi, tra le società interessate a rilevare gli impianti che non sono stati bloccati dal decreto della Corte d'Appello di Milano a tutela di ambiente e salute. Intanto il gruppo indiano Jindal aggiorna la sua proposta per rilevare l'aria a caldo dello stabilimento. Scade domani, 12 agosto, il termine per presentare all'INPS la domanda per il bonus per i bambini nati o adottati tra il 1 gennaio e il 14 aprile di quest'anno. Le domande successive si potranno invece inoltrare entro 120 giorni dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia. L'importo erogato è di 1.000 euro una tantum, esentasse, e spetta ai nuclei con ISEE fino ai 40.000 euro l'anno. E ora il meteo, l'Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 20, le previsioni per i prossimi giorni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
5: Prosegue il caldo umido fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi, un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, poi anche verso il centro, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
1: Ed è un'estate da caldo record in tutta l'Europa occidentale, ricorda il programma satellitare Copernicus, la Francia tra i paesi più colpiti.
6: La Francia si prepara alla quinta ondata di caldo eccezionale, ma nell'estate di tutte le emergenze, come viene ormai definita la stagione che stiamo vivendo, l'ultimo allarme riguarda la siccità. Quasi il 70% del territorio francese è attualmente soggetto a restrizioni idriche. Il governo Le Cornu chiede a tutti di evitare sprechi di acqua e 21 dipartimenti limitano l'utilizzo all'acqua potabile e ai settori della salute e della sicurezza. La siccità colpisce quasi tutto il territorio metropolitano francese anche a causa dell'asfalto. In città le piante soffrono tanto più che il suolo urbano è impermeabilizzato, spiega il biologo Marc-André Selos, secondo cui non basta avere degli alberi, ma c'è bisogno di prendersi cura del territorio e del suolo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Lo sport con gli europei di atletica a Birmingham ad aprire il programma di oggi alle 11.
0: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Ma trovi sempre un motivo per sorprenderti,

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. In Colombia si scava senza sosta sotto le macerie per trovare persone in vita dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. 2700 i dispersi, 132 finora le vittime accertate, mentre la popolazione è ancora sotto shock.
2: È notte fonda adesso in Colombia, migliaia di persone non dormono nel loro letto, chi ha perso la casa, chi ha avuto comunque danni pesanti e non se la sente di rischiare, in tanti in tutto il paese temono nuove scosse. Il nuovo presidente dell'Espriella, che si è insediato solo venerdì, ha dichiarato lo stato d'emergenza ed è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione più colpita affacciata sul Pacifico. Dichiarato lo stato d'emergenza, il presidente ha preso la guida delle operazioni di soccorso, schierato anche l'esercito, Pereira e Cali varato il coprifuoco per prevenire saccheggi. A Cali, tratti in salvo dalle macerie di un edificio, una donna e un bimbo di pochi mesi, salvati anche i piccoli pazienti di uno degli ospedali della città dove è crollata l'ala di pediatria. Nelle zone rurali, diversi villaggi ancora da raggiungere. Il presidente del Senato ha chiesto ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. Gli Stati Uniti stanziano 15 milioni e mezzo di aiuti. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: In Siria il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad, riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La sentenza contro Assad, fuggito con la sua famiglia a Mosca nel dicembre 2024, è la prima emessa dalle autorità di transizione su figure del precedente governo, sia di persona che in contumacia. La guerra tra Stati Uniti e Iran, stallo nelle trattative per riaprire lo stretto di Hormuz, che resta chiuso al traffico navale. Il presidente americano Trump torna a minacciare Teheran. Ho le capacità per decapitare l'Iran, lo scoprirete, ha detto il capo della Casa Bianca. Battuta d'arresto nei negoziati che torna ad accelerare i prezzi di petrolio e gas con aumenti di quasi il 3%. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del Mare del Nord, aumenta a $90, mentre il WTI texano supera gli $83. Impennata anche del gas a 63,4 euro, ma megawattora. La titolare e una maestra di un asilo nido della provincia di Monza sono finite agli arresti domiciliari per maltrattamenti ai danni di bambini. Indagate altre due educatrici. Punizioni degradanti, somministrazione inadeguata di cibo e acqua e approcci inopportuni tra le accuse contestate. È stata la segnalazione di una mamma a far partire l'indagine. E ci sono 5 indagati per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano dello scorso 16 luglio nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura per disastro colposo. Nominato anche un consulente tecnico per individuare i rischi di ulteriori potenziali crolli. Disposto il sequestro della parte centrale del palazzo. E ora il meteo, l'Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 20, picchi fino a 40 gradi e siccità facilitano la diffusione di incendi con migliaia di ettari in fumo dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia e si registrano temporali sui rilievi che però non modificano il quadro fino a dopo Ferragosto. Estate record per il gran caldo in tutta l'Europa occidentale, secondo i dati del programma satellitare Copernicus, temperature estreme che in Gran Bretagna hanno fatto riaffiorare dal terreno antichi tesori rimasti sepolti per secoli. L'inviata.
3: Il caldo torrido nel Regno Unito non porta solo desolazione e siccità, ma anche meraviglie. La terra spaccata, sbriciolandosi col vento, ha portato alla luce le tracce di edifici antichi, dimenticati da secoli. A Blenheim Palace, un sito nominato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, situato nell'Oxfordshire, sono riemersi i contorni di un giardino monumentale del XVIII secolo. Andy Mills è il capo giardiniere.
4: La sua sagoma è apparsa sul prato ed è assolutamente fantastica. È una struttura enorme, gigantesca. Questa è solo una di quelle felici coincidenze dovute a questo caldo.
3: La terra spaccata, sbriciolandosi col vento, ha portato alla luce le tracce di edifici antichi, dimenticati da secoli. A Blenheim Palace, un sito nominato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, situato nell'Oxfordshire, sono riemersi i contorni di un giardino monumentale del XVIII secolo. Andy Mills è il capo giardiniere.
4: La sua sagoma è apparsa sul prato ed è assolutamente fantastica.

0: prima perché muoio.
1: La meraviglia nell'ignoto, equilibrista del rinnovo. L'accordo oscilla come una polaroid. Faccio uno scatto e vengo fuori dall'ombra di nuovo. Io che amo le città.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. L'arresto di Walter Lavitola, il faccendiere pluripregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, a cui prefigurava una brillante carriera politica.
2: In carcere, a Rebibbia, Walter Lavitola attende domani alle 12 l'interrogatorio di garanzia. Nelle scorse settimane l'imprenditore è indagato da un mese e non ha risposto ai magistrati, limitandosi a dichiarazioni spontanee per negare qualsiasi responsabilità. Il quadro delle accuse è pesante. Lavitola con la bomba davanti alla casa del suo amico di lunga data Sigfrido Ranucci nell'ottobre 25, piazzata da quattro criminali di piccolo calibro arrestati a fine giugno, voleva accrescere la popolarità del giornalista e lanciarlo in politica, scrive la giudice per le indagini preliminari nella sua ordinanza di arresto. Da solo prenderebbe il 30%, dice in una conversazione Lavitola. Tra due anni fai il premier, saresti, se non l'unico, uno dei pochissimi leader potabili di questo paese, scrive il faccendiere al conduttore di Report, il quale, sotto linea alla Jeep, in un primo momento si mostra scettico, ma poi apre al progetto per il quale si mostra curioso. Ranucci, sedotto, manipolato, secondo chi indaga, da Lavitola, che allo stesso tempo immaginava per sé un ruolo di primo piano nello scenario da lui ipotizzato. Quando arriverai a Palazzo Chigi, scriveva ancora Ranucci, io sarò il tuo Gianni Letta. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Il terremoto in Colombia, 132 finora le vittime accertate, ma si segnalano 2700 dispersi, dichiarato il coprifuoco a Cali e Pereira.
3: In Colombia sta per finire una notte in cui a migliaia hanno dormito all'aperto senza più un tetto, mentre la ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie è rallentata dalle difficoltà di inviare soccorsi per via dei danni alle infrastrutture che rendono ancora più isolate le zone rurali del nord-ovest. Almeno 5 gli aeroporti chiusi dopo il sisma, riaperto quello di Cali, una delle città più grandi fra quelle colpite. Qui, tratti in salvo dalle macerie di un edificio, una donna e un bimbo di pochi mesi. A Cali, come a Pereira, dichiarato il coprifuoco per facilitare l'arrivo di aiuti ed evitare saccheggi. Il nuovo presidente della Espreia, insediatosi solo venerdì, ha dichiarato lo stato d'emergenza ed è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione più colpita, affacciata sul Pacifico, che è anche una delle più povere e trascurate della Colombia. È da qui, dal comune di Condotto, che ci parla il frate salesiano Edward Manuel.
4: In Condotto, anche stiamo approssimativamente a 4 ore dall'epicentro.
3: Racconta che nonostante il suo comune sia 4 ore dall'epicentro, la scossa di ieri, durata 4 minuti, è stata fortissima ed è arrivata proprio mentre i bambini stavano iniziando le lezioni a scuola. Ha provocato danni a tanti edifici, inclusa la sua parrocchia. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15,5 milioni di dollari in aiuti per supportare i soccorsi. L'Unione Europea ha mobilitato il servizio satellitare Copernicus. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Nuova strage compiuta dai russi in Ucraina in un raid aereo su obiettivi civili a Zaporizhzhia e Dnipro, con almeno 9 morti. A Kiev danneggiati un ospedale per malattie infettive e alcune attività commerciali. Nelle stesse ore gli ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio nello stremo oriente russo a 6.000 km di distanza dal confine. Centrato anche un altro deposito del colosso commerciale Wildberries nella regione di Voronezh. Una nave cargo è stata attaccata dai ribelli yemeniti Houthi alleati dell'Iran nello stretto di Bab al-Mandab alle porte del Mar Rosso. Secondo la TV saudita Al-Arabiya ci sono 3 vittime. Ancora una petroliera sotto attacco nello stretto di Hormuz, fa sapere l'ente britannico per il controllo del traffico marittimo. Nessun progresso nelle trattative per la riapertura dello stretto. Ieri sono transitate solo 6 navi, secondo l'agenzia Reuters. Ma il presidente americano Trump dichiara: controlliamo il 100% dello stretto, lo abbiamo bonificato dalle mine e siamo pronti a decapitare l'Iran. E lo stop alle petroliere nel Golfo Persico fa crescere le quotazioni del greggio, con il Brent vicino alla soglia dei 90 dollari al barile. E sale anche il prezzo dell'elettricità in Italia, con un aumento del 5,4% nell'ultima settimana. Listini dei carburanti fermi, invece. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese, il costo medio al self-service lungo la rete stradale è di 1,98 euro al litro per la benzina e 2,07 euro per il gasolio. Il meteo persiste, l'afa in tutta Italia, 19 le città da bollino rosso, che domani saranno 20, e la siccità facilita gli incendi. Migliaia di ettari in fumo, dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia. I temporali sui rilievi non abbassano le temperature fino a dopo Ferragosto. Ancora stop fino alle 19 agli arrivi all'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna che sta emettendo cenere vulcanica in atmosfera. Le partenze sono consentite, ma si consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Nei 4 giorni di attività intermittenza dello scalo sono stati dirottati circa 190 voli su Palermo, con disagi per 30.000 persone. Sport, calcio, 20 giorni dalla fine del mercato, abbiamo fatto il punto della situazione con il direttore sportivo del Como.
0: Estate di fuoco, non solo per il clima. Il pallone italiano è nel vortice del calciomercato. Lavori in corso per le squadre del nostro campionato. Tra le più attive, sicuramente il Como, fresco di una prima storica qualificazione in Champions League, è chiamato a rinforzare la rosa di Fabregas. Lo sa bene il direttore sportivo Carlo Alberto Ludi.
5: Cesc ci guida rispetto a giocatori che possono essere allineati al suo metodo. È normale che in virtù anche delle liste UEFA, qualora fossero italiani sarebbe meglio. Abbiamo approcciato diversi giocatori, abbiamo portato a casa un talento che è Liberali e speriamo e pensiamo che possa essere il primo di tanti.
0: Ma chi si è mosso meglio fin qui sul mercato, secondo Ludi?
5: Ad oggi, secondo me, Milan e Juve sono quelle che stanno lavorando forte. La Roma è evidente di come abbiamo approcciato il mercato per mettere Gasperini in condizione di essere competitivo su tutti i fronti. E poi sono molto curioso anche di gustarmi la transizione tecnica e metodologica dell'Atalanta, perché l'Atalanta ormai è una grande squadra del panorama calcistico italiano.
0: Giorgio Matteoli, GR1.
1: Atletica, appena iniziata a Birmingham in Inghilterra la sessione mattutina degli europei, subito in pedana Jimbo Tamberi per la qualificazione del salto in alto. A Parigi invece da poco concluse le batterie in vasca degli europei di nuoto, promosse Pilato e Angiolini nei 100 rana e Ceccon nei 200 dorso, squalificata la 4% mista ed eliminato Miressi nei 100 stile. Ed ora la musica con le nuove certificazioni della FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana.
6: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te, sai che c'è. Spero che hai trovato la...
1: Conquistano il 6° disco di platino Sfera e Basta e Lazza con i rispettivi album Sfera e Basta e Locura, mentre arriva a quasi 2 mesi dall'uscita il 1° disco di platino per Il giorno che aspettavo di Ultimo. E dal 22 al 30 settembre in proiezione nei cinema il docufilm di Giorgio Testi, che racconta il concerto raduno del cantante romano dello scorso 4 luglio a Tor Vergata a Roma davanti a 250.000 persone.
7: Dove sono? In un luogo che poi ora è qualcosa di tuo, prima qualcosa di noi.
1: E questa era la nostra ultima notizia, è tutto quindi per questa edizione, il prossimo GR1 come sempre alle ore 13.
8: A me piace mangiar bene.

0: GR1.
1: La crisi dei migranti a Ceuta, la Spagna attacca di nuovo l'Italia, non ha dato appoggio e solidarietà, massima allerta nell'exclave iberica per nuovi possibili attraversamenti di massa. L'attentato a Ranucci, domani interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, la Jeep voleva lanciarlo in politica, il conduttore di Report seduto dalle lusinghe. La Colombia devastata dal terremoto, 132 morti accertati, migliaia di feriti, 2700 dispersi, coprifuoco nelle località più colpite, ospedali e strutture di soccorso al collasso. Caldo, l'afa non molla, oggi 19 bollini rossi, domani 20, soffoca Firenze, disagi nei musei che non possono essere climatizzati, siccità e alte temperature pesano sull'agricoltura. Leonardo DiCaprio, paladino delle rane, l'attore ottiene dal Cile lo stop a un progetto di rete elettrica con l'Argentina che minaccia l'habitat di una specie a rischio estinzione. Atletica, europei, Tamberi in pedana nella qualificazione dell'alto calcio, parla Carlo Alberto Ludi, il DS del Como dei Miracoli, tra sogni e realtà. Buongiorno da Alice Andreoli. La crisi dei migranti a Ceuta torna in primo piano nella città spagnola sulla costa marocchina. Sono ore di tensione. Madrid ritiene ora concrete le possibilità di un nuovo attraversamento di massa nei prossimi giorni. Allarme prolungato fino a Ferragosto e da Ceuta il ministro degli Esteri iberico accusa ancora una volta il nostro paese.
2: L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come ha fatto la maggior parte dei paesi europei. L'accusa del ministro degli esteri di Madrid, Álvarez da Ceuta, è la stessa che da giorni il governo spagnolo rivolge a Roma. Probabilmente, è la denuncia di Álvarez, si tratta di un atteggiamento partigiano motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per finalità elettorali interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa e assicura che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta ha violato lo spazio Schengen. Álvarez ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza e l'inviolabilità delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Ha denunciato un'internazionale reazionaria, i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove però l'allerta è massima. Revocati i permessi per i militari dispiegati nella città spagnola, sulla costa marocchina, rinforzati gli organici delle forze dell'ordine, aumentate le unità impiegate nel pattugliamento navale, mentre si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse e convergenti segnalazioni dell'intelligence spagnola indicano sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono ancora tra gli 8 e gli 11.000 migranti ancora in città, oltre 1.300 i minori non accompagnati. Enzo Arcieri, GR1.
1: In un altro paese nordafricano, la Libia, c'è preoccupazione per gli avvenimenti di queste ore. Libia che, come sappiamo, è al centro del traffico di migranti verso l'Italia, è nostro fornitore di risorse energetiche.
3: A Bengasi, capitale della Cirenaica, la parte orientale della Libia, governata dal generale Haftar, alleato dell'Egitto e vicino alla Russia, salta in aria la macchina del capo dell'intelligence militare, generale Fawzi al-Mansouri. È uno degli episodi più gravi avvenuti a Bengasi negli ultimi anni. Nella parte occidentale della Libia, invece, quella sotto il debole controllo del governo di Tripoli, alle prese con diverse milizie autonome, nelle ultime ore ondate di droni di provenienza incerta hanno bersagliato impianti petroliferi a Zawiya, città a 50 chilometri da Tripoli. Altro segnale preoccupante, si è dimesso il governatore della Banca Centrale di Tripoli, Naji Issa, senza fornire motivazioni. Elementi che fanno temere una nuova possibile crisi in Libia, mentre proprio oggi è in programma la visita del ministro degli esteri turco, Fidan, con tappe previste sia a Tripoli sia a Bengasi, altro elemento di un quadro in movimento in un paese instabile. Legato a doppio filo all'Italia. Francesco Mincone, GR1.
1: E la crisi migratoria resta al centro del confronto tra i partiti.
4: La sanatoria voluta da Sanchez si è dimostrata un pericoloso fattore di attrazione, secondo Deborah Bergamini, Forza Italia, che sottolinea come la linea del PPE sia quella del controllo delle frontiere e della cooperazione con i paesi africani per bloccare le partenze. Una posizione condivisa dall'intero centrodestra. Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia.
5: Dall'Europa arriva un messaggio chiaro: l'immigrazione deve essere governata e i confini devono essere protetti. Vince il buonsenso del modello Meloni, mentre la sinistra italiana è sempre più isolata.
4: Stiamo svegliando sbagliando Bruxelles. L'Italia non è più il campo profughi dell'Europa, sottolinea il leader leghista Matteo Salvini. Governare l'immigrazione è un obiettivo strategico per Italia ed Europa, spiega da noi moderati Maurizio Lupi. La battaglia con le opposizioni si sposterà giovedì al Comitato Schengen, quando sarà udito il ministro Piantedosi. Becera propaganda sovranista attacca il PD, che insieme all'intero centrosinistra chiede la fine dei controlli con la Spagna. Una figuraccia internazionale per i 5 Stelle. Carlo Calenda, Azione.
0: Dei migranti arrivati in Europa nel 2025, quasi la metà sono arrivati in Italia. La Spagna ne ha ricevuti molti, molti meno. L'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen.
4: Giorgia Meloni inventa emergenze invece di affrontare i problemi degli italiani, secondo Nicola Fratoianni a VS. Daniele Petraroli, GR1.
1: Il tema dell'immigrazione lambisce tutta Europa e il Regno Unito non fa eccezione. Nella Manica si avventurano imbarcazioni sempre più grandi e aumenta il rischio di tragedie in mare. L'inviata.
6: In 230 tutti insieme su un gommone hanno attraversato il canale della Manica. Il braccio di mare che separa la Francia dal Regno Unito non aveva mai visto un'imbarcazione del genere, carica quanto un Boeing. Il gommone ha provato a caricare sulla spiaggia di Berck-sur-Mer altre 30 persone, poi soccorse dai servizi marittimi francesi. La Manica è tra le rotte più trafficate dai migranti e tra le più pericolose. Alcuni francesi protestano a Calais.
7: Siamo qui per ricordare le oltre 200 persone che hanno perso la vita nella Manica e i 40 dispersi. Le loro famiglie non hanno ancora avuto notizie.
6: Parola di Angèle de Torello. La sua associazione umanitaria aiuta persone in difficoltà alla frontiera franco-britannica. Ad aprile Regno Unito e Francia hanno raggiunto un accordo da 773 milioni di euro per la gestione dei flussi migratori nel canale della Manica. Parigi ha promesso elicotteri e droni, ma in questo caso, accusano le autorità inglesi, la polizia francese si è limitata a monitorare per 9 lunghe ore l'odissea della barca col suo carico di disperati. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:07 minuti, domani alle 12, interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola. L'imprenditore faccendiere pluripregiudicato arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, del quale è amico, voleva lanciarlo in politica, scrive la GIP, secondo cui il conduttore di Report era seduto dalle sue lusinghe.
8: Messaggi, conversazioni, chat, le carte dell'inchiesta per chi indaga raccontano il piano di Walter Lavitola. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra 2 anni farai il premier. Saresti, se non l'unico, uno dei pochissimi leader potabili di questo paese, scriveva il faccendiere all'amico di lunga data Sigfrido Ranucci, per il quale immaginava la politica. Da solo prenderebbe il 30%, diceva in un'altra conversazione. Accrescere la popolarità e favorire il conduttore Rai, l'obiettivo di Lavitola, il quale dunque per i magistrati avrebbe fatto piazzare lo scorso ottobre la bomba davanti all'abitazione del giornalista alle porte di Roma da 4 criminali di piccolo calibro arrestati a giugno. Ranucci inconsapevole, tra i due nessun accordo, il giornalista manipolato, scrive la giudice per le indagini preliminari nella sua ordinanza di arresto, in cui spiega: rispetto all'idea dell'ascesa in politica, Ranucci in un primo momento appare scettico ma poi apre al progetto, per il quale si mostra curioso. Ranucci, il cui legale oggi dice è 3 volte vittima, questo un teatro della follia, sedotto, secondo la GIP, da Lavitola, che immaginava per sé un ruolo di primo piano nello scenario da lui ideato. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Il terremoto in Colombia, 132 finora le vittime accertate, ma si segnalano 2.700 dispersi, annunciati aiuti da vari paesi vicini, ma anche da Stati Uniti e Unione Europea.
9: Con le luci del nuovo giorno, la Colombia aggiorna i bilanci. 40 edifici crollati solo a Cali. È la città della salsa, ma oggi non si balla, si scava. Si piangono i morti, che solo qui sono al momento 85, e si prega che i dispersi siano vivi, come una madre e un neonato estratti dalle macerie. Per favorire l'arrivo dell'aiuto ed evitare saccheggi, dichiarato il coprifuoco a Cali come a Pereira, centro turistico della regione del caffè, dove i cittadini hanno formato catene umane per rimuovere le macerie. Il neo presidente della Espreia, insediatosi solo venerdì, dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza e promesso sussidi alle migliaia di persone rimaste senza tetto, è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione dell'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, durata ben 4 minuti ieri mattina. È fra le più povere e trascurate della Colombia. Per sostenere le famiglie colpite, il presidente del Senato ha chiesto ai parlamentari di donare lo stipendio di un mese. Gli Stati Uniti hanno promesso oltre 15 milioni di dollari in aiuti. L'Unione Europea ha mobilitato il servizio satellitare Copernicus per favorire i soccorritori. Valeria Fraschetti, GR1.
1: L'entità dei danni e delle vittime è ancora poco chiara per via della geografia della zona colpita, come ci spiega dalla Colombia Giovanni Lepri, rappresentante di UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati.
10: Il problema principale è che molti di questi comuni sulla costa pacifica hanno delle zone rurali difficilmente raggiungibili. Anche durante tempi normali le comunicazioni e i contatti con molti di questi piccoli villaggi lungo i fiumi che vanno verso il mare, verso il Pacifico, sono difficilmente raggiungibili. Per cui non si sa veramente quali siano i danni. Vari aeroporti sono stati chiusi, per cui è anche difficile che gli aiuti raggiungano queste zone.
1: Strage in Sudafrica, 14 minatori illegali sono morti e decine di altre persone sono rimaste ferite in una miniera dismessa nei pressi di Rustenburg, nella provincia del Nord-West. L'attività mineraria illegale è un fenomeno diffuso da decenni nel paese. Alcuni minatori operano sotto il controllo di bande criminali violente. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, nuova strage in un raid di Mosca su obiettivi civili a Zaporizhzhia e Dnipro con almeno 9 morti. Hanno usato missili nordcoreani, denuncia Zelensky. Nell'estremo oriente russo una raffineria in fiamme a 6.000 km dal confine ucraino. La corrispondente.
11: Il Ministero della Difesa di Mosca rivendica attacchi a Kiev contro un deposito dove erano stoccati 15.000 droni e contro un magazzino di Nova Poshta, la principale compagnia privata di trasporti. Colpito anche un impianto metallurgico a Zaporizhzhia. I russi avrebbero lanciato su Zaporizhzhia gli Zircon, ma anche missili balistici nordcoreani. I media di Kiev parlano di 9 morti e di una ventina di feriti. Intanto le forze ucraine continuano a colpire in profondità. Dopo l'attacco di ieri in Tatarstan, i droni hanno preso di mira una raffineria nella regione di Orenburg. La regione, dice il governatore, resta sotto attacco e ha esortato i residenti a non scattare fotografie o registrare video per non aiutare il nemico. E da Voronezh arrivano notizie di un ennesimo attacco ai magazzini della Wildberries, la cosiddetta Amazon russa. Infine, le fiamme sono divampate anche in uno stabilimento petrolifero nell'estremo oriente russo, ma la TASS spiega che l'incidente è dovuto a un errore della depressurizzazione. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Il conflitto Stati Uniti-Iran, una nave cargo è stata attaccata dai ribelli yemeniti Houthi, alleati degli Ayatollah nello stretto di Bab al-Mandab alle porte del Mar Rosso. Ci sarebbero 3 vittime ancora, una petroliera sotto attacco nello stretto di Hormuz, annuncia l'ente britannico per il controllo del traffico marittimo. In stallo le trattative per la riapertura, ma Trump dichiara di controllare il 100% dello stretto, lo abbiamo bonificato dalle mine, dice, e siamo pronti a decapitare l'Iran. Ancora in aumento le quotazioni del petrolio con il Brent, tornato questa mattina sopra i $90 al barile. Anche il gas è in tensione, al momento si trova sopra i €60 al megawattora. Sono invece in calo i prezzi medi dei carburanti rilevati oggi in Italia grazie ai ribassi del greggio delle settimane scorse. Incerte le borse europee con i principali listini intorno alla parità. Condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. L'ex presidente è fuggito in Russia con la famiglia. Il caldo, 19 le città con bollino rosso, domani saranno 20. Siccità e temperature elevate facilitano gli incendi da nord a sud e i temporali sui rilievi per ora non modificano il quadro. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
12: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
1: A Firenze sono ormai 11 giorni consecutivi di allerta massima per il caldo e il bollino rosso rimarrà almeno fino a giovedì 13.
13: Non dà tregua l'ondata di calore che da 12 giorni consecutivi soffoca Firenze. Oggi il termometro supererà la soglia dei 40 gradi. Sarà il giorno più caldo delle ultime settimane.
14: È molto calore, siamo in Spagna.
15: Much, más que en España ahora.
13: Afa e temperature roventi si avvertono per strada, ma creano disagi anche nei musei, dove in molti casi le sale non possono essere climatizzate.
16: In questo museo si percepisce il caldo?
17: Sì, sì, tanto, tanto caldo, sì.
13: L'amministrazione mette in campo le contromisure necessarie che arginerebbero il problema senza però risolverlo. Insufficienti gli apparecchi rinfrescatori, l'apertura delle finestre dalle 6 del mattino e la chiusura parziale dei percorsi nei giorni da bollino rosso ai turisti non basta.
18: Tantissimo caldo, infatti stiamo sudando e ogni tanto ci fermiamo per prendere un po' di aria.
13: E c'è anche la questione del personale, che ora ha orari più flessibili e può fare più pause. Ma anche in questo caso, negli ultimi giorni, ci sarebbero stati malori con l'intervento del 118 nelle sale. Una situazione non facile da risolvere, non solo per i costi di impianti di climatizzazione adeguati, ma anche per i vincoli dei beni monumentali. Erika Tuccino.
1: Temperature estreme e siccità interessano tutta l'Europa, in crisi i bacini idrici di grandi fiumi come Danubio, Reno e Vistola. L'Italia non fa eccezione e in agricoltura si comincia a fare la conta dei danni.
19: La portata del Po è un terzo del normale, diversi grandi laghi al nord sono a un livello di riempimento tra il 5 e il 13%, situazione allarmante a cominciare dal settore agricolo e zootecnico, dove anche a causa delle temperature estreme già si stima un sensibile calo della produzione. Lorenzo Bazzana, Coldiretti.
20: Sarà una riduzione del raccolto di mais, una riduzione del raccolto di riso con percentuali sicuramente a due cifre. La curva di lattazione dei bovini è sicuramente rallentata, avremo un meno 20% di produzione di latte rispetto a quelle che sono le rese normali. Abbiamo in ginocchio il settore dell'ortofrutta perché queste temperature così elevate tendono a lessare in parte i raccolti e abbiamo visto situazioni ad esempio di campi di anguri e campi di meloni completamente lessati da queste temperature esagerate.
19: Gli agricoltori chiederanno compensazioni e indennizzi che però, ricorda Bazzana, non risolvono il problema.
20: Il problema lo si risolve con la programmazione. La programmazione passa esclusivamente attraverso la politica degli invasi. Gli invasi servono perché non ci sono più ghiacciai. Noi dobbiamo riuscire a trattenere a monte più acqua possibile.
19: Fabio Comini, GR1.
1: A causa del prolungarsi dell'attività eruttiva dell'Etna e della direzione dei venti, l'aeroporto Fontana Rossa di Catania ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle 19. Le partenze restano consentite dalla pista 8. L'eclissi di sole domani tornerà a incantare l'Europa, sarà totale nel nord del continente e in Spagna. In Italia la luna coprirà il sole al 93%, indispensabile comunque proteggere la vista con occhiali certificati.
21: Ci sono spettacoli che il cielo concede con parsimonia, come l'eclissi solare totale, capace di trasformare il giorno in una notte improvvisa. L'ultima volta che l'Europa ha vissuto un fenomeno di questa portata è stato l'11 agosto 1999, ma domani, a distanza di 27 anni, la Luna tornerà ancora a vincere sul Sole. La fascia di totalità attraverserà Groenlandia, Islanda e soprattutto la Spagna, dove l'indotto generato da pacchetti turistici dedicati è davvero notevole. In Italia l'eclissi sarà parziale ma non meno suggestiva, soprattutto nel nord-ovest e nella Sardegna settentrionale, dove le percentuali di oscuramento del sole arriveranno al 93%. Per non rischiare danni alla vista è indispensabile usare occhiali appositi certificati, non a caso esauriti su Amazon. Appuntamento dunque a partire dalle 19.30, anche se il picco del fenomeno sarà alle 20.20 circa, senza dimenticare che dopo il tramonto il cielo offrirà anche lo sciame delle Perseide cadenti, un doppio regalo astronomico davvero prezioso. Eleonora Belviso, GR1.
1: In Cile è sospeso il sì a un'infrastruttura elettrica che potrebbe minacciare la biodiversità, in particolare una piccola rana a rischio estinzione. A difenderla anche un celebre attore americano.
2: Non è la prima volta per Leonardo DiCaprio per campagna tutela di clima e biodiversità. Questa volta al centro c'è il progetto di un'infrastruttura elettrica tra Cile e Argentina attraverso le Ande. Coinvolge Enel ed è in elaborazione da alcuni anni, ma comunità locali ed esperti temono l'impatto di mega piloni ad alta tensione su un ambiente prezioso, in particolare su un piccolo anfibio, la rana dal petto spinoso, che vive solo lì ed è già a rischio estinzione. Anche per la mobilitazione social sostenuta da DiCaprio, l'ente di valutazione ambientale cileno ha appena sospeso l'approvazione del progetto in attesa di ulteriori dati. La società replica: siamo tranquilli, tutto in regola. DiCaprio precisa: non si tratta di bloccare l'opera ma di spostarla dove pesi meno, e le comunità locali aggiungono: non ci si meravigli se si fa tutto questo anche, ma non solo, per una piccola rana. Gli ecosistemi vivono e forniscono tra l'altro acqua e cibo grazie a tanti tasselli interdipendenti da cui dipende alla fine il benessere di tutti. Sonia Filippazzi, GR1.
1: Sport, nuoto nella batteria degli europei di Parigi, bene Pilato e Angiolini nei 100 rana, passa anche Cecon nei 200 dorso, mentre Miressi viene eliminato nei 100 stile, la staffetta 4% mista viene squalificata in batteria. A Birmingham invece è in corso la sessione mattutina della rassegna continentale d'atletica con Capitan Tamberi in pedana. Ci aggiorna in diretta l'inviato Daniele Fortuna.
3: Sì, Tamberi si è qualificato così come Matteo Scioli e anche altri due azzurri. È importante però subito ricordare che poco fa Eloisa Coiro ha abbassato il record italiano degli 800, quello di Gabriella Dorio, che resisteva addirittura dal 1980. 1:57:56 il tempo della ragazza romana, si è qualificata alla semifinale. Tutti qualificati alla finale di venerdì 14, si diceva, gli italiani del salto in alto. Tamberi e Scioli hanno superato i 2,23 m. Un errore per entrambi, passano nonostante la misura di 2,19 anche Cristiana Falocchi ed Edoardo Stronati. La mattinata dell'Italia dell'Atletica anche con Ayomide Folorunso in finale nei 400 ostacoli con il secondo miglior tempo, 53,93, vicino al suo record italiano. Eliminazioni di Ceccarelli e Randazzo nelle batterie dei 100 metri che vedranno stasera in semifinale Marcel Jacobs in cerca del terzo titolo di fila europeo, e poi anche Citruali. Altri appuntamenti per le medaglie della serata: i 5.000 con Nadia Batocletti, il lungo maschile con Francesco Inzoli. Da Birmingham, linea allo studio.
1: Ora il calcio continua a far parlare di sé il Como dei Miracoli, che dopo aver conquistato la qualificazione alla Champions League non vuole accontentarsi. Abbiamo intervistato il direttore sportivo dei Lariani.
22: Sicuramente prevederlo sarebbe stato folle, però le ambizioni erano altissime fin dall'inizio.
23: Carlo Alberto Ludi è da 7 anni il direttore sportivo del Como. Ai tempi della Serie C, spiega, non avrebbe mai pensato a dover costruire un giorno una squadra per giocare la Champions League. Quel giorno è arrivato, tra un mese c'è l'Europa e ancora prima il via del campionato. Come risponde Ludi a chi parla di sogno scudetto?
22: Così come la Champions di quest'anno sarebbe un sogno quasi impronunciabile e a cui è inutile pensarci. Noi rispondiamo che lavoriamo quotidianamente per migliorare e sappiamo che confermarci non sarà facile, però abbiamo anche la volontà e soprattutto l'equilibrio gestionale per poterci provare.
23: Intanto sul mercato il Como pensa all'attacco, si fa il nome del viola Moise Kean, le parole di Charlie Ludi.
22: Il Como oggi ha fatto un investimento importante su Alvaro Morata la stagione scorsa, un investimento che è giusto tutelare. Tutto quello che si è letto su Moise è in virtù del fatto che Moise è un attaccante straordinario, nazionale italiana, però non c'è mai stata una trattativa reale se non un grande apprezzamento da parte nostra rispetto alle potenzialità del giocatore.
23: Giorgio Matteoli, GR1.
1: Torna in Sardegna dal 16 agosto fino al 6 settembre. Musica sulle bocche, il festival itinerante di jazz, pop, suoni mediterranei, elettronica, giunto alla 26esima edizione.
24: Le bocche sono quelle di Bonifacio, la musica arriva da diverse parti del mondo. Un palcoscenico fatto di storia, leggenda, natura, in 9 comuni del nord della Sardegna. Il direttore artistico, il sassofonista Enzo Favata.
25: L'idea di Musica sulle bocche nasce da un contrasto tra la bellezza del paesaggio, quindi anche la coscienza di avere un paesaggio e mantenerlo, e portare della musica di grandissima qualità all'interno di questa cornice in armonia.
24: 47 appuntamenti a partire dal 16 agosto. agosto dall'alba al tramonto.
25: Di albi e tramonti in Italia 26 anni fa forse c'erano la musica sulle Dolomiti e poi non c'era niente altro, quindi possiamo ben dire che siamo stati dei grandi pionieri su questo e ne siamo orgogliosi.
24: Da Danilo Rea ai Dirotta su Cuba, dal ritorno del Quintetto Atlantico all'incontro con Manfred Eicher, fondatore della storica etichetta SM Records.
25: Il primo settembre, una delle date, presenteremo il nuovo album del Quintetto Atlantico che abbiamo registrato per ECM che uscirà a fine settembre.
24: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimiliano Savino e Stefano Catini. Da Alice Andreoli che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.
0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
5: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
8: In serata isolati residui temporali sulle montagne di Veneto e Trentino Alto Adige, in un contesto generale dominato da ampi spazi di sereno, ma con afa ancora importante. Domani, mercoledì 12 agosto, giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato, con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico, del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli.
7: RAI, Radio 1 Sport.

che ci è rimasta addosso. Come faccio a sopportare ogni domani, domattina? E come

0: Mary, come tutte le ragazzine che avevano ricevuto una ferrea educazione cattolica, era solita rivolgersi a Dio per chiedergli aiuto. Quel giorno voleva restare sola e si era nascosta nel suo armadio. Era il suo posto segreto, dove nessuno poteva trovarla. «Aiutami a scrivere una canzone per Jackie Wilson, signore!» Jackie Wilson, la star di Detroit, era il suo idolo.
1: «Hey, you! Come out here on the floor! Let's rock some more!»

0: Mary Wells lo adorava e così aveva pensato bene di farsi notare come autrice. La canzone si chiamava Bye Bye Baby. In città si sapeva che il giovane Barry Gordy, oltre ad aver aperto una piccola etichetta discografica, era stato autore per Jackie Wilson e così Mary decise di chiedergli di intercedere per lei. Gordy avrebbe diretto una performance al 20 Le Grand, il più importante nightclub di Detroit. L'occasione le sembrò perfetta per fargli ascoltare la canzone. Mary era molto timida, ma sapeva di poter contare su una sua certa avvenenza fisica. Barry era indaffarato e non le prestò molta attenzione. La ragazza fu molto insistente, al punto che Barry le disse: «Ascoltami, piccola, se vuoi farmi sentire questa canzone, cantamela qui adesso. Hai un minuto, sbrigati!» Mary lo fissò negli occhi e cantò immediatamente a cappella. Well, you know you took my...
1: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La crisi dei migranti a Ceuta, dall'esclava spagnola in Marocco, il ministro degli esteri iberico Albares torna ad attaccare l'Italia. La linea scelta, dice, non è stata di solidarietà e sostegno, ma è stata dettata da esigenze elettorali interne. Il confine di Ceuta, aggiunge, è il più complesso della Spagna e dell'Europa, ma l'integrità dell'area Schengen è pienamente garantita. Massima allerta intanto per il timore di nuovi possibili attraversamenti di massa, rinforzati gli organici delle forze dell'ordine e aumentate le unità impiegate nel pattugliamento in mare. In Colombia sale ancora il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 7.4, sono 224 al momento i morti accertati, drammatico il numero dei dispersi che sono 2700.
2: A Manizales, Cali, Pereira, sollievo e disperazione si alternano attorno alle macerie delle decine di palazzi crollati mentre si recuperano i corpi e si estraggono ancora i sopravvissuti della scossa di ieri durata 4 lunghissimi minuti. Eravamo con i bambini nel patio quando la terra ha iniziato a tremare sempre più forte, ci racconta da Pereira padre Luis Eduardo Correa, nella cui scuola salesiana la biblioteca è stata cancellata dal sisma come decine di altre case. Qui la città turistica della zona di produzione del caffè, dichiarato il coprifuoco per evitare saccheggi e favorire l'arrivo di aiuti. Stessa misura anche a Cali, fra le città più colpite, dove si contano 40 edifici crollati. A chi è rimasto senza casa, promessi sussidi dal neo presidente della Espreia, volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione dell'epicentro, affacciata sul Pacifico, che è anche fra le più povere della Colombia. Ad offrire aiuto tanti paesi sudamericani, ma anche gli Stati Uniti, con lo stanziamento di 15 milioni di dollari e l'Unione Europea che ha attivato il suo meccanismo di protezione civile. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E in un messaggio Papa Leone XIV si è detto profondamente addolorato per quanto accaduto in Colombia. Il pontefice ha espresso la sua vicinanza alla popolazione e a tutti i soccorritori impegnati nelle operazioni di ricerca e assistenza. Torna un po' di ottimismo per il Golfo Persico. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad una qualche forma di intesa sulla pace, così il ministro della difesa del Pakistan, Asif, all'agenzia di stampa Bloomberg. E il portavoce del ministero degli esteri del Qatar dichiara che Oman e Iran sono in una fase avanzata delle trattative sul regime di navigazione nello stretto di Hormuz e gli spiragli di una possibile soluzione fermano il rialzo del petrolio e fanno scendere il gas sotto i 59 euro al megawattora. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Ha votato contro solo il gruppo di Hezbollah. Soddisfazione dell'Unione Europea, il ministro degli esteri Tajani parla di una bellissima notizia. Torniamo in Italia con la cronaca, l'arresto di Walter Lavitola, imprenditore faccendiere pluripregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Voleva lanciarlo in politica, scrive il giudice che sottolinea il conduttore di Report sedotto dalle lusinghe.
3: Ora si attende di capire se Walter Lavitola risponderà domani alle domande della giudice per le indagini preliminari nella cui ordinanza di arresto chat e messaggi delineano il quadro accusatorio. Il faccendiere, per l'amico di lunga data Sigfrido Ranucci, immagina un futuro in politica. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra due anni fai il premier. Saresti, se non l'unico, uno dei pochissimi leader potabili di questo paese, scriveva il faccendiere al giornalista. A crescere la popolarità di Ranucci, obiettivo di Lavitola, il quale dunque, per chi indaga, avrebbe fatto piazzare lo scorso ottobre la bomba davanti all'abitazione di Ranucci alle porte di Roma da quattro criminali di piccolo calibro arrestati a giugno. Dopo l'attentato Lavitola invita Ranucci a farsi potenziare la scorta. Il giornalista sedotto, manipolato da Lavitola, il quale immaginava per sé anche un ruolo di primo piano nello scenario da lui ideato, scrive ancora la GIP, che in merito all'idea dell'ascesa in politica spiega: Ranucci in un primo momento appare scettico ma poi apre al progetto per il quale si mostra curioso. Ranucci, vittima tre volte di un attentato, di tradimento e di strumentalizzazione, dice il suo legale, che parla di teatro della follia. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Due persone sono state fermate perché ritenute coinvolte nella morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza deceduto dopo un pestaggio fuori da una discoteca San Gineto in provincia di Cosenza, sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Appello su Avvenire per candidare i bambini di Gaza al premio Nobel per la pace. Migliaia le adesioni in poche ore alla proposta lanciata da Eugenio Mazzarella, docente di filosofia a Napoli, tramite il quotidiano. Un appello che ha vasta risonanza.
0: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Alice Andreoli, la questione migratoria sempre in primo piano con l'alta tensione a Ceuta. L'intelligence di Madrid teme nuovi attraversamenti di massa del confine col Marocco e la Spagna attacca di nuovo l'Italia.
2: Le accuse sono quelle che Madrid ripete da giorni, il luogo dal quale il ministro degli esteri spagnolo Alvarez le rilancia è Ceuta, l'epicentro della crisi migratoria che ha scosso le relazioni diplomatiche tra Roma e Madrid. L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come invece ha fatto la maggior parte dei paesi europei. Probabilmente Alvarez allarga la portata delle accuse. Si tratta di un atteggiamento partigiano, motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per necessità elettorali interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro spagnolo, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa. Alvarez assicura che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta ha violato lo spazio Schengen, ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea, denuncia un'internazionale reazionaria, i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove militari, forze dell'ordine sono in allerta massima. Si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse segnalazioni dell'intelligence spagnola sostengono sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono ancora tra gli 8 e gli 11.000 migranti in città, oltre 1.300 minori non accompagnati. Il presidente dell'Associazione Medica di Ceuta, Roviralta, parla di catastrofe sanitaria in corso. Enzo Arcieri, GR1.
1: Un elicottero militare degli Stati Uniti ha aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani nelle prime ore di oggi. Lo ha dichiarato un funzionario americano al Wall Street Journal, ma per il ministro della difesa del Pakistan, Asif, le trattative in corso tra Washington e Teheran sono a buon punto. Le cose stanno di nuovo prendendo una piega favorevole a un accordo di pace. I segnali degli ultimi 2 o 3 giorni indicano che siamo vicini a una qualche forma di accordo, ha dichiarato all'agenzia di stampa Bloomberg. E dopo le notizie di possibili progressi nei negoziati di pace in Medio Oriente, sentiamo se ci sono ripercussioni sui mercati e sui prezzi sul prezzo del petrolio. Linea a Milano, dove c'è per noi Luigina Venturelli.
3: Sì, la relazione è immediata, si riaccendono le speranze di trovare un compromesso tra Stati Uniti ed Iran. Il prezzo delle materie prime energetiche fa marcia indietro rispetto ai rialzi di questa mattina, quando il greggio aveva toccato anche i $90 al barile. In questi minuti invece il Brent è scambiato a $87 al barile ed il gas ad Amsterdam scende quasi del 4% a 58,6 euro al megawattora. Comunque quotazioni alte, lo ricordiamo, a metà giugno si attestava a 42 euro. Nel frattempo le borse europee allungano il passo dopo un avvio di giornata poco mosso con scambi ridotti tipici del periodo agostano. Milano guadagna lo 0,3%, poco meno fanno Londra e Parigi, invece Francoforte sale di 0,5 punto percentuale. Wall Street ha aperto le contrattazioni in modo contrastato in attesa domani del dato sull'inflazione che guiderà le decisioni della Fed sui tassi di interesse. Il Dow Jones sale dello 0,4% e invece in rosso il listino dei titoli tecnologici Nasdaq. E nel frattempo torna a salire anche il prezzo dell'oro, bene rifugio, è scambiato a $4,391 l'oncia. A voi.
1: Il terremoto in Colombia, il bilancio parziale di 224 morti, oltre 3.000 dispersi, 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle nella città di Cali dopo essere rimaste intrappolate a seguito del crollo parziale della struttura causato dal sisma di ieri. In un telegramma Papa Leone XIV ha espresso cordoglio per l'accaduto e ha ringraziato gli operatori al lavoro per i soccorsi. Il caldo continua a non dare tregua, con temperature almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. 19 le città da bollino rosso, situazione invariata anche domani. Diversi i roghi, scatenate forse da un fulmine, le fiamme nei boschi sul Cermis in Trentino. Emergenza incendi estesa all'intero Piemonte, mentre allerta gialla per temporali in Veneto, Toscana e Campania. Sport, atletica, dopo 46 anni cade il record italiano degli 800 femminili di Gabriella Dorio. A batterlo è stata la 25enne romana Eloisa Coiro, che ha ritoccato di un decimo il primato tricolore nel corso delle batterie degli europei di Birmingham, mattinata che ha visto anche la qualificazione dei 4 saltatori in alto, tra cui Capitan Tamberi, per la finale. E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
0: i podcast di Radio 1. RAI Radio 1 Sport.

paura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio, la politica. Giorgia Meloni torna a parlare in un'intervista a un settimanale. La Premier commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti e le sfide che attendono il governo a settembre.
2: Escludere impasti di governo e fissa le priorità economiche a partire dall'autunno, quando l'esecutivo sarà diventato il più longevo della storia repubblicana e dovrà affrontare la sessione di bilancio. Giorgia Meloni sceglie il settimanale Chi per blindare la squadra e indicare le prossime aree di intervento, il taglio delle tasse, la creazione di nuovi posti di lavoro e la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, precisa la Presidente del Consiglio, che di fronte a uno scenario politico interno che si fa più complesso torna ad attaccare Vannacci, il suo, dice, un caso creato per favorire la sinistra. Nel colloquio con il rotocalco c'è spazio per un bilancio sui provvedimenti dell'esecutivo contro il caro carburanti, misure che Giorgia Meloni rivendica. Sul fronte più personale, l'esperienza a Palazzo Chigi o nostalgia delle piccole cose, confessa la Premier. Federica Ionta, GR1.
1: È di 4 morti il bilancio dell'attacco delle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb a largo della costa dello Yemen contro una nave mercantile colpita probabilmente dagli Houthi. Non ci sarebbero vittime, ma si è sparato anche nel Golfo Persico. Un elicottero militare degli Stati Uniti, infatti, ha aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che stava tentando di forzare il blocco dei porti iraniani, lo ha dichiarato un funzionario americano al Wall Street Journal. Il terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, drammatico il bilancio, che resta però provvisorio, 224 morti accertati, centinaia i feriti, quasi 3.000 i dispersi. 47 le scosse di assestamento finora registrate dal Servizio Geologico Colombiano. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari in aiuti, mentre l'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per fornire primi supporti tramite i partner presenti sul territorio. Al lavoro anche il sistema di mappatura satellitare Copernico per aiutare a valutare l'entità del disastro. Due persone sono state fermate per l'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne pestato a San Gineto, in provincia di Cosenza.
3: Carabinieri e polizia li hanno fermati a Belvedere Marittimo, a poca distanza dalla discoteca dove hanno aggredito Antonio Perrotta. Sono due fratelli sospettati per l'omicidio dell'addetto alla sicurezza, vittima di un feroce pestaggio la notte tra sabato e domenica sul Tirreno cosentino. Rapidissime le indagini che hanno portato alla loro identificazione, fondamentali le immagini riprese dalle telecamere del locale.
4: Posso dire, è una cosa troppo brutta. L'ha spezzata tutte quante. Giustizia. E basta.
3: Chiedono giustizia ai familiari di Antonio, vogliono sapere perché è morto così un ragazzo di 33 anni con 4 figli piccoli a Fuscaldo oggi. È il giorno del lutto, parenti, amici, tutti qui in lacrime, stretti attorno alla famiglia nel momento più difficile. Saranno le indagini coordinate dalla Procura di Paola a spiegare cosa è accaduto quella notte, cosa ha scatenato la furia omicidia dei due aggressori oggi in manette.
5: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
1: Caldo, allarme della Coldiretti, danni legati al clima torrido superano i 3 miliardi di euro. La situazione è più critica al nord, dove la siccità mette a rischio intere produzioni agroalimentari. L'AFA non concederà tregua nei prossimi giorni. Le previsioni con il colonnello dell'aeronautica militare Daniele Moggio.
6: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
1: Ancora sospesi i voli all'aeroporto di Catania a causa dell'attività dell'Etna. Lo stop di arrivi e partenze fino alle 11 di domani. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con le singole compagnie aeree lo stato del proprio collegamento prima di raggiungere lo scalo siciliano. OpenAI ha deciso di rallentare lo sviluppo e di sospendere alcune attività relative ad Astra, un nuovo modello di intelligenza artificiale. La misura si è resa necessaria dopo alcune valutazioni interne all'azienda che hanno evidenziato progressi significativi del sistema nel campo della programmazione e della sicurezza informatica. OpenAI ha spiegato che Astra non è però stato coinvolto nel recente incidente di sicurezza in cui modelli avanzati sono riusciti a individuare una falla per accedere senza autorizzazione alla piattaforma usata da programmatori e sviluppatori. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 18.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Resta alta la tensione a Ceuta per i timori di nuovi imminenti attraversamenti di massa dal confine con il Marocco. E dall'exclave spagnola il governo di Madrid torna ad attaccare l'Italia.
2: L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come invece ha fatto la maggior parte dei paesi europei. Le accuse sono quelle che Madrid ripete da giorni, luogo dal quale il ministro degli esteri spagnolo Alvarez le rilancia, è Ceuta. Probabilmente Alvarez allarga la portata delle accuse. Si tratta di un atteggiamento partigiano, motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per necessità elettorali interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro spagnolo, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa. Alvarez assicura che nessuno dei migranti è arrivato a Ceuta ha violato lo spazio Schengen, ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea, denuncia un'internazionale reazionaria, i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove militari, forze dell'ordine sono in allerta massima. Si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse segnalazioni dell'intelligence spagnola sostengono sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono ancora tra gli 8 e gli 11.000 migranti in città, oltre 1.300 minori non accompagnati, Enzo Arcieri, GR1.
1: Il violento terremoto in Colombia, il bilancio provvisorio è di almeno 224 morti, quasi un migliaio di feriti e 2.700 dispersi. 47 le scosse di assestamento finora registrate dal Servizio Geologico Colombiano. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo in aiuti, mentre l'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per fornire i primi supporti tramite i partner presenti sul territorio. Ora in Italia con la cronaca, domani a mezzogiorno, interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, l'imprenditore pluripregiudicato, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Dalle carte dell'ordinanza di arresto emergono i particolari.
3: L'analisi incrociata dei tabulati telefonici e telematici, le chat, il tracciamento dei veicoli coinvolti nelle fasi preparatorie dell'attentato, i pedinamenti, è un impianto accusatorio solido e concorde. Si legge nelle 200 pagine dell'ordinanza quello che ha portato in carcere Walter Lavitola, l'ex giornalista ed editore, ora imprenditore, indicato dagli investigatori come il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Il movente, si legge, avrebbe un duplice obiettivo, quello di accrescere la popolarità di Ranucci, spianargli la strada in politica e al contempo agevolare l'ingresso in politica dell'arrestato. Tra due anni fai il presidente del Consiglio e se dalla Rai ti fanno fuori faresti bingo, scrive in una chat l'ex faccendiere al giornalista, ignaro secondo i magistrati del progetto criminale dell'amico. Ranucci è tre volte vittima, così il suo legale, di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
1: Tenta di salvare uno scout tredicenne in escursione sull'Appennino, caduto in un dirupo e precipita anche lui perdendo la vita. È accaduto nella zona di Bosco di Corniglio, in provincia di Parma. Non è ancora chiaro se l'uomo sia deceduto per le ferite riportate o se possa essere stato colto da malore. Il giovane scout ha riportato una frattura ad una gamba. Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, temperature roventi con punte fino a 40 gradi, 19 le città da bollino rosso, domani saranno 20. L'anticiclone africano non mollerà la presa almeno fino a domenica, ma resta l'incertezza. Secondo alcuni esperti bisognerà aspettare fine mese per avere temperature più fresche. E per sfuggire al caldo, una giornata al mare che diventa un piccolo evento. Protagonisti i bambini del quartiere Zen di Palermo al lido del carabiniere di Isola delle Femmine.
4: Una giornata al mare da ricordare per i bambini del quartiere Zen 2, zona difficile a nord di Palermo. L'appuntamento è in un locale confiscato alla mafia, dove oggi ha sede la Putia dei Sogni, un laboratorio gestito dall'associazione L'Albero della Vita, che tiene occupati bambini e ragazzi con attività e laboratori didattici.
5: Sei emozionato?
6: Sì.
5: Perché?
6: Perché a me piacciono i carabinieri.
4: Si parte tutti insieme e l'atmosfera è quella di una gita, resa speciale dalla presenza dei militari dell'arma. Maggiore Andrea Maria Ortolani, comandante della Compagnia di San Lorenzo.
7: Per noi questa è una giornata molto bella e i bambini sono felici di poter usufruire del contributo dei carabinieri.
4: La meta è la spiaggia di Isola delle Femmine, dove i bambini dello Zen saranno ospitati nel lido dei carabinieri. Luogotenente Davide De Novellis, comandante della stazione San Filippo Neri.
8: Facciamo capire loro che
0: esistono delle alternative, che il loro destino non è segnato.
4: Palermo, Antonella Spinelli, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Marco Mascia per l'assistenza tecnica, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle...
5: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk contro

0: di me.
1: I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà.
0: Per questo
1: ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà.
0: Per questo
1: taci la tua umanità.
0: Per questo
1: piace all'unanimità.
0: Per questo
1: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

0: GR1.
1: Migranti, ancora tensioni su Ceuta, Madrid attacca Roma, nessuna solidarietà nell'exclave, allarme per nuovi arrivi di massa. Bilancio di mezz'estate, la Premier Meloni al settimanale Chi, escludo il rimpasto di governo, in autunno priorità a taglio delle tasse, lavoro e potere d'acquisto. Caso Lavito, la domanda dell'interrogatorio di garanzia, Salvini, per ora meglio report senza Ranucci, il giornalista replica, vuole la mia sospensione. Colombia devastata dal terremoto, si cercano i 2700 dispersi, 224 i morti accertati, il cordoglio del Papa che ringrazia i soccorritori. Caldo senza tregua fino a dopo Ferragosto e l'ondata più lunga mai registrata, danni all'agricoltura e ora preoccupano i temporali. Turismo, l'Italia resta la meta preferita dagli europei, le presenze crescono del 2-3%, il ministro Mazzi al GR1, valorizzare tutto il paese. Nuova musica per i Guns N' Roses, dopo il tour mondiale la band punta a un album di soli inediti, slash detta ai tempi, ci lavoreremo da ottobre. Europei di nuoto a Parigi, pioggia di medaglie per gli azzurri, oro per Martinenghi e bronzo per Cerasuolo e Curtis. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la questione migranti. Tensione ancora alta a Ceuta per i timori di nuovi imminenti attraversamenti di massa dal confine con il Marocco e il ministro degli esteri spagnolo torna ad attaccare l'Italia dall'exclave spagnola. L'inviato Rai.
2: L'Italia non ha mostrato solidarietà, ma ha cercato di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. In visita a Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Albares torna ad attaccare il nostro esecutivo.
3: E lo che sorprende è che sia il paese che tiene il maggior numero di entrate irregolari in Europa.
2: Quel che sorprende, dice, è che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa abbia sospeso Schengen. Sottolinea che quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non soltanto d'Europa, ma del mondo intero. E dunque non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano. Da Bruxelles la Commissione si dice determinata nel contrasto dell'immigrazione clandestina. Chi è entrato illegalmente dovrà tornare indietro, dice la portavoce della Commissione, Arianna Podestà, mentre l'Europa sta potenziando anche il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: La politica, Giorgia Meloni torna a parlare in un'intervista a un settimanale. La Premier commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane come le misure contro il caro carburanti e le sfide che attendono il governo a settembre.
4: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile sono le priorità dell'esecutivo da settembre per la Presidente del Consiglio, che sceglie le pagine del settimanale Chi per fare il punto su quelli che saranno i dossier d'autunno. Il 4 settembre Giorgia Meloni festeggerà al porto di Bari il record di guidare il governo più longevo della storia repubblicana. Governo che non si cambia, assicura la Premier, che guarda già ai prossimi equilibri e dunque al caso Vannacci. Un'operazione, dice, costruita per favorire la sinistra. Rivendicate le misure contro il caro carburanti, ribadito un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nel colloquio col rotocalco c'è spazio anche per i temi più personali. Gli altri leader si divertono quando porto mia figlia a Ginevra in missione, ammette Giorgia Meloni. Con lei, confessa, vorrei più normalità lontano dai riflettori. Federica Ionta, GR1.
1: E a Giorgia Meloni replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dopo 4 anni di governo fallimentare, dice, dovrebbe avere il buon senso di smetterla con le promesse vuote come se fosse ancora all'opposizione. Noi lavoriamo ogni giorno per costruire l'alternativa che merita l'Italia. L'arresto di Walter Lavito, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso ottobre a Pomezia. Finché non sarà fatta chiarezza sui suoi rapporti con Ranucci, commenta Matteo Salvini, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Non ce l'ho con Ranucci, ha aggiunto, ma chi è direttamente coinvolto dovrebbe prendersi una pausa. A Salvini replica il conduttore di Report, chiede alla RAI la mia sospensione. Domani mattina intanto nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola.
0: Si appresta a trascorrere la seconda notte nel reparto di alta sicurezza del carcere di Rebibbia, Walter Lavitola. Deciderà all'ultimo se rispondere domani alle domande della giudice per le indagini preliminari, che lo ritiene il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Sanno proprio tutto, così intercettato dietro le sbarre uno dei quattro della banda che ha piazzato l'ordigno. Stando all'ordinanza, l'ex faccendiere cercava un ruolo di rilievo nella politica italiana. Se ti cacciano da report fai bingo, tra due anni diventi premier, scriveva Lavitola Ranucci. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Il giornalista per la GIP era all'oscuro del piano, vittima di manipolazioni e lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
5: Tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
0: La procura di Roma intanto avvia la procedura per riportare in Italia Gomez Clesio Tavares, latitante in Camerun, uomo di fiducia di Lavitola, che per l'accusa ha fatto da tramite con la banda. Tra i due un legame parafamiliare, scrive la GIP. Elena Baiocco, GR1.
1: Secondo il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della Vigilanza Rai, la lettura delle indagini sul caso Lavitola Report Ranucci lascia sgomento, mentre in una nota gli ex parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione accusano Salvini. Ha perso l'ennesima occasione per tacere e studi le carte. Come già chiarito dalle indagini, Ranucci è la vittima di un attentato e non sapeva quello che stava accadendo. In Colombia si scava senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti dopo il violento terremoto di ieri. In un messaggio, Papa Leone XIV si è detto profondamente addolorato per quanto accaduto ed ha espresso vicinanza alla popolazione e a tutti i soccorritori impegnati. Ma il numero dei morti e dei dispersi continua ad aumentare. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
6: A Manizales, Cali, Pereira, nella regione colombiana occidentale del Chocó, colpita ieri dal più violento terremoto degli ultimi 10 anni nel paese, i volontari, la gente comune, insieme alle squadre di soccorritori, continuano a cercare. Tra le macerie delle decine di palazzi crollati si recuperano i corpi delle vittime, ma si estraggono anche i sopravvissuti. Oltre 100 persone sono state ritrovate vive, fa sapere il presidente Abelardo de la Espriella, ma i morti accertati sono già oltre 220, circa 3.000 le persone disperse, più di 1.300 i feriti, e il governo schiera l'esercito sia per aiutare nelle operazioni di salvataggio sia per evitare i saccheggi nella città di Cali, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e chiesto l'invio dei soldati. Nella città, una delle più colpite, sono crollati 40 edifici. Coprifuoco anche a Pereira, la capitale turistica della zona di produzione del caffè. A chi è rimasto senza casa vengono promessi sussidi dal neopresidente colombiano, che dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione epicentro del sisma che si affaccia sul Pacifico e che è anche tra le più povere del paese. Ad offrire aiuto, oltre a Stati Uniti e governi sudamericani, anche l'Unione Europea, che ha attivato il suo meccanismo di protezione civile.
1: Medio Oriente, in un'intervista a un'emittente radiofonica, Donald Trump ribadisce che la situazione economica dell'Iran è insostenibile. Hanno un'inflazione del 300%, dice il presidente americano. Noi controlliamo il loro denaro, sono io il loro banchiere. A Hormuz, forzato il blocco navale, gli Stati Uniti sparano contro un'imbarcazione vicina all'Iran, ma nessuna vittima. 4 invece morti in un attacco degli Houthi contro un cargo yemenita nello stretto di Bab el-Mandeb. In Libano il Parlamento ha abolito la pena di morte, sostituita con l'ergastolo con lavori forzati. È il primo paese del mondo arabo a farlo. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione di Hezbollah. Il paese dei cedri rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. Gli Stati Uniti annunciano intanto una nuova serie di colloqui tra Israele e Beirut per l'inizio di settembre a Roma. In Siria intanto il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, la corrispondente da Istanbul.
7: Lo chiamano il macellaio di Damasco, un soprannome che ha ereditato da suo padre Hafez. In quella manciata di giorni che sconvolsero la Siria a dicembre del 2024 e sbriciolarono in poche ore l'architettura di potere costruita dal clan degli Assad, in decenni di dominio incontrastato, Bashar al-Assad si dette alla fuga insieme alla sua famiglia, accolto e protetto a Mosca da Vladimir Putin. Ora a Damasco regna il presidente al-Sharaa, un passato da jihadista ma sostenuto da Turchia e Stati Uniti. Oggi i giudici di Damasco chiedono che Assad venga giustiziato e lo condannano alla pena di morte in contumacia. L'ex presidente dovrà essere perseguito a livello internazionale perché è colpevole di crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante la guerra civile che ha insanguinato la Siria per 14 anni. Il tribunale lo accusa di omicidio premeditato e intenzionale di migliaia di persone, inclusi bambini, di torture e di arresti arbitrari. Un museo degli orrori che ha segnato la storia della Siria nell'ultimo ventennio. Diventato presidente nel 2000, il suo governo è stato definito dalla guerra civile, generata con la primavera araba, quando centinaia di migliaia di siriani scesero in piazza per chiedere democrazia e vennero brutalmente uccisi. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: A Rai Radio 1, le 19:11 minuti, l'ondata di calore più lunga dell'estate continuerà fino a dopo Ferragosto. Intanto cresce il rischio di eventi meteo estremi legati al cambiamento climatico.
8: Oggi e domani sono 19 le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio ondate di calore con punte fino a 40 gradi. Alcune, come Firenze e Napoli, hanno il bollino rosso fisso da inizio mese. Roma, al centro della bolla di calore, addirittura da fine luglio. L'atmosfera si arrovente, accumula energia e così cresce il rischio dei temporali di calore, improvvisi e violenti, cifra del riscaldamento globale. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla in Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. I pericoli sono di esondazioni improvvise dei corsi d'acqua, allagamento di sottopassi, frane, caduta di rami e alberi durante trombe d'aria come quelle che in questi giorni hanno colpito la provincia di Bergamo, Frosinone, Latuscia. Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. La strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni: prevenzione, riducendo le emissioni e il consumo di suolo, adattamento, mettendo in sicurezza persone e territorio. Francesca Fornario, GR1.
1: Temperature estreme e siccità stanno colpendo tutta l'Europa, dalla Germania alla Francia, dalla Polonia al Regno Unito. In crisi i bacini idrici dei grandi fiumi come il Danubio e il Reno. E in Italia le imprese agricole iniziano a fare la conta dei danni.
9: Diversi grandi laghi al nord sono a un livello di riempimento tra il 5 e il 13%. La portata del Po è un terzo del normale. Situazione allarmante, a cominciare dal settore agricolo e zootecnico, dove anche a causa delle temperature estreme già si stima un sensibile calo della produzione. Lorenzo Bazzana, Coldiretti.
10: Abbiamo in ginocchio il settore dell'ortofrutta, perché queste temperature così elevate tendono a lessare in parte i raccolti, e abbiamo visto situazioni ad esempio di campi di anguri e campi di meloni completamente lessati da queste temperature esagerate. Sarà una riduzione del raccolto di mais, una riduzione del raccolto di riso con percentuali sicuramente a due cifre. La curva di lattazione dei bovini è sicuramente rallentata, avremo un meno 20% di produzione di latte rispetto a quelle che sono le rese normali.
9: Gli agricoltori chiederanno compensazioni e indennizzi che però, ricorda Bazzana, non risolvono il problema.
10: Problema lo si risolve con la programmazione. La programmazione passa esclusivamente attraverso la politica degli invasi. Gli invasi servono perché non ci sono più ghiacciai. Noi dobbiamo riuscire a trattenere a monte più acqua possibile.
9: Fabio Comini, GR1.
1: Sono due fratelli di origine calabrese che vivono in Lussemburgo, i presunti responsabili del brutale pestaggio costato la vita ad Antonio Perrotta, l'operaio 34enne che lavorava come addetto alla sicurezza di una discoteca di Belvedere Marittimo nel Cosentino. L'aggressione sarebbe avvenuta fuori dal locale nella notte tra sabato e domenica. L'accusa nei confronti dei due che sono stati arrestati è di omicidio aggravato dai futili motivi. Perrotta, dopo la colluttazione, era tornato a casa dove aveva accusato diversi dolori. Quindi è stato ricoverato in ospedale, dove poi è deceduto. Tenta di salvare uno scout tredicenne caduto in un dirupo e precipita anche lui perdendo la vita. È accaduto sull'Appennino nella zona di Bosco di Corniglio in provincia di Parma. Non è ancora chiaro se l'uomo sia deceduto a causa delle ferite riportate o se sia stato colto da malore. Il giovane scout ha riportato una frattura a una gamba. I turisti provenienti dai paesi europei continuano a scegliere l'Italia come prima destinazione per le vacanze. Nei primi 5 mesi dell'anno i flussi in entrata sono cresciuti del 2,3%. Il turismo, sottolinea il ministro Gianmarco Mazzi, si conferma una vera e propria industria e un pilastro dell'economia italiana.
11: Il turismo sta trainando l'economia in Italia. A maggio il saldo della bilancia dei pagamenti turistica è risultato in avanzo di 2,7 miliardi di euro, meglio rispetto allo stesso mese del 2025, e sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia, poco meno di 5 miliardi e mezzo, sia quella dei viaggiatori italiani all'estero, 2,7 miliardi, sono cresciute del 4,3 e del 2,2%. La stima la fa Banca Italia nella sua indagine campionaria sul turismo internazionale, numeri che offrono una fotografia molto chiara e positiva della nostra economia, ci ha sottolineato il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
12: Il turismo proprio come una risorsa industriale del nostro paese. Noi importantissimo è riuscire a distribuire questi flussi turistici per decongestionare un po' le grandi città d'arte e portare questi turisti nei borghi.
11: Un'estate questa di consolidamento positivo, secondo le elaborazioni del Centro Studi di Federturismo, che certificano una crescita delle presenze straniere nel paese dell'8,3% tra luglio ed agosto, con un aumento della ricerca dei voli verso l'Italia del 26% rispetto allo scorso anno. Paola Bonanni, GR1.
1: Ora parliamo del cosiddetto turismo dell'eclissi. In previsione del grande evento astronomico di domani si sono riempite soprattutto in Spagna le località dove lo si potrà vedere meglio. In Italia il fenomeno avrà inizio domani alle 19:30 e i migliori punti di osservazione per la copertura quasi totale del sole sono nel nord-ovest della penisola.
13: Riserve di bottiglie d'acqua, servizio d'ordine organizzato, 400 passi predisposti, ma sanno già che non basteranno. I 93 abitanti di Somo Sierra si stanno chiedendo se ce la faranno a reggere l'urto dell'eclissi. Quel villaggetto, fino a ieri sconosciuto, è diventato meta di migliaia di persone, perché sta a un'ora di macchina da Madrid, è a quota 1440 metri e da lì si vedrà il sole totalmente oscurato per 1 minuto e 29 secondi. Nel raggio di 20 km c'è tutto esaurito e le stanze che normalmente costano sui 90 euro adesso stanno a 500. Prezzi alle stelle anche a Saragozza, 1 minuto e 24 secondi di completo oscuramento, ma soprattutto le condizioni ideali per osservarlo, dalla posizione geografica alla nuvolosità mediamente assente. Il tempo del buio si allunga a León, 1 minuto e 44, e qui c'è in più la suggestione di trovarsi sul cammino di Santiago. $1000 al giorno è il prezzo medio di un alloggio a Reykjavik, perché anche lì sarà eclissi totale. Donatella Gori, GR1.
1: In Irlanda l'ex imponente cantiere navale del Titanic di Belfast tornerà presto a una nuova vita. L'inviata Rai a Londra.
14: Da qui è iniziato il vero viaggio del Titanic, il cantiere Harland & Wolff a Belfast. Un'istituzione, nei suoi 165 anni di storia, ha varato più di 1000 imbarcazioni, tra cui 170 per la Royal Navy. L'ultima nave uscita dal cantiere è una petroliera, nel 1990. Poi una lunga crisi. Sansone e Golia, le due gigantesche gru che dominano lo skyline della città, si sono trasformate in due scheletri inutili. Ora tornano a nuova vita come l'intero cantiere navale. Harland & Wolff è stato acquistato dalla spagnola Navantia. Si ripara il bacino di carenaggio, restaurate le gru, prima commessa 3 navi per la Marina Britannica. Provvidenziale per il settore il boom della difesa. La ripresa degli armamenti in tutto il mondo con nuovi fronti di guerra e tecniche più sofisticate ha ridato vita all'intero comparto dei cantieri navali. E solo a Belfast le nuove commesse richiederanno per il prossimo decennio almeno 1500 lavoratori. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: Mancano pochi mesi alla fine del tour mondiale dei Guns N' Roses, che si chiuderà a dicembre ad Auckland in Nuova Zelanda. Il leggendario chitarrista Slash ha rivelato che la band starebbe già lavorando a nuove canzoni.
15: Buone notizie per i fan dei Guns N' Roses. La band americana è impegnata in un tour mondiale che si chiuderà a dicembre in Nuova Zelanda. Ma Slash, storico chitarrista del gruppo, ha trovato il tempo per una lunga intervista in un podcast australiano. Nel corso della chiacchierata ha confermato che i Gunners sarebbero al lavoro su nuova musica. Si sta scrivendo molto, l'obiettivo è chiudersi in studio non appena gli impegni lo consentiranno. Come spiega Slash? Clash. La registrazione avverrà dopo l'uscita del nuovo album dei Conspirators, il gruppo che ha con Miles Kennedy. Disco previsto febbraio 2027, cui farà seguito un tour. Niente paura, Slash non pensa di lasciare nuovamente i Guns N' Roses, anzi nei mesi scorsi sono usciti due nuovi singoli, brani recuperati dai tempi di Chinese Democracy. Ora è il momento di nuove composizioni con materiale originale, si deve solo trovare il tempo, ma il disco dei Guns N' Roses arriverà molto presto. Marcella Sullo, GR1.
1: Dal Santissimo Tour alla Notte della Taranta è Seif, l'ultimo ospite annunciato che salirà sul palco del concertone di Melpignano il prossimo 22 agosto.
16: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
1: Dopo il secondo posto a Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto che ascoltiamo, il rapper genovese di origini tunisine interpreterà Mena Mena Mo, un celebre canto popolare salentino che invita a partecipare alle feste e alle danze.
17: Grazie anche a Ermal Meta che mi ha invitato e quindi mi ha reso partecipe, mi dà la possibilità di poter incrociare quella che è la mia cultura, tradizione musicale con quella della Taranta.
1: Con Seif e con Ermal Meta, maestro concertatore, ci saranno Alessandra Moroso, Gisela Joao, Maria Mazzotta, Levante, Uelo e Giulia Vecchio. E siamo agli europei di nuoto, ancora medaglie azzurre a Parigi, ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
18: Sono tre le medaglie di oggi, aspettando Simona Quadarella negli 800 stile intorno alle 20, brilla la stella di Nicolò Martinenghi, il campione olimpico dei 100 rana, ancora a Parigi si ripete a livello continentale oro, con un 58,68 frutto di una grande progressione nella vasca di ritorno, l'azzurro ha battuto il russo Kojakin sul podio, un ottimo Simone Cerasuolo, l'altro italiano che è campione del mondo nella distanza breve, i 50. L'altra medaglia di giornata arriva da Sara Curtis, il bronzo nei 100 stile ed è per certi versi una medaglia storica perché è la prima italiana a salire sul podio nella disciplina regina, gara dominata dall'olandese Sten Bergen, la primatista del mondo, davanti all'altra olandese Van Dijk. Ha sfiorato il podio Thomas Ceccon nei 50 farfalla, quarto a 4 centesimi dal bronzo nella gara vinta dal russo Korniev. Thomas Ceccon che è poi tornato in acqua nelle semifinali dei 200 d'orso, acciuffando con l'ottavo tempo utile l'ingresso in finale. La finale domani, così come la finale dei 100 run al femminile, si sono qualificate entrambe le azzurre, Benedetta Pilato col quarto tempo, Lisa Angiolini con l'ottavo tempo. Ricordiamo, stasera poco prima delle 20 si chiuderà per quanto riguarda l'Italia con gli 800 stile libero al femminile con la regina del mezzofondo Simona Quadarella.
1: Ora gli europei di atletica, ha ritoccato il leggendario record italiano degli 800 metri dopo 46 anni, Gabriella Dorio cede lo scettro.
19: L'atletica italiana supera se stessa record antichi che evocano anni lucenti. Eloisa Coiro è la nuova primatista nazionale sugli 800 metri, 46 anni dopo Gabriella Dorio. Pisa 1980, Birmingham oggi 1:57,56, un decimo in meno rispetto al record precedente. Coiro non ci credeva nemmeno.
20: Ho lavorato tantissimo e il mio allenatore da quando sono piccola mi dice che l'avrei fatto. Spesso era una delle domande che mi facevano tutti. È stata una batteria molto bella, non ho guardato nessun tempo, quindi non sapevo manco cosa stavo guardando, per questo ero scioccata quando ho letto 1:57 come tempo finale, perché non mi sembrava dalla corsa una corsa da 1:57. Sono veramente super felice.
19: La compagnia del salto in alto porta 4 azzurri in finale con Tamberi insoddisfatto della sua qualificazione, Scioli, Falocchi e Stronati. Si ricomincia stasera con Nadia Battocletti nei 5000, Inzoli nella finale del lungo, la velocità, Jacobs e anche Ali in semifinale per chiudere la giornata con i 100. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Gianluca Liberati. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: E quest'estate ha qualcosa in più.
23: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
24: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
23: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
24: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.25, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, dove sono presenti code con tempi di attesa di 30 minuti. In Liguria in A7, tra l'innesto con la A12 e quello con la A10, in direzione Genova si registra invece una coda per un veicolo in avaria. Andiamo in Piemonte in A4, nei pressi di Borgodale, in direzione Milano, segnalato un incidente. In Lombardia, sulla tangenziale est di Milano, all'altezza di Osmate, in direzione Lecco, un incidente provoca rallentamenti. Andiamo ora in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, in direzione Firenze. Attenzione per la perdita accidentale di copertoni in strada. In Abruzzo, in A24, tra Sergi e L'Aquila Est, in direzione Roma, presente un altro incidente. E infine chiudiamo in Sicilia, in A18, la Messina-Catania. Alla barriera di Catania, in direzione Messina, sono segnalate code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

Se facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Ben trovato, buonasera anche a te.
1: Buonasera, buonasera Nico, buonasera a tutti gli ascoltatori. Alexander Stadium di Birmingham per la seconda serata di questi europei di atletica. Gianella Battioccletti in pista per la prima delle due difese dei titoli conquistati due anni fa all'Olimpico, i 5.000 metri. Qui siamo a un terzo di gara con nove giri ancora da percorrere e gruppo compatto. Ci sono anche Micol Maiori e Federica Del Buono, ma Nadia Battioccletti è certamente la candidata guardata a vista da tutti per questo titolo. Lei ha detto di stare bene, ma insomma sarà una serata piena di gare. Aspettiamo anche la velocità con Marcel Jacobs, con Citruali. Sarà quella la gara conclusiva, la finale dei 100 metri, ma poi anche la finale del salto in lungo maschile con Francesco Inzoli. Ancora Nadia Battioccletti, c'è il gruppo compatto dei 5.000 metri donne. A te Nico.
0: Bene, grazie Daniele. Allora, da una delle regine assolute dell'atletica leggera, credo che fra poco Manuela Collazzo ci renderà conto di un'altra regina assoluta dell'acqua, della vasca, del nuoto. E allora andiamo subito da Manuela Collazzo. Dicevamo, seconda giornata in vasca agli europei di nuoto a Parigi, una seconda giornata pregna di soddisfazioni per l'Italia. Manuela, buonasera.
2: Ricchissima, ciao Nico, ben trovati. Una serata in cui i big non hanno deluso. La regina del mezzo fondo europeo resta Simona Quadarella. Oro negli 800 stile, il suo quarto oro europeo negli 800, mai nessuna come lei in Europa. Lei che è anche primatista europea, ha battuto la Gose, la tedesca che più temeva, sul podio anche un'altra tedesca, la Werner. Un ottimo tempo di Simona Quadarella, 8:15:55, ha dato quasi 3 secondi alla Gose, non l'ha lasciata scappare. Poi un testa a testa fino a metà gara e dai 600 metri in poi, quando mancavano 200, la spinta finale di Simona Quadarella, che balza l'ennesimo titolo europeo per la campionessa romana. A proposito di campioni che non deludono, Nicolò Martinenghi è il campione olimpico dei 100 rana. In quella Parigi che lo aveva consacrato due anni fa, si conferma anche a livello continentale. Nicolò Martinenghi, oro davanti a Russo Kojakin e all'altro azzurro, un grande Simone Cerasuolo, lui che è campione del mondo nei 50 rana. Una grande progressione nella vasca di ritorno per Martinenghi, che ha avuto una condotta di gara opposta rispetto a Cerasuolo, il quale invece è partito a razzo per poi perdere un po' nella vasca di ritorno, ma gli è comunque bastata la sua progressione per conquistare il terzo posto. A proposito di terzo posto, per certi versi storico, quella di Sara Curtis nei 100 stile, la gara regina del nuoto in vasca, perché il bronzo di Sara rappresenta il primo podio al femminile nei 100 stile. Nulla da fare contro la primatista del mondo, l'olandese Stenbergen. È stata doppietta olandese, perché d'argento è la Van Dijk. Questo per quanto riguarda le medaglie, ma ottime indicazioni sono arrivate anche dalle semifinali. Intanto vi diciamo che Thomas Ceccon, per un soffio, soltanto per 4 centesimi, ha mancato il podio nei 50 farfalla, gara vinta dal russo Korniev. Poi dopo appena 20 minuti è sceso di nuovo in acqua per disputare le semifinali dei 200 dorso, è riuscito ad acciuffare la finale di domani con l'ottavo tempo utile. Poi in semifinale dei 100 rana, bene Benedetta Pilato, quarto tempo per lei sotto l'1:06, bene anche Elisa Angiolini con l'ottavo tempo. Entrambe le azzurre sono in finale anche questa finale domani. Conquista la finale nei 50 farfalla anche la veterana Silvia Di Pietro con il quinto tempo di ingresso, stesso tempo il quinto per Carlos D'Ambrosio, che è in finale nella gara regina al maschile i 100 stile, primo nella sua semifinale D'Ambrosio, ma in finale con il quinto tempo, perché la seconda semifinale è stata mostruosa con un grande Popovici che davvero fa paura in vista della gara di domani. Questo in pochissimi minuti il riassunto della seconda giornata di semifinali e finali a Parigi. 4 medaglie, spiccano naturalmente le 2 d'oro di Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. A te Nico.
0: Ottimo, grazie a Manuela Collazzo, che ritroveremo naturalmente domani sera per il riassunto di domani della terza giornata in vasca degli europei di nuoto in corso a Parigi. Ma noi dal nuoto ripassiamo sulle piste dell'atletica leggera, torniamo a Birmingham per seguire i 5.000 con Nadia Battioccletti e torniamo da Daniele Fortuna. Daniele.
1: a metà gara, praticamente 2800 metri con il gruppo delle 23 che ancora tutto lì, non c'è selezione, adesso il ritmo si è alzato ma soltanto leggermente, ancora 6 giri da percorrere. Nadia Battocletti naturalmente è lì, adesso sta passando all'esterno, c'è anche Micol Maiori e qui ci sono anche delle spinte, dei contatti, perché naturalmente si cerca di prendere la posizione migliore. La Koster, l'olandese che ha il miglior tempo in stagione, una atleta, una mezzofondista veramente molto esperta, lei 34 anni che prova a prendere la testa del gruppo. Adesso si comincerà a fare selezione quando mancano 5 giri alla fine e adesso Nadia Battocletti però ha preso la testa del gruppo, da tenere bene in considerazione per uno sprint finale e per le medaglie. Anna Nuttall, che è britannica, che sta passando in questo momento all'esterno, perché Nadia Battocletti è andata via, prova a prendere un piccolo margine di vantaggio. Nadia Battocletti, la doppietta, lo ricordiamo, l'ha fatta conoscere all'Europa e al mondo 2 anni fa all'Olimpico, 5.000 e poi 10.000, poi è arrivato tutto il resto alle Olimpiadi, ai mondiali, fino anche al coperto, ai 3.000 metri vinti negli ultimi mondiali indoor a Torun in Polonia. Ecco ancora Nadia Battocletti sempre davanti a tutti, la prima selezione, ma adesso sembra quasi rallentare il passo, continua a guidare mentre va a tagliare il traguardo fianco a fianco con la Koster. 4 giri alla fine, 4 giri ancora da completare, 3200 metri già percorsi. Nadia Battocletti è lì, poi prova Nuttall a passare all'esterno, non c'è una delle possibili rivali di Nadia Battocletti sui 5000, la norvegese Grovdal, che era stata medaglia d'argento a Roma 2 anni fa agli europei in casa all'Olimpico. C'è invece Marta Garcia, medaglia di bronzo, e naturalmente però non c'è la concorrenza del Kenya, delle grandissime mezzofondiste africane con cui Nadia ha rivaleggiato a Tokyo, agli ultimi mondiali e prima ancora a Parigi alle Olimpiadi del 2024. Ancora lì sul rettilineo finale per completare questo 4 giro, poi ne mancheranno 3. C'è anche Micol Maiori che prova a prendere l'esterno, un po' dietro adesso Nadia Battocletti, ma sono tutti lì. Davanti a tutti c'è l'austriaca Redlinger, poi sempre l'olandese Koster, Nadia Battocletti, norvegese Sirevaga e Sara Ili, da seguire bene anche lei come tempi. Il terzo tempo europeo in questo 2026, Nadia Battocletti ha il secondo miglior tempo in Europa sulla distanza sui 5000 metri. Adesso si comincia ad andare forte quando mancano 3 giri, prova a fare selezione l'olandese Koster, Nadia resta lì, Nadia Battocletti, poi Healy, poi Nuttall, appunto, e poi anche Garcia, lo dicevamo. C'è Micol Maiori che però prova a tenere il passo, il ritmo delle prime, molto concentrata Nadia Battocletti, guarda davanti a sé quasi con gli occhi semichiusi, concentrata soltanto su quello che deve fare. L'avvicinamento non è stato semplicissimo, non l'immediato avvicinamento, ma tutto quello che è successo prima, con un indebolimento, con gli allenamenti che non riuscivano come Nadia Battocletti avrebbe voluto. Però adesso ha tranquillizzato tutti, sta bene, si è allenata con la forza giusta, con il vigore giusto nelle ultime settimane, è pronta e vuole difendere questi 2 titoli. In questo momento però è seconda, 2 giri alla fine, ha preso la testa del gruppo olandese Koster, e lei lì davanti a tutti, ma c'è ancora Nadia Battocletti, poi l'irlandese Ili prova a passare all'esterno, Marta Garcia, la spagnola, Koster, Battocletti e Ili al contro rettilineo. Nadia Battocletti però resta lì, attenzione anche a Nuttall, sempre alla Ili. Sono loro le candidate al podio, si stanno confermando, si conferma fortunatamente anche Nadia Battocletti, in questo momento è seconda, prima dell'ultima curva, prima del rettilineo, e poi arriverà la campanella dell'ultimo giro per la conclusione di questi 5.000 metri molto equilibrati. Non c'è stata selezione, vediamo se Nadia esce adesso. Lei si è definita stratega, prova a prendere tutte in contropiedi. Hannah Nuttall, la britannica, che passa all'esterno. Nadia Batocletti in questo momento è terza, e però sono tutte quante lì, sono almeno 8 atlete, tutte lì. Nadia Batocletti è rimasta staccata in questo momento, è terza, però prova a riprendere il suo ritmo contro rettilineo. Sono le ultime curve, ce ne saranno altre due prima del rettilineo finale. Attenzione alla Nuttall, che prova ad andare via. Nadia Batocletti adesso passa però all'esterno, ha cambiato completamente velocità, va via Nadia Batocletti, le lascia lì come se fossero ferme. Eccolo lo spunto finale di Nadia Batocletti all'ultima curva, prima del rettilineo. Ha lasciato lì anche la spagnola Garcia, va a vincere ancora una volta. Il tempo è alto, non importa. Nadia Batocletti sul rettilineo finale, chi la ferma più velocissima a vincere? Lei, come sempre, condotta di gara perfetta, taglia il traguardo, si è confermata i 5.000 ancora una volta. Nadia Batocletti fa doppietta rispetto a Roma 2024, seconda la spagnola Garcia, e si abbracciano Nadia e Marta Garcia. E poi Micol Maiori è arrivata terza, l'alta italiana. Avevamo detto che potevano anche esserci sorprese, ed è una doppietta allora sul podio: Batocletti, Garcia e poi Maiori, che ha vinto lo sprint finale. È un grande risultato per il mezzofondo italiano, non soltanto Nadia, che adesso va ad abbracciare Micol Maiori. Si abbracciano un oro e un bronzo, una doppietta come ieri, oro e argento nel peso con Fabbri e Weir. Questa volta arrivano due medaglie, un oro e un bronzo. È una gran medaglia però quella di Micol Maiori, milanese, allenata da Stefano Baldini. Forse è il suo successo massimo per lei, condizionata come tante da gli infortuni, tra l'altro anche un profilo di studio, ma questo la accomuna a tanti altri atleti della nazionale. Ingegneria, laureata in ingegneria civile al Politecnico di Milano. Dunque, Batocletti medaglia d'oro, Garcia Spagna medaglia d'argento, Maiori Italia medaglia di bronzo. Questo è il risultato dei 5.000 metri. La serata è cominciata bene.
0: Nico. Benissimo, non bene direi. Ci eravamo lasciati con Simona Quadarella, oro in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Riprendiamo con l'oro di Nadia Batocletti agli europei di atletica leggera a Birmingham. Io direi oro sostantivo femminile in questo momento di questa giornata, e allora direi di andare a celebrare il tutto con musica più che degna.

0: E allora l'oro di Nadia Battocletti con il bronzo di Nicole Maiori nei 5.000 femminili a Birmingham. Torniamo da Daniele Fortuna per raccontare quel che suppongo sia la gioia delle due azzurre sulla pista inglese.
1: Allora, racconto di quello che sta succedendo adesso con le bandiere, la bandiera dell'Italia, entrambe. Nadia Battocletti adesso saltella con la medaglia d'oro al collo, ma anche Nicole Maiori incredula, abbracci e ho rivisto lo sprint. Nadia Battocletti era andata via, Marta Garcia sicura del secondo posto e è infilato proprio alla fine con uno sforzo incredibile di sofferenza Nicole Maiori, la britannica Nuttall e anche l'irlandese Ely proprio sulla linea del traguardo passando all'esterno, uno sforzo che poi ha portato Nicole Maiori praticamente a piangere, ha chiuso in lacrime quando si è accorto

0: Fabri, questa sera succede anche per Nadia Batocletti, c'è il fidanzato lì che l'aspetta, c'è il direttore tecnico Antonio Latorre lì nel gruppo sotto la curva, sotto alla zona mista delle interviste. Arriva anche Micol Maiori e si diceva di Micol Maiori che comunque era andata bene in questa stagione come tempi, ma così anche come Federica Del Buono, e in una gara di questo genere potevano uscire fuori. Federica Del Buono alla fine si è piazzata undicesima, Micol Maiori è riuscito ad andare a prendere il bronzo. Si diceva si allena nel gruppo di Rubiera con Stefano Baldini, che è qui a commentare gli europei di atletica per una televisione, e insomma sarà contento anche lui di Milano, Micol Maiori, naturalmente famiglia di atleti, ex atleti anche a livello amatoriale, non necessariamente agonistico. Lei si è dedicata a tanti sport, poi il passaggio all'atletica leggera, prima aveva anche nuotato, è passata dal nuoto all'atletica e poi insomma questo successo qui, perché 2 anni fa Nicola Maiori all'Olimpico si era piazzata quindicesima e insomma questa è veramente il culmine della sua carriera. Si tratta anche di un'atleta piuttosto esperta, perché classe 1998, ha compiuto 28 anni, mezzo fondo. Adesso giro d'onore per tutte e due, per Nicol, per Nadia Batocletti con la bandiera dell'Italia, entrambe grande festa e grandissima felicità, perché comunque doppia il titolo. Nadia Batocletti conquistata 2 anni fa all'Olimpico, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, e allora Nico si diceva ieri di
1: un parallelo, vero? No, sì, io pensavo al sì, tu di Ingebrigtsen, io pensavo al parallelo con Fabbri e anche con il podio, no, del peso. Però vai con Ingebrigtsen, poi parliamo.
0: Allora Ingebrigtsen ha 25 anni, quindi anche un anno in meno di Nadia Batocletti, ha già vinto 7 titoli europei, ha vinto gli ori olimpici al quarto europeo consecutivo. Visto che siamo in periodo di riscoperta della mitologia con Odissea, insomma si tratta di una divinità norvegese, perché comunque senza gare in un anno andare, venire qui, presentarsi e vincere i 5.000 in questo modo, quarto titolo europeo, Nadia è appena a 2 titoli europei, ha tempo per andare avanti, però insomma abbiamo detto la differenza di età è a favore di Ingebrigtsen e ne ha 24 in fila. Stasera Tentoglu, il greco, proverà a vincere il suo quarto titolo consecutivo europeo nel salto in lungo. C'è anche Inzoli, ma non anticipiamo molto, c'è ancora la festa di Nadia, di Micol Maiori, si firmano autografi, si preparano anche i 110 ostacoli da seguire, i 100 ostacoli da seguire queste semifinali, perché ci riguardano, perché ci sono 3 velociste italiane. Si prosegue però con questa festa di Nadia
1: Batocletti. Senti Daniele, a proposito di feste, no? Allora, visto che abbiamo da qui all'appuntamento con Ascolta si fa sera, poi il GR1, altri 5 minuti, che ne dici di andare ad ascoltare al tuo microfono? Tu già l'hai ascoltato, però far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Certamente. Leo Fabbri, dopo la vittoria dell'oro, al tuo microfono di ieri.
0: Una progressione bella, leggera.
2: Sì, guarda, sono veramente felice. In tanti davano per scontata appunto sta medaglia, ma di scontata non c'è niente nello sport, l'abbiamo già visto per quanto mi riguarda diverse volte purtroppo. Però invece di pensare a questo ho cercato di godermela, proprio ogni lancio, proprio sorridevo, proprio ero eccitato, proprio bellissimo, veramente mi sono divertito come un bambino. Peccato gli ultimi 2 ho voluto forzare per fare il misurone, non è uscito, però una gara in crescendo fino al terzo lancio, il quarto era qualcosina in più, proprio sfiorato, peccato, sarebbe stato un qualcosina in più, però bellissimo.
0: Finirai come Duplantis, ogni sera magari a cercare la super misura, non il record del mondo, perché è tutta un'altra cosa, però scherzi a parte.
2: No, l'importante è vincere medaglie, perché alla fine l'atletica, i record, per carità, mi fa vivere le gare con poca lucidità, pensare tanto alla misura, è tutto l'anno che so di valere 23, ogni volta che faccio un lancio a 22 poi penso a 23 e non mi diverto, o anche finisco la gara e sono triste perché sapevo di valere 23 e non li ho fatti. Quindi è bello vincere medaglie, vincere un altro titolo europeo, gioia incredibile, veramente.

0: forse addirittura quasi più bello di Roma. Rimango qua 5 giorni adesso con la mia ragazza, andiamo un po' a Londra, andiamo a vedere gli Harry Potter Studio, andiamo a fare un po' di giri a Londra, stacco un attimo perché veramente è stata pesante, soprattutto la vigilia di Stereopeo è stata molto pesante per me, stacco un attimo e poi si riparte perché c'ho ancora 3-4 gare per fare qualcosa di importante.
1: La tua ragazza è atleta anche lei?
0: Fai 400 ostacoli, sì.
1: E quindi devi aspettare però che gareggi?
0: No, non gareggia, è venuta a vedere la sorella e me e basta, quindi siamo tranquilli.
1: Una dedica?
0: A me stesso, io veramente voglio un bene dell'anima a tutte le persone che lavorano con me, sono grato veramente tantissimo, però la voglio dedicare a me perché ogni volta che ho avuto momenti bui sono sempre riuscito a ripartire alla grande, sempre sono riuscito a diventare più forte di prima, quindi me lo dedico a me, me lo tengo per me, a quel bambino che da quando c'ha 10-12 anni sognava di diventare la persona e l'atleta che sono adesso, e non me ne voglio agli altri, insomma sono grato veramente tantissimo a tutti quelli che lavorano per me, però me la prendo tutta io.
1: Senti, siete fratelli del peso, con Zayn è un'Italia che lancia forte, che lancia lontano, che salta anche lontano, l'abbiamo visto nel triplo per esempio, insomma un'Italia che sa fare tante cose.
0: Sì, no dai, mi dispiace per Zainab, mi spiace per Mattia tantissimo, però insomma nazionale fortissima, ragazzi tutti bravissimi come persone, come atleti, e stiamo facendo appassionare tante persone, bellissimo così.
2: Allora, dicevamo doppio podio con Fabbri e Vir, magari lo sentiamo dopo Vir, perché credo dai rumori di sottofondo che sia per partire una delle semifinali del 100 ostacoli donne. Allora torno da Daniele Fortuna. Daniele.
3: Sì, la prima delle tre semifinali dei 100 ostacoli al femminile. C'è Celeste Polzonetti, rivelazione di questa stagione dell'Italia con i suoi 12 secondi e 74 per la vittoria agli assoluti di Firenze. Beh, qui si cerca l'accesso alla finale, la finale poi di questa sera, ed è una possibile, possiamo dire, anche se lei ha fatto già moltissimo, 20 anni, Desio, la sua scelta quella di trasferirsi negli Stati Uniti in California per allenarsi, UCLA, Università della California, Los Angeles, e per gareggiare, studiare e gareggiare negli Stati Uniti, forse è più semplice, anche se comunque anche le università italiane, se ne parlava per esempio con Andrea Dalla Valle, hanno dei programmi per atleti, insomma c'è un'evoluzione in tutto il mondo e anche in Italia. La corsia è la corsia 4, quella di Celeste Polzonetti, le prime due vanno in finale, poi i due migliori tempi, Celeste Polzonetti che però in questo momento è dietro, prova a recuperare alla fine sugli ultimi ostacoli, finisce quarta Celeste Polzonetti nella batteria, nella semifinale vinta dalla polacca Skrzypkowska, davanti a una delle possibili candidate alla medaglia, la francese Bapté, poi la britannica Seia, Celeste Polzonetti, tempo un po' alto rispetto a quello che ci si poteva aspettare, 13 secondi per lei, e dunque bisogna aspettare le altre due semifinali, e ci sono altre due ragazze pronte a gareggiare per andare in finale, e quindi dipenderà da quello. Ci sono Giada Carmassi ed Elena Carraro nelle prossime due batterie di semifinale, e poi andando avanti, Nico, mentre noi andiamo avanti con il GR1, e allora poi sì, ci risentiamo ottimo dopo con tutto il resto della serata qui da Birmingham.
2: Assolutamente, poi ascolteremo anche Zayn Vir, ma ascolteremo anche molte altre interviste, ascolteremo anche Gabriella Dorio e poi vi spiegheremo il perché. Adesso andiamo al GR1 passando per Ascolta si fa sempre.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
9: Mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Prendete una Bibbia, apritela davanti a voi, ponetela all'altezza del vostro viso e fatevi un selfie. Forse è così che oggi potremmo interpretare questi versetti dell'Epistola di Giacomo, che descrivono la parola del Signore come uno specchio che riflette la nostra immagine. A dire la verità, c'è differenza tra uno specchio e un selfie. I selfie difficilmente riflettono la nostra vera immagine, sono fatti per riprenderci nella nostra posa migliore, per dire che eravamo in quel posto, a quell'evento, sono fatti per renderci, perdonatemi la parola, più fighi di quel che siamo. Me ne sono reso conto quando, accompagnando mia figlia ad un concerto, la coppia che era davanti a noi non riprendeva con il cellulare la band sul palco, ma se stessi, mentre cantavano e ballavano. Uno specchio ti riporta invece così come sei, con i capelli sconvolti da una torrida notte estiva, con le tue vere gioie e le tue reali preoccupazioni. E questo tanto più se lo specchio è la parola di Dio, il libro che ti legge, lo specchio che ti restituisce la tua vera identità. Dimenticarsi o sostituire l'immagine che ci viene restituita con la parola di Dio è vivere una colpevole smemoratezza di sé e del mondo, perché la verità sul mondo inizia dalla scoperta della verità su noi stessi.
8: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano il violento terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Si aggrava ancora il bilancio: 240 morti, oltre 1000 feriti e circa 3000 i dispersi. C'è una buona notizia: proprio di pochissimi minuti fa è stata estratta viva una donna dalle macerie dopo 30 ore. 47 le scosse di assestamento registrate finora. Dagli Stati Uniti 15 milioni e mezzo di dollari per l'emergenza, mentre diversi paesi sudamericani hanno offerto assistenza. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per i primi interventi sul territorio. E la macchina della solidarietà si mette in moto anche dall'Italia. A Modena l'associazione Tefa, da anni legata alla comunità colombiana, prepara gli aiuti. Le sue volontarie nel paese sono al sicuro, ma raccontano la paura di quei momenti.
3: Vogliamo dire alle famiglie delle volontarie che sono in Colombia che stanno tranquille, che sono in sicurezza e che stanno facendo un ottimo lavoro, un lavoro molto meraviglioso.
4: Sono al sicuro le due giovani volontarie modenesi impegnate in Colombia nei progetti dell'associazione Tefa nella regione settentrionale del Caribe, molto distante dall'epicentro e dalle immagini spaventose registrate dai cellulari durante la lunga scossa. Susana Alfonso, colombiana d'origine, modenese d'adozione, ha vissuto il sisma nel racconto dei suoi cari, terrorizzati ma illesi.
3: Pensavano che era la fine del mondo, pensavano che spariva perché non era mai successa una cosa del genere, che sono le vite umane che contano, perché tutto il resto si può ricostruire, però la vita no.
4: La ONLUS Stefa, che nel modenese conta un centinaio di iscritti nella comunità colombiana e non solo.
3: Il nostro pensiero va a tutte le famiglie della nostra comunità.
4: Bologna, Giulia Bondi, GR1.
2: L'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, interviene Matteo Salvini. Finché non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra i due, chi è coinvolto dovrebbe prendersi una pausa. Il conduttore replica, chiede alla RAI la mia sospensione. Altri dettagli potrebbero arrivare dopo il confronto con i giudici.
5: È fissato per domani l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, recluso a Rebibbia. Alla Vitola, ex editore faccendiere, ora imprenditore, viene contestato anche il metodo mafioso. L'attentato di ottobre sarebbe stato progettato per costruire attorno al conduttore l'immagine di un giornalista minacciato. Tra due anni fa il presidente del Consiglio, e se dalla RAI ti fanno fuori faresti bingo, scrive in una chat Lavitola all'anchorman, ignaro secondo i magistrati del progetto criminale per la GIP del Tribunale di Roma. Ranucci è solo la vittima della manipolazione dell'indagato. Se è vero, dice il legale di Ranucci, da Lavitola delirante teatro della follia. Vedere che dopo una bomba e 30 anni di sacrifici c'è chi infanga il padre per i miei figli non è bello, ha dichiarato il conduttore di Report, e vedere il loro dolore mi fa impazzire. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Ancora cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta. Il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Fermati i due fratelli, poco più che ventenni, calabresi ma residenti in Lussemburgo. Sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza, i due rintracciati a Belvedere Marittimo avevano indumenti con tracce di sangue. Caldo e afano mollano la presa, ancora a temperature fino a 40 gradi e domani bollino rosso in 20 città. L'ondata di calore, la più lunga dell'estate, proseguirà oltre Ferragosto. Ma cresce anche l'instabilità con temporali localmente molto intense, allerta gialla in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. Le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
6: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
2: E in Sicilia creare disagi l'Etna, la nuova attività eruttiva insieme ai venti che soffiano sulla zona ha fermato l'aeroporto di Catania. Stop a decolli e atterraggi fino alle 11 di domani mattina. Prima di raggiungere lo scalo l'invito a verificare lo stato del proprio volo. E chiudiamo con lo sport, la serata d'oro per l'Italia agli europei. Lo avete sentito nella nostra radiocronaca, nell'atletica Birmingham. Nadia Battocletti trionfa nei 5.000 metri e si conferma regina dopo il successo di Roma. Bronzo per Nicole Maiori. E nel nuoto a Parigi, quarto oro consecutivo negli 800 stile libero per Simona Quadarella. Nei 100 run vince Nicolò Martinenghi, bronzo Cerasuolo, terzo posto anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. E noi su Radio 1 continuiamo a raccontarvi questa serata di sport con tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto. Il prossimo GR1 è alle 22.
1: Fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua. Io sono te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
16: 21, 7 minuti, 10 secondi. Ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla, Max Gambino dall'altra parte del vetro, la parte tecnica e soprattutto Daniele Fortuna in postazione lì a Birmingham, oltre manica, in Inghilterra, dove abbiamo assistito, grazie al suo racconto, a una doppietta sul podio, doppietta azzurra, primo e terzo posto. Due tricolori sventoleranno quando premierà la gara dei 5.000 femminili. E allora torniamo subito da Daniele Fortuna.
17: Perché comunque si va avanti. Tanto da correggere, da rettificare, il tempo di Celeste Pozzonetti non era ufficiale, non 13 secondi è corretto, riveduto fortunatamente verso il basso, 12 secondi e 93, dunque ancora in corsa per un ripescaggio, per i due migliori tempi, per la finale che chiuderà prima dei 100 metri uomini naturalmente questa seconda serata di gare di europei di atletica a Birmingham. Giada Carmassi, che ha il record italiano sui 100 ostacoli, quinta, dunque per lei nessuna possibilità di ripescaggio. C'è la terza e ultima batteria di semifinale con Elena Carraro in ottava corsia, con una corsia di una certa complessità, con la campionessa mondiale, la svizzera Cambungi. Però insomma qui si tratta di arrivare tra le prime due, non semplice, perché c'è anche l'olandese Visser che ha il miglior tempo in stagione, 12 e 41. Elena Carraro 12.79 per lei, anzi 12.85 nel 2026, con un miglior tempo personale di 12.79. Visser, Cambungi e anche Schneider da seguire. Il momento della presentazione di una sorridente Elena Carraro, che correrà in corsia 8 questa terza e ultima semifinale dei 100 ostacoli, e poi lì potremo capire se Celeste Polsonetti continuerà a crescere ancora in questo suo 2026 che l'ha fatta conoscere a tutta l'atletica italiana e non solo, con la vittoria agli assoluti di Firenze 12.74. Sta andando ancora forte. Seguiamo Elena Carraro in questa semifinale con la Cambugi che è in corsia 6, Elena Carraro invece è in corsia 8. Poi diamo anche l'aggiornamento sulla qualificazione dell'asta femminile, perché ci sono tre azzurre. Elena Carraro parte indietro, la Visser è lì davanti a tutti a chiudere lei con Elena Carraro, forse addirittura ultima. Vince l'olandese Visser, va in semifinale davanti alla Cambugi, come prevedibile. Poi terza è la Schneider, la tedesca. I tempi adesso, aspettiamo però Nico quelli ufficiali prima di capire se Celeste Polsonetti riuscirà davvero a qualificarsi ancora in corsa. No, in realtà no, forse addirittura con il tempo successivo a quello di ripescaggio, dunque non dovrebbe farcela. E comunque insomma è stato un primo europeo soddisfacente per la ragazza di Desio che si è trasferita in California per studiare, per gareggiare. Tutte le favorite vanno in finale, non ci sono sorprese. Visser, Cambugi e poi anche la francese Baptella, l'abbiamo vista proprio nella batteria di Celeste Polsonetti, che resta fuori, non di tantissimo. È il primo tempo che non viene ripescato, ecco.
16: Mi sa a 4 centesimi addirittura, sì.
17: E sì, poi in realtà in quest'ultima semifinale la Cambugi va avanti con il secondo posto con 12.94, quindi la semifinale di Celeste Polsonetti è stata più veloce, perché lei va fuori con 12.93. Comunque un buon inizio, un po' di delusione invece per noi, perché comunque è una grandissima gara, una grande finale quella dei 100 ostacoli al femminile. Sarebbe stato bello avere una delle nostre azzurre, non ce l'hanno fatta Giada Carmassi ed Elena Carraro. Giada Carmassi non è in un momento particolarmente positivo, lei che detiene il record italiano. Nico, ti dicevo, e poi andiamo anche un po' a riepilogare quello che è successo questa mattina, a partire anche dal record sugli 800 donne di Eloisa Coiro. Dobbiamo far sentire Weir, abbiamo veramente tante cose.
16: Allora che dici se iniziamo ascoltando Weir, no?
17: Ascoltiamo subito Weir.
16: Ieri sì, sì. medaglia di d'argento nel getto del peso dietro a Leo Fabbri.
17: Una medaglia d'argento, magari dopo stagioni più difficili, problematiche, infortunio, questioni fisiche, e questo cosa significa per te?
18: È difficile dire, perché è qualcosa molto importante per me. Dopo ovviamente il fortunio, anche con il mio nuovo bambino, è difficile dormire durante la sera, ma per questa medaglia significa molto per me, sono felice per questo.
17: Come siete tu e Leo, i fratelli italiani del peso?
18: Sì, sì, anche Nick Ponzio, perché lui ha fatto una gara non incredibile, ma bene, ma non è abbastanza bene per il podio. Ma con Leo sempre una giornata incredibile con lui, e anche per Paolo ovviamente, perché
17: il vostro allenatore Paolo Dal Soglio.
18: Paolo Dal Soglio, sì, è importantissimo per lui e sono felice anche per lui, perché non era sempre così, e per questo sono felice. Finalmente sono in salute e amo questo sport.
17: Cosa ti dà questa specialità?
18: Umiltà, perché questo sport è difficile, anche fisicamente sta andando bene, ma tecnicamente no. È importante trovare il ritmo. Per me è umiltà, perché non è impossibile fare il bomber, no? Perché è sempre così. E per me questo è importante.
17: Dedica. E a chi regaliamo questa medaglia d'argento?
18: il mio bambino, Egidio Sean Weir, 2 mesi.
19: Ah, piccolissimo, sì. Ma l'aveva detto a Leo che non dormi più, un momento sì, felicissimo però anche.
18: Sì, no, di essere qua come una vacanza, perché posso dormire per 9 ore, finalmente, sono felice anche per questo.
16: Come dice lui, l'ha pronunciato lui stesso, no? Il suo cognome è Weir.
17: Weir, sì,
16: sì. E noi lo chiamiamo però come ci viene, italianizzandolo, visto che veste l'azzurro. Daniele, che dici? Allora, vogliamo passare al capitolo, anche perché qui si succederanno con un certo ritmo le gare questa sera. Allora, vogliamo... Dimmi.
17: Sta per cominciare la finale del salto in lungo maschile, c'è Francesco Inzoi, ecco. Ci sono i migliori, questa esatto. È una finale olimpica, Tentoglu e Hammer, Sarabojukov, è il momento della presentazione, ci arriviamo rapidissimamente, sguardo alla qualificazione dell'asta femminile, ma siamo qui all'inizio, misura per la qualificazione 4,55, un po' indietro, in realtà abbiamo Elisa Molinarolo al primo errore 4,40, bene sui 4,10, misura di ingresso è 4,25, poi Sonia Malavisi con qualche errore in più, 4,40 errore anche per lei, così come Virginia Scardanzan, Eloisa Coiro, grande celebrazione perché esatto. Che è un record storico quello degli 800, resisteva dal 1980 Pisa e insomma mi sembra un po' di sognare a ripensare a quelle estati lì con la grandissima atletica, tra le altre cose, e poi forse lo dirà anche Gabriella Dori nella intervista di Luca con Luca Cesaretti, oggi ricade l'anniversario, i 42 anni della sua medaglia d'oro, non sugli 800 ma sui 1500 alle Olimpiadi di Los Angeles 1984. Los Angeles, a proposito corsi e ricorsi, ecco, quel record resisteva, evoca la grandissima atletica, evoca un grandissimo momento dello sport italiano con Mennea, con tanti altri, è arrivato finalmente questo record di Eloisa Coiro, 1,57,56, un decimo in meno rispetto a di quello di Gabriella Dorio. Possiamo ascoltare allora, Nico, Eloisa Coiro. Eloisa Gabriella Dorio è un nome che evoca tanto per noi che siamo più vecchi, gli anni 80, le Los Angeles 1984, però significa tanto probabilmente anche per te.
20: Assolutamente, è una donna straordinaria, io la conosco personalmente, mi ricordo che veniva nelle nostre gare giovanili, ho fatto gli europei con lei, i mondiali, è sempre stata una fonte di ispirazione per me, perciò poter battere il suo record significa tanto, non solo perché è un tempo straordinario quello che lei ha fatto, ma anche perché mi catapulta finalmente sotto il muro dell'1,58, ho lavorato tantissimo e il mio allenatore da quando sono piccola mi dice che l'avrei fatto e spesso era una delle domande che mi facevano tutti, un po' che se l'aspettavano eccetera eccetera, però sono tempi forti e non si possono programmare, io sono contentissima di averlo fatto qua, di averlo fatto in queste condizioni, è stata una batteria molto bella, non ho guardato nessun tempo quindi non sapevo manco cosa stavo guardando, per questo ero scioccata quando ho letto 1,57 come tempo finale perché non mi sembrava dalla corsa una corsa da 1,57 e quindi sono veramente super felice.
19: Gli 800 poi, che a detta di tutti sono la gara, una finale olimpica, forse anche qualche cosa di più in questo momento per le condizioni delle avversarie, c'è una semifinale prima naturalmente e a questo punto vuoi esserci anche tu.
20: Allora, il livello degli 800 quest'anno in Europa è un livello mondiale e questo ci deve rendere fieri come europei perché significa che il nostro livello degli 800 sta crescendo e è alla pari di quello del mondo. Mi ritendo, dicevo al mio allenatore, non vado a fare gli europei, vado a fare un campione del mondo perché effettivamente siamo tutte ragazze fortissime. Ci sarà da divertirci, ci sarà da spingere perché la semifinale è forse la più complicata delle tappe tra le tre. E niente, si continua a sognare e basta.
19: Cosa hanno questi 800 per l'atletica italiana? Lo dicevi anche tu, perché il record di Francesco Pernici, adesso il record tuo, erano tutti record risalentissimi.
20: Beh, cos'è sono? Sono allenatori che si sono dedicati, come l'allenatore di Francesco e il mio, Emilio De Bonis, dedicati a ragazzi talentuosi, chiaramente, li hanno cresciuti e ci hanno dato tutti gli strumenti per poter competere in un'atletica che sta evolvendo. L'800 è evoluto, è una gara di velocità prolungata. prolungata, io l'ho sempre interpretata così e è sempre più chiaro che è quella la strada nella quale stiamo andando e quindi sono, penso, allenatori che hanno predetto un po' il futuro e visto come stava cambiando il mondo.
19: A guardarla da fuori è una gara spettacolare ma terribile allo stesso tempo, proprio perché è di velocità prolungata. Sì. Confermi?
20: Sì, sì, totalmente, è una gara dove il più veloce non sempre vince, devi mischiare tattica, resistenza, intelligenza, è un po' simile alla Formula 1, con l'unica differenza che poi a un certo punto la benzina finisce purtroppo e non ti cambiano le gomme a metà gara. Però è una gara veramente complessa ma veramente bella, è un po' un amore-odio perché la tua gara dipende anche dagli altri, quindi certe volte non riesci a fare il tuo risultato perché la gara esce lenta e quindi è così, però ci piace proprio per questo motivo.
19: E altra valutazione, sempre dall'esterno, non conta il fisico, cioè leve lunghe, anche tra gli uomini, insomma, c'è chi è più alto.
20: Perché l'800 comunque è una gara, come dire, a metà, nel senso che puoi arrivarci dal basso, dalla velocità, o puoi arrivarci dall'alto. Quindi vedi ragazze con fisicità diverse, caratteristiche diverse, ma che poi fanno gli stessi risultati, perché è una disciplina estremamente complessa da allenare, dove tu devi cercare proprio di cucire l'allenamento addosso al tuo atleta. Nei 400 c'è una prevalenza di velocità, perciò la velocità la devi fare, nei 1500 di aerobico, perciò l'aerobico devi fare. Nell'800 è sposare queste due componenti che in verità sono antitetiche, perché chi va veloce è meno resistente, chi è resistente va meno veloce, e quindi è trovare un matrimonio giusto insieme alle caratteristiche del tuo atleta per poter correre forte, perciò è complicato, direi.
16: Io direi invece che questa ragazza ha una marcia in più, non solo sulla pista ma anche fuori. Daniele, senti, al volo la situazione del lungo, così andiamo ad ascoltare anche Gabriella Dorio che si è vista sfilare dopo 42 anni quel record italiano, no, più di 42, 46, il record italiano, Daniele.
17: 1980 c'è Francesco, sì, Inzoli però in pedana per il primo salto. Tentoglu ha dato la buonasera a tutti con un 8,27, così tanto per gradire, in ingresso. E Hammer era andato anche più lontano, però salto nullo. E adesso c'è Francesco Inzoli, 8,34, la migliore misura in qualifica. Ventoso però 8,27 il personale qui sotto agli 8 metri se il salto è buono. In effetti Inzoli non è così soddisfatto della squadra di Fabrizio Donato, come Andy Diaz e come suo fratello più giovane, 17 anni, Daniele Inzoli, che è andato a vincere a Eugene il mondiale under 20 del salto in lungo, 7,80, ma insomma solo l'inizio, è solo il primo salto. Dicevi bene di Eloisa Coiro, veramente una marcia in più, e non solo, insomma, con i suoi interessi. Prima di intervistarla parlava in francese con una radio francese, perché lei ha fatto il liceo internazionale, proprio il liceo francese a Roma, è romana, anche lei si è laureata sempre con un programma dedicato agli atleti, economia e finanza, a Roma. Eloisa Coiro, la soddisfazione, la sua felicità, però è soddisfatta anche Gabriella Dorio, finalmente cede questo record, credo che sia così, Nico, no?
0: Dopo 46 anni viene battuto il suo record italiano in un giorno, peraltro l'11 agosto, che per lei insomma ha un grande significato.
21: Doppio brindisi, aspettavo da tempo che fosse battuto questo record, perché la Eloisa aveva fatto delle gare molto belle, poi ha dimostrato sui 400 di andare molto forte, e io la conosco da quando era ragazzina, nel senso che accompagnando le squadre giovanili la conosco, quindi da sempre è una ragazza molto brava, tenace, in gara si comporta sempre tatticamente molto bene, quindi questo record me l'aspettavo già da un po', gliel'avevo anche detto, l'avevo detto anche al suo allenatore. Sono contenta per lei, e adesso sarà tutto più facile anche per lei, perché quando si prende consapevolezza del proprio valore, dopo diventa anche tutto più facile. Bravissima è stata, è arrivata anche molto, non dico fresca, però ha finito molto bene, non l'ho vista stanca, l'ho vista bene veramente fino in fondo, quindi aspettiamoci belle cose adesso nelle prossime gare.
0: Segno che insomma in Italia con il record anche maschile, no? Quello di Fiasconaro ancora resisteva ancora da più anni, poi quello femminile, ma insomma in generale il mezzo fondo a livello mondiale è in un momento insomma di grande effervescenza, perché insomma penso agli 800 femminili si stanno correndo dei tempi straordinari.
21: Beh, 800 femminili in Europa sicuramente vedremo le gare più belle mai viste proprio adesso in semifinale e finale, perché ragazze forti così non le avevo mai viste, e anche belle da vedere insomma, perché corrono bene, e questo è molto bello anche per i ragazzi che guardano e vogliono pensare di imitarle.
0: Ma due record così longevi battuti a stretto giro di posta cosa vogliono dire per la nostra atletica?
21: Beh, spero bene, cioè spero che questo sia un punto molto importante per appunto per far capire ai ragazzi che anche i record, anzi soprattutto i record, possono essere battuti. Marcello Fiasconaro per me è un mito, è sempre stato un mito, è stato poi uno dei primi che ha parlato di me dai giochi della gioventù, quando mi ha visto ai giochi della gioventù ha detto che ero una che poteva andare molto forte, poteva vincere le Olimpiadi, è stato profeta. E Luisa sta benissimo, ha dimostrato di valere molto, e anche lei ha fatto adesso un'esperienza che nelle gare internazionali può godersele.
0: Ma c'è un pochino magari sotto di dispiacere per vedersi togliere dopo 46 anni?
21: Ma no, assolutamente! Era già da un po' che dicevo, ma basta ragazzi, datevi una mossa. No, no, i record devono essere battuti, è là il bello dell'atletica, no? No, no, no, dispiacere assolutamente no. Sono molto contenta per Luisa, perché fra l'altro l'ha fatto in una gara importante e dimostrando veramente di essere forte, perché questo è successo oggi, è stata una gara veramente bella. Lei ha dimostrato una presenza di testa di gara fantastica.
16: È un'altra che aveva una grande presenza di gara con la tessera, proprio Gabriella Dorio. Daniele, Fortuna, se tu credi, io direi di anticipare l'entrata dell'Onda Verde, perché mi sa che si avvicina anche il momento a grandi passi delle semifinali dei 100 metri.
17: Certo, bene, sì, sì.
16: Allora, Onda Verde.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.27, apriamo sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Santa Pollinare in direzione Padova, dove si registra un incidente. In A14 in Romagna tra Riccione e Rimini Sud in direzione Bologna, attenzione per un veicolo fermo. Ci spostiamo in A1 in Toscana tra la variante di Valico e Calenzano in direzione Firenze, dove il traffico è rallentato per la presenza di materiali dispersi. Ancora in A1 nel Lazio tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione Roma si registra invece 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. Andiamo in Campania in A30 tra il raccordo Salerno-Avellino e mercato San Severino verso Caserta, dove è presente un incidente. Chiudiamo infine in Sicilia, prima in A18 alla barriera di Catania in direzione del capoluogo Etneo, sono presenti code per traffico intenso, e infine sulla statale 115 sud-occidentale tra la statale 514 di Chiaramonte e Ragusa in direzione Siracusa, un incidente causa rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. L'Europeo di atletica leggera minuto per minuto.
16: 21 e 28 minuti dall'altra parte del vetro, sostituzione in corsa, è proprio il caso di dirlo. C'è Marco Mascia al posto di Max Gambino in questo momento, invece fisso nella sua postazione a Birmingham, nello stadio di Birmingham c'è Daniele Fortuna, dal quale riandiamo con la regina degli sport, l'atletica leggera.
17: I 100 metri, la prima delle tre semifinali, Citru Ali. Si è parlato soltanto di Marcel Jacobs in questi giorni, anche giustamente, perché ha ritrovato i suoi tempi migliori, al miglior tempo europeo nel 2000, in Europa nel 2026, 9,96. Dietro di lui c'è Romel Glaive, che è il rivale più accreditato, anche perché poi britannico, Glaive, 9,97. Glaive adesso correrà in questa prima semifinale, Citru Ali in quarta corsia. Glaive si può fare 10,09, ritrovato velocità Citru Ali, è andato negli Stati Uniti anche lui ad allenarsi a Los Angeles come Celeste Polzonetti. Le cose non sono andate benissimo, anche perché ha avuto dei problemi fisici, però ha ritrovato un po' la forma. E tra l'altro, parlando Jacobs, ha detto in questo momento di non vedere eredi, però secondo lui Ali sarebbe potuto essere veramente un fuori classe, potrebbe essere condizionale presente o passato, perché comunque ha 27 anni Citru Ali, quindi le possibilità ci sono. Fisico imponente, quasi 2 metri, potrebbe essere impiegato anche nella staffetta 4%, visto che non ci sarà Filippo Tortu, che è infortunato. La presentazione, Citru Ali che si dà gli schiaffi, l'attivazione prima della partenza di questa semifinale dei 100 metri, la prima, poi ci sarà anche Marcel Jacobs, anche in questo caso come per i 100 ostacoli, i primi due vanno in finale e poi i due migliori tempi, dice Jacobs, per vincere. Siamo soltanto in semifinale, ma insomma non è che si possa amministrare più di tanto in una gara di 100 metri. Magari si può fare in un 800 e poi magari torniamo a parlare anche di Eloisa Coiro, perché c'è chi ha anche pensato, visto che è una finale mondiale, una finale olimpica contro la Hockinson, contro la Verro, poi Fenkeball che è passata agli 800 metri, e beh, magari poteva risparmiare qualche cosa, un po' di energia, perché poi ci saranno le semifinali. Io dico che comunque Eloisa Coiro fatto bene ad andare così fino in fondo. Anche della sua intervista si capiva, non pensava nemmeno di essere scesa sotto al minuto e 58 secondi. Ma adesso gli occhi dello stadio, che stasera è un pochino più pieno rispetto a ieri per i 100 metri, ma non pienissimo, ancora una volta avevamo tanto detto dello stadio olimpico, certo questo è uno stadio più piccolo. Ci saranno, ieri ci sono stati qui 12.000 spettatori su 20.000, però larghissimi spazi vuoti nelle curve e anche nelle tribune, anche per una serata con i 100 metri uomini, con la finale del salto in lungo maschile. Citru Ali ancora alla partenza sui blocchi, in corsia 2 il norvegese Frenstad con uno stagionale molto molto più alto, insomma tempi più alti rispetto a quelli di Ali. Poi Akinola, Irlanda, Citru Ali, Guzman, il tedesco 10,06 per lui, poi Barnett, olandese 10,08, Romel Glaive, si è detto la partenza con Ali però che va davanti a tutti, ottimo tempo di reazione per Citru Ali. Citru Ali che va a vincere e va in finale. E subito Citru Ali, è andato lui secondo, Glaive in realtà. Ali va in finale lo stesso, alla fine dall'altra parte Glaive ha bruciato Ali, tempo alto di Citru Ali, ufficiale 10,34. Importa poco, perché comunque va in finale aspettando Marcel Jacobs, si è risparmiato anche Romel Glaive 10,13, dunque un italiano in finale senza dover aspettare. Una semifinale piuttosto lenta, dobbiamo dire, Nico, però l'importante è che Ali abbia ritrovato una finale, perché lui comunque medaglia d'argento a Roma 2024 proprio dietro a Marcel, a Marcel Jacobs, e quindi vediamo insomma.
16: Jacobs in quale delle tre semifinali è presente, Daniele?
17: nella terza semifinale è Marcel Jacobs, sì, è proprio così, quindi insomma dobbiamo aspettare, c'è una semifinale adesso, una seconda batteria di semifinale e poi toccherà Jacobs, sì, con il tedesco Hansa, con l'altro britannico Incliffe, che è un personale di 9,95 ma 10,01 in stagione, 9,96 invece è sceso sotto i 10 Jacobs, dunque una semifinale in mezzo e poi toccherà Marcel Jacobs. La notizia però è che Citruali è già in finale nei 100 metri, andiamo a vedere quello che succede in pedana, nella pedana del salto lungo con Tentoglu al secondo tentativo, che lui così come Ingebrigtsen va per il quarto titolo europeo di fila, anche lui grandissima forza, fuori classe, perché lo scorso anno a Tokyo, quando Mattia Furlani ha vinto, non era in buone condizioni, è rimasto molto lontano dal podio, lontano qui, vediamo se il salto è valido o meno, quello di Tentoglu, 8,27, per ora è lui a guidare, il salto è valido, non so se sia riuscito a migliorarsi rispetto al primo, siamo lì, più o meno 8,27, andiamo a vedere la rilevazione sul secondo salto di Tentoglu, scuote la testa il suo allenatore, 8,19, non è riuscito a migliorarsi, tocca Sarabojukov, cioè anche la seconda semifinale dei 100 intanto, il terzo in questo momento è Gerson Baldé che ha tolto la medaglia d'oro ai mondiali indoor a Mattia Furlani a Torun a marzo, poi Luca Boscovic, emergente, serbo, 7,91. Francesco Inzoli, in questo momento, al sesto posto, 7,80. Però lui ha un personale, un 8,27 in stagione, miglior misura di sempre per lui, 21 anni, così come Mattia Furlani. Sarabojukov, bulgaro, grande rivale nelle manifestazioni giovanili proprio di Mattia Furlani intorno agli 8 metri, chiaramente insoddisfatto Sarabojukov, fisico imponente, altissimo anche lui, e atleta versatile, poliedrico, perché insomma pratica diverse specialità, diverse discipline, il multiplista però è Simon Ehammer, lo svizzero che ha rinunciato alla decathlon proprio per poter concorrere per una medaglia nel salto in lungo. Ehammer che tocca, che andrà proprio adesso in pedana, per lui il primo salto è stato nullo, era un salto molto buono, almeno così mi era sembrato, un salto molto lungo, quello dell'atleta svizzero che adesso si ripresenta in pedana. Uno sguardo anche a quello che sta succedendo nel salto con l'asta femminile, con le nostre italiane, con Elisa Molinarolo, sesta alle Olimpiadi di Parigi, lo ricordo, due errori sui 4,40 metri, qualificazione diretta 4,55 metri, fuori sui 4,40 invece Sonia Malavisi, così come Virginia Scardanzan, dunque per loro poche possibilità di entrare nella finale, per Elisa Molinarolo insomma staremo a vedere, così come aspettiamo adesso il salto di Simon Ehammer sostenuto dagli applausi dal pubblico, la ricorsa è ottima e va piuttosto lontano dopo gli 8 metri, però vediamo se in questo caso il salto è valido, sì, a giudicare dall'espressione di Simon Ehammer, anche buono l'atterraggio, insomma potrebbe raggiungere, se non superare, Tentoglu. Andiamo a vedere, lo aspetta anche lui l'esito, la misurazione del suo secondo salto, 8,29, e in effetti in testa Simon Ehammer, festeggia, tifosi di Svizzera dietro di lui, va a parlare con il suo angolo, diciamo così, con il suo allenatore, con il suo staff, magari per perfezionare, per correggere, perché magari è appena cominciata questa finale del salto in lungo e aspettiamo anche Francesco Inzoli per capire insomma se riuscirà a migliorarsi, cosa che speriamo. 7,80, non è partito benissimo, non è entrato molto bene in questa finale, la sua prima finale. Eccolo Francesco Inzoli, il secondo salto, il primo, 7,80 metri, e lui chiede il sostegno del pubblico, alza le braccia, chiama l'applauso, è pronto con la sua rincorsa, va ad accelerare prima dello stacco, oltre gli 8 metri, probabilmente non è valido, però da rivedere, è sembrato abbastanza lungo sull'asse di battuta Francesco Inzoli, vediamo se il salto è valido o meno. Qui vento contrario, non come ieri in qualifica, più 3,1 metri, 1 al secondo, 8,04, si è migliorato il salto, è valido, non riusciamo a vedere quanto ha lasciato sull'asse di battuta Inzoli, 8 metri e 0,4 è già un inizio interessante per lui, va al quarto posto dietro a Hammer, primo 8,29, Svizzera Tentoglu 8,27, Sara Boyukov 8,10 e poi c'è Inzoli, ma deve ancora saltare l'oro indoor degli ultimi mondiali, il portoghese Baldé. A te Nico.
16: Eh sì, allora nell'attesa che parta la seconda semifinale dei 100 metri, intanto andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le notizie che arrivano dal mondo del calcio, che a dire il vero, caro Daniele, latitano in questo momento, e non che la cosa ci dispiaccia, ma perché per una volta si può parlare tranquillamente di atletica leggera. L'unica cosa che pare che Maignan dal Milan possa andare all'Al-Nassr di CR7. A te.
17: Con la seconda semifinale dei 100 metri c'era l'altro inglese, però c'è anche uno dei migliori velocisti della stagione, Ansa, a vincere però proprio Azu, 10,17 il tedesco Owen Ansa, 10,20 in finale. Per ora non ci sono particolari sorprese in queste semifinali, forse la sorpresa è Citruali, vediamo, perché si è un po' nascosto, no? non ha gareggiato molto in questa stagione, in questo 2026, certamente molto piacevole, chissà, magari si potrebbe rivedere quello che è successo a Roma 2024, ma non anticipiamo no. Nulla, perché poi,
16: guarda,
17: perché poi
16: chiudo detto, il discorso,
17: tante variabili,
16: a voglia, guarda, chiudo il discorso sul discorso, chiudo il breve intermezzo calcistico per dire che oltre alla voce su Maignan indirizzato all'Al-Nassr di CR7, quindi Arabia Saudita, pare che Vlahovic abbia trovato l'accordo con il Besiktas, quindi andrà ad accasarsi, a quanto pare, stando alle ultime voci, in Turchia. Torno da te in Inghilterra.
17: Vediamo dove va ad accasarsi Lamont Marcel Jacobs nella sua semifinale, speriamo appunto che vada a concludere la serata. 9,96, si è ritrovato con Paolo Camossi, la decisione di tornare in Italia ad allenarsi dopo il periodo con Ryder in Florida, evidentemente le cose non sono andate bene, si sta ritrovando, e anche il colpo d'occhio è quello, anche in questo riscaldamento, in questa partenza, tempi di reazione dai blocchi, però è una corsa molto sciolta, naturale, spontanea, non forza. Marcel Jacobs ha ritrovato forse la sua corsa migliore, lui è sempre così potente poi sul lanciato, bisogna però partire anche bene dai blocchi, i tempi di reazione devono essere quelli giusti. La sua semifinale con Incliff da seguire, il britannico, 10,01 in stagione. Ecco, Jacobs è l'unico nella sua semifinale a essere sceso sotto i 10 secondi, cioè questa è un'indicazione, però
16: altra indicazione, Daniele, è che la pista io credo che sia lenta, perché i tempi sono molto alti, no? Quello che tu ci hai riportato, Glaive nella prima semifinale ha vinto con 10-13, poi Citruali 10-34, nella seconda semifinale 10-17 per Azzu e poi per Anzà 10-20, gli altri tutti sopra il 10-30. Insomma, sarà la pista che è lenta secondo te?
17: Ma in realtà, per esempio, Fabri diceva la pista è veloce, è bellissima, si rimbalza bene. Fabri parlava, ha anche parlato della differenza di trattamento tra velocisti e gli altri, gli atleti che praticano altre discipline, altre specialità rispetto ai lanciatori del peso, quindi questa era una sua valutazione. Certamente non da velocista, i tempi sono molto alti, però stiamo parlando anche di un campionato europeo, non è la semifinale di Tokyo 2021, appunto, quando abbassò il primato italiano per una prima volta, Marcella Giacobbe, 9,84, prima poi di andare a vincere quell'oro con 9,80, quello è ancora il record europeo, non soltanto il record italiano. E attenzione, perché anche il record della manifestazione Marcel Jacobs, perché a Monaco nel 2022, l'altro europeo, il primo dei due europei vinti, Jacobs ha vinto in 9,95, dunque sotto i 10 secondi, chiaramente rispetto a un mondiale è un'altra cosa, c'è poco da dire, non è semplice lo stesso, però si va più veloce in un mondiale con gli americani, con i giamaicani, e adesso c'è anche l'Africa, c'è Tebogo, il Sudafrica con Simbine, insomma tutta un'altra concorrenza, ripeto, più facile fino a un certo punto, bisogna vincere. Le variabili di cui si parlava prima, una possibile squalifica, una brutta partenza, non soltanto una falsa partenza, ecco, si decide tutto qui, insomma, in una gara dei 100 metri, una semifinale o in una finale dei 100 metri. Secondo Jacobs sarà una finale comunque veloce, almeno per vincere l'oro. Secondo lui bisogna fare un 9,90 basso, in gergo 9,90, 9,92, 9,93, o addirittura scendere sotto i 9,90 secondi. Allora sì, sarebbe davvero una finale velocissima, perché come ricordavo il record della manifestazione, il record degli europei è proprio di Jacobs, 9,95, Monaco 16 agosto 2022, praticamente 4 anni fa. In corsia 4 Marcel Jacobs che si avvicina ai blocchi, in corsia 3 il Luca finlandese e poi Verstraeten il belga, Jacobs in mezzo, Incliffe Gran Bretagna e in corsia 6 a Frifa Olanda, corsia 7 poi a chiudere il tedesco Anza Pefra e poi Olatunde Irlanda, ma c'è la partenza, c'è la concentrazione, cerca di sistemarsi bene sui blocchi Marcel Jacobs, come si è detto in corsia 4 tutta la concentrazione, la partenza è valida ed è una buona partenza quella di Jacobs davanti a tutti. Jacobs a vincere bene la sua semifinale, anche controllando 10-08, gran tempo Marcel, veramente un gran tempo di Marcel Jacobs, in tranquillità, in controllo, è davvero, e questo è il primo passo, la finale
16: miglior
17: conquistata,
16: tempo assoluto,
17: è andato veloce, hai visto, sì, alla fine non ha spinto come avrebbe potuto, tempo di reazione di Marcel, sì, Jacobs, ottimo, 0-123 il migliore, sì, il migliore, no, Incliffe ha fatto un po' meglio, insomma, allo sparo, però Jacobs è andato veramente forte.

0: come si completa questa finale. Certo, ci sarà il principale rivale, almeno a giudicare dei tempi della stagione, di Marcel Jacobs, Rommel Glaive, l'altro britannico Jeremiah Alzu e poi il tedesco Ansa Frifa, Olanda, si è qualificato anche il belga Werner Straten, che ha una personale di 10.06, Citru Ali, e insomma questa finale a chiudere questa seconda serata. Abbiamo
1: fra un'ora esatta, poi tra l'altro, no? Da 58 minuti secondo il programma ufficiale alle 22.47. Sì, finora sono sei puntuali. Puntualità svizzera per gli inglesi, per l'organizzazione inglese, è vero. Beh, si prospetta un derby italo-britannico, italo-inglese, 2-2, almeno a vedere i tempi anche, no?
0: Sì, per fortuna non c'è il pubblico di Wembley, o purtroppo magari, no? Perché per tornare sempre a quel 2021, perché questi duelli tra Italia e Inghilterra, anche nella staffetta nella 4% alle Olimpiadi di Tokyo, poi quella staffetta inglese squalificata, però Tortora è andato a vincere loro. Veramente grandi ricordi, sguardo al salto in lungo, alla finale, e Hammer, qui si sta completando la seconda rotazione, però si completa con Gerson Baldé, ricordato insomma come rivale veramente di livello, di grande caratura, per una medaglia, per il podio dopo, cioè, loro
1: con i tempi. Daniele, stavo guardando i tempi, allora Jacobs ha il miglior tempo in assoluto e degli otto che parteciperanno alla finale Ali ha il peggiore, 10.08, 10.34,
0: 34, sì.
1: 34 Ali, e poi dietro però a Marcel ci sono i due britannici Glaive e Azu.
0: Sì,
1: più che derby mi sa che è un Marcel Jacobs contro tutti,
0: contro la Gran Bretagna, però qui non si tifa contro l'Atletica, al massimo si fa il tifo a favore, ma comunque conta. Pensavo Nadia Batocletti ha vinto una fuoriclasse, comunque c'era la Natal e anche la Healy irlandese, quindi insomma comunque c'erano atlete spinte dal pubblico di casa, c'è tantissima gente. Però l'atmosfera dell'Olimpico con Nadia Batocletti, che ha vinto i 5.000 e i 10.000, ecco, per chi corre dà veramente forza, ecco, non è una frase fatta, non è un luogo comune, ma in una gara del genere, così come in una gara, in una finale di 100 metri, può dare la spinta il pubblico. Baldea ha saltato nullo, quindi resta più o meno invariata, anzi resta invariata la classifica della finale del salto in lungo maschile, con Simone Hammer, svizzera 8.29 davanti a Tentoglu, Grecia 8.27, Sarabo Yukov, Bulgaria 8.10, Francesco Insoli 8.04. Qualificazione in corso, quella il salto con l'asta donne, due italiane sono già uscite, Sonia Malavisi, Virginia Scardanzanzi, sono fermate con tre errori ai 4.40 e anche Elisa Molinarolo, e questo è un peccato. Poi andiamo a vedere la conclusione, con ogni probabilità però non ci saranno italiane nella finale del salto con l'asta, ed è un peccato perché Elisa Molinarolo era andata benissimo alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, si era classificata sesta, e non è una cosa veramente da poco, non è una cosa scontata.
1: Figuriamoci. Daniele, senti, siccome da qui al GR1 ci separano poco meno di 7 minuti, poco meno di 8 minuti, e abbiamo ricordato, no, i bei tempi, quelli di Tokyo, abbiamo ricordato Marcel Jacobs, la 4% con Filippo Tortu. Che dici di ascoltare un altro dei grandi protagonisti di quei giochi olimpici che tu hai intervistato oggi?
0: Gianmarco Tamberi, sì, perché vai. Ecco, magari non ci saranno italiane nella finale dell'asta femminile, però ci sono quattro saltatori nell'alto: Tamberi, Scioli, Falocchi, Stronati. Qualificazioni questa mattina, soddisfatto Tamberi come i nostri

0: ascoltatori potranno appurare ascoltando l'intervista.
1: Cosa ha trovato poi Gianmarco Tamberi questa mattina in pedana?
2: Cosa ho trovato? Ho trovato una... Bah, onestamente non ho trovato quello che cercavo, questa è la verità. Speravo di entrare in pedana riuscendo a saltare come so di saper fare, magari mettendo dentro 2-3 salti buoni per darmi la confidence giusta per la finale. Questo non è avvenuto, non perderò comunque in nessun modo la speranza che ciò accada in finale. È successo, ormai questa penso sia il mio 7° europeo, di cui 7 finali, e non ho mai saltato bene in qualificazione, quindi perché doveva succedere oggi?
1: è successo altre volte, magari anche a Budapest ai mondiali, se non ricordo male.
2: Budapest al mondiale, sì, è successo molto spesso, quindi... No, è chiaro che ti aspetti e speri sempre che le cose vadano in modo diverso, però non mi è piaciuto nessun salto, né tecnicamente né come rispondeva la gamba allo stacco. Archiviamo, mettiamo da parte, oggi l'obiettivo era andare in finale. In finale sono sempre stata un'altra persona, spero che accadrà anche questa volta.
1: Siete tutti lì poi alla fine e te ne porti 3 dietro, perché siete in 4, non li porti tu, li portate insieme.
2: Questa è una cosa fantastica, perché non so quanti esperti di atletica sappiano, ma penso che 4 finalisti della stessa nazione in finale in una stessa disciplina, successo forse in Italia mai, non lo so, bisognerebbe controllare, e in pochissime nazioni possono dirlo di averlo avuto in qualche finale, quindi tanto di cappello a tutti e 4, mi ci metto in mezzo perché alla fine sono tutti e 4, tanto di cappello ai Edoardo, che ha passato, faccio soprattutto lui i complimenti, che ha passato dei giorni molto molto complicati nell'avvicinamento, stronati, e ha avuto veramente il coraggio di tirar fuori le palle, si può dire in radio, sì, vero? Non si può dire, ma mi sta facendo no con la testa, però è quello che ha fatto, quindi tanto di cappello soprattutto a lui. Matteo straordinario, salti bellissimi, una facilità disarmante, dimostra di essere indubbiamente uno dei favoriti per la finale e se lo merita. Speriamo che sarò in grado di divertirmi anche io, perché oggi non mi è piaciuto davvero il modo in cui ho saltato.
3: Beh, sempre un gran personaggio Gianmarco Tamberi, Daniele Fortuna.
1: Ha fatto no con la testa, però
3: sì, l'ha detto
1: lo stesso.
3: Non è che andiamo a censurare poi un'espressione
1: e poi l'ha spiegato perché, e gli aspettiamo tutti, aspettiamo Tamberi. È vero, in qualificazione raramente è andato bene. Scioli e poi Falocchi, stronati, hanno storie diverse, storie anche di redenzione, per così dire, rinascita da infortuni.
3: Mi sento di confortare quello che diceva Tamberi, cioè è la prima volta in assoluto, è storica. 4 italiani, ma anche valli a trovare 4 della stessa nazionalità nella stessa finale di salto in alto, comunque sia per l'Italia è storica. Poi non so io se c'è qualche nazione che ha avuto la fortuna di schierarne 4 in una finale di salto in alto. A proposito di finali, il salto è lungo?
1: Eccolo Inzoli, allora cerca di farsi caricare dal pubblico qui dell'Alexander Stadium di Birmingham. Si è migliorato però tra un salto e l'altro, 8 metri e 04. Vediamo questo terzo salto, se è lungo, se è buono. Intanto poco oltre gli 8 metri, bisogna vedere però se è valido, però questa è una finale molto molto difficile, e anche nullo il salto di Francesco Inzoli. Si aspettava Mattia Furlani, questa è la prima vera finale, finale con i grandi di Francesco Inzoli, quindi è già uscito con forza, con prepotenza in questa stagione. Si è migliorato prima a Molfetta, poi ha vinto anche gli assoluti a Firenze, 8.27, questo 8.34 ventoso in qualificazione. E insomma, in questo momento comunque è quarto, dietro a Ehammer, Tentoglu e Sara Bojukov, che di medaglie ne hanno già vinte, che hanno tutto un altro profilo. Francesco Inzoli comincia adesso a farsi conoscere, quindi comunque aspettiamo la sua gara. Già un quarto posto sarebbe un risultato veramente significativo. Poi appunto, siccome abbiamo parlato tante volte di storia, ecco, se riuscisse a fare oltre
0: essere, sarebbe davvero sì qualche cosa di storico, alla prima finale in una manifestazione all'aperto, in un europeo, in una manifestazione continentale. Insomma, staremo a vedere, siamo a metà della finale del salto in lungo.
3: Nico. Guarda Daniele, manca un minuto prima di andare al GR1, allora io ti chiedo invece, prima di arrivare alle 22:47, alla finale con Jacobs e Ali, quali sono gli appuntamenti che ci aspettano?
0: Allora da qui in poi, beh, intanto abbiamo anche Edoardo Scotti nella semifinale dei 400. Subito dopo il GR, quindi abbiamo Scotti, poi avremo la finale dei 100 ostacoli prima della
3: femminile,
0: maschile dei 100.
3: Naturalmente, perché maschile gli ostacoli 110, veloci sono 110.
0: Certo. E prima della finale dei 100 uomini, allora prima di, siccome abbiamo ricordato un po' di gare di questa mattina, di batterie, di qualifiche, la Coiro, Ayumide Folorunso in finale 400 ostacoli, lei ha sfiorato il suo record italiano, 53 in 93 con il secondo miglior tempo. Poi altri qualificati: Alessio Sommacal e Giacomo Bertoncelli in semifinale nei 400 ostacoli al maschile, anche eliminati stamattina, eliminato per esempio Mulas nei 110 ostacoli, eliminati anche gli azzurri del disco maschile. A te.
3: Bene, allora noi andiamo al GR1 e poi torna tutto l'europeo di atletica leggera.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La Colombia si prepara a dichiarare lo stato di emergenza economica dopo il violento terremoto di ieri. Washington ha già annunciato un primo stanziamento di 15,5 milioni di dollari e offerte di aiuto arrivano anche da governi sudamericani, mentre l'Unione Europea ha attivato il suo meccanismo di protezione civile. E in mezzo a tanto dolore dalla Colombia arriva anche qualche barlume di speranza.
3: Si scava senza sosta a Cali, Manizales e Pereira. La gente comune affianca le squadre di soccorso e in mezzo a tanto dolore per i corpi estratti dalle macerie c'è spazio anche per momenti di grande gioia quando una donna viene tratta in salvo a Cali dopo 30 ore sotto i detriti di un edificio. Non riposeremo fino a quando non ci saremo riusciti, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi per estrarre la giovane. I soccorritori avevano visto il suo viso in una fessura tra il cemento armato e i mattoni del palazzo crollato. La corsa contro il tempo continua. Le 72 ore circa dopo il sisma sono infatti cruciali per trovare i superstiti sotto le macerie. Nel frattempo le vittime accertate sono circa 250, un migliaio i feriti, 3.600 i dispersi. Il governo schiera l'esercito sia per aiutare nelle operazioni di salvataggio, sia per evitare i saccheggi a Cali, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco. Stessa misura anche a Pereira, in una delle regioni più povere della Colombia. A chi è rimasto senza casa vengono promessi sussidi dal neopresidente Abelardo della Espriegia, mentre la macchina della solidarietà internazionale è in moto. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Nuove tensioni tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma. Nessuna solidarietà. La sospensione di Schengen risponde a interessi di parte e logiche elettorali. Nell'exclave intanto cresce l'allarme per possibili nuovi ingressi di massa. Meta e TikTok attivano misure contro le false informazioni sui social. E sempre in Spagna un italiano è morto nel pomeriggio a Formentera, nelle Baleari. Secondo i media locali la causa più probabile sarebbe l'annegamento. L'allarme sulla spiaggia di Yevan. Un bagnante ha visto l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo senza riuscirci. L'identità della vittima ancora non è stata resa nota. L'arresto di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Finché non sarà fatta chiarezza sui suoi rapporti con Ranucci, commenta Matteo Salvini, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Non ce l'ho con Ranucci, ha aggiunto, ma chi è direttamente coinvolto dovrebbe prendersi una pausa. A Salvini replica il conduttore di Report, chiede alla RAI la mia sospensione. Domani mattina intanto nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola. Maltrattamenti in un asilo nido in Brianza, arrestate due maestre.
4: L'asilo nido dove le famiglie pensavano di lasciare i loro bambini al sicuro era in realtà un inferno per i piccoli, sottoposti a violenze verbali, fisiche, psicologiche e contatti inopportuni. Due maestre di una struttura di Muggiò, in provincia di Monza, sono finite agli arresti domiciliari. Si tratta della titolare, 42 anni, e di un'educatrice di 24, che era stata assunta da pochi mesi, pur senza avere i titoli previsti. Dovranno rispondere anche di esercizio abusivo della professione. Altre due educatrici di 32 e 49 anni sono indagate a piede libero. Per tutte l'accusa è di maltrattamenti su bambini da pochi mesi a 3 anni, 10 le vittime. L'inchiesta della squadra mobile di Monza era partita ad aprile dopo una serie di segnalazioni presentate alla procura da parte dei genitori e di una ex maestra. Grazie alle telecamere nascoste, gli investigatori hanno documentato i metodi educativi definiti denigratori e coercitivi, insulti, botte, spintoni, capelli e orecchie tirati e ancora punizioni degradanti e l'obbligo di saltare il pranzo. Milano, Francesco Perugini, GR1.
2: Il gran caldo sull'Italia, picchi fino a 40 gradi da nord a sud. L'ondata, la più lunga dell'estate, proseguirà oltre Ferragosto. Domani bollino rosso in 20 città. E in Calabria bruciate le coltivazioni di bergamotto.
5: L'estate fa bollire i campi di bergamotto, gli agricoltori del Regino sono in crisi. I sindacati di categoria, le associazioni, il comune di Medito Porto Salvo, luogo simbolo per la coltivazione dell'agrume, chiedono alla regione un intervento in chiave emergenziale per salvare i loro pregiati frutti, bruciati o gravemente danneggiati dal caldo torrido di queste settimane. Il sindaco chiede d'agire con la massima urgenza. L'elevato calore rischia di compromettere molto più che la stagione 2026, questo anche per la siccità strettamente strettamente collegata. A parità di temperatura, poi, la buccia sottile del bergamotto fa sì che subisca colpi assai più duri rispetto ad altri agrumi, e il caldo equatoriale mina la qualità dei frutti e dell'essenza che se ne ricava. A rischio tante aziende del comparto, il sindaco di Melito, Tito Anastasi.
1: Qua si rischia veramente di disperdere una cultura come quella del bergamotto. Alle condizioni climatiche saranno sempre peggio. È un appello forte perché si intervenga immediatamente, perché già domani può essere troppo tardi.
5: Da Melito Porto Salvo, Mario Meliadotto.
2: L'Italia fa il pieno di medaglie agli europei a Birmingham nell'atletica. Nadia Battocletti conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Micol Maiori. A Parigi nel nuoto Simona Quadarella centra il quarto titolo consecutivo negli 800 stile libero. Oro anche per Martinenghi nei 100 rana e bronzo per Cerasuolo. Terza anche Sara Curtis nei 100 stile libero. E su Radio 1 ora continuiamo a seguire gli europei di atletica leggera. Il prossimo GR1 alle 23. Un buon proseguimento di serata.
6: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
7: E il minuto è il sesto, dopo le 22. Nico Forletta vi parla dall'altra parte del vetro. La parte tecnica c'è Marco Mascia e c'è Daniele Fortuna in postazione a Birmingham per raccontarci questi campionati europei di atletica leggera, che quest'oggi poi chiuderanno col botto con i 100 metri maschili, dove saranno presenti due azzurri, Marcel Jacobs, miglior tempo in semifinale, e poi Citruali qualificato con l'ottavo crono, ma sento gli effetti in cuffia, credo che vadano avanti le semifinali dei 400 metri. Allora torniamo da Daniele Fortuna.
8: Edoardo Scotti per l'Italia in corsia 9 in questa seconda semifinale. La prima semifinale ha visto l'idolo di casa, letteralmente Birmingham, Matthew Hudson-Smith, e qui addirittura per l'occasione hanno provvisoriamente dedicato una tribuna, cioè la Matthew Hudson-Smith stand, la curva, è proprio l'ultima curva, quella che precede il rettilineo finale, e non si è nascosto nella prima semifinale, che praticamente ha dominato, poi si è lasciato superare alla fine. I primi due vanno in finale, i due migliori tempi, poi a raggiungerli nella finale. Adesso vediamo Edoardo Scotti, che è il record italiano e in stagione a 44,96 e come personale la sua seconda semifinale. Si può fare per Edoardo Scotti, in buone condizioni, in buona forma. Parlava di lui a Iomide Folo Russo, di questo gruppo, non di parmigiani, ma parmigiani acquisiti nel suo caso, perché lui si allena con loro. Cusparma è partito bene, la corsia 9, Edoardo Scotti lì ancora davanti a tutti. C'è la curva, la penultima curva prima di quella poi che porterà al rettilineo finale. È buona però la gara da parte di Scotti, è lì a rivaleggiare però anche con il tedesco Bredau nel rettilineo. Sono ancora tutti lì, qui deve andare allo sprint Scotti, esterno, accede proprio nel finale. Vediamo se riesce almeno a chiudere al terzo posto Edo Scotti. È così, peccato, forse è partito troppo forte. Andremo a vedere anche il tempo, certamente terzo dietro al tedesco Bredau e all'ungherese Ninghi, a Edoardo Scotti. Qui allora diventa una questione di tempo e dovremo aspettare la terza semifinale. Tempo ufficiale per Edoardo Scotti 45,32, Bredau in 44,86, 45,02 per Eninghi. Dunque aspettiamo la prima semifinale, andiamo a controllare anche i tempi della prima semifinale dei 400 metri. Hudson-Smith è andato bene poi in scioltezza alla fine, si è fatto superare dall'olandese Piffers proprio sul traguardo, 44,78, 44,63, tempi però da tenere in considerazione. 45,03 del belga Segers, Svedd, il polacco 45 e 10 è dietro Scotti, dunque non ha possibilità di essere ripescato, di andare in finale, peccato. 45 e 32 per lui, finale del salto in lungo maschile, Inzoli il terzo salto nullo, adesso siamo nella quarta rotazione e Hammer guida sempre lo svizzero, 8 e 29 il secondo salto, ottimo per lui, 8 e 27 ha eguagliato invece la sua migliore misura, Tentoglu può fare molto meglio, lui è il leader stagionale, 8 metri e 66 centimetri per Tentoglu, poi sarà Bojukov 8 e 10, per ora è insomma una misura non esagerata, consente a Hammer di guidare questa finale del salto in lungo maschile. Nico.
7: Senti Daniele, visto che parliamo di salti, io passerei dal lungo al triplo, perché tu hai avuto al tuo microfono nel corso della giornata un'altra speranza di medaglia azzurra, no? In questi europei, anzi altre due
8: esatto, insomma, esatto. Stiamo parlando comunque di Diaz, 17,87 centimetri, nuovo record italiano agli assoluti di Firenze, tra dalla Valle comunque medaglia d'argento agli ultimi mondiali a Tokyo, grande miglioramento, qualche problemino per lui, ma insomma nulla di insuperabile, questo mi è sembrato di capire. Possiamo ascoltarli allora, Nico, entrambi. Sì. Andy Diaz, grande speranza per una medaglia d'oro all'europeo all'aperto, e anche Andrea Dalla Valle. Sentiamo.
9: Si cerca la vittoria come sempre. Sempre. Questo è anche banale, e questa volta con bei rivali. Per esempio ritrovi Picciardo, ma tu hai appena fatto il record italiano e quindi non ti spaventa nessuno?
10: No, assolutamente no, non mai spaventato mai nessuno, quindi Picciardo ormai manco lo conosco, è un po' che non ci troviamo insieme in gare, quindi penso che l'obiettivo in questa gara principalmente è passare in finale, sappiamo quanto può essere difficile la qualifica e poi in finale dare tutto di nostro, il 100%, e cercare sempre di arrivare al primo posto.
9: Senti, ti sei appena migliorato, 17,87 metri, nuovo record italiano, e a questo punto pensiamo ai 18 prima del record del mondo, perché poi resta sempre nella tua testa, e qui siamo in Inghilterra, che è la terra di Jonathan Edwards, sì, che è il detentore da 30 anni, anche qualcosa di più, del record del mondo del triplo.
10: Sì, assolutamente, ormai non parlo più di queste misure, lo sanno tutti che quello che voglio fare e lo farò prima o poi, quindi incrociamo le dita, siamo qua nella sua terra, quindi lasciamole un bel ricordino.
9: Senti, siete un bel gruppo come voi del triplo italiano, si potrebbe fare, speriamo che si faccia un podio azzurro.
10: Assolutamente sì, guarda che sarebbe anche uno dei miei pensieri in questi ultimi giorni, riuscire a avere un podio totalmente tricolore sarebbe una cosa straordinaria, bellissima, mai successa, quindi perché non possiamo iniziare in questi campionati.
9: Cominciamo però dalla qualifica, perché come hai detto giustamente non è sempre imprevedibile.
10: Sì, la qualifica 16-60, se non ricordo male, comunque queste cose non la vedo, Fabrizio quello che ha controllo queste cose, io scendo in pista, io salto, faccio quello che devo fare, però mi sembra che sia una qualifica abbastanza facile per tutti gli atleti, quindi penso che Biassutti, Dalla Valle e io possiamo fare una bella tripletta in finale dopo.
7: A proposito dei personaggi, certo è che Diaz non è secondo a nessuno, no? Nell'essere personaggio, Daniele.
8: E poi c'è Picciardo, insomma.
7: Ha detto che neanche lo conosce lui, non lo conosce più.
8: C'è un certo attrito, lui lo dichiara, insomma, attenzione Inzoli in pedana per, a proposito di Donato, perché comunque anche sì. Inzoli, i due Inzoli sono allenati, sono nel gruppo di Fabrizio Donato, 8.04 per lui, è quarto. In questo momento comincia ora il quarto turno di salto di questa finale del lungo maschile, allora i gesti preparatori di Inzoli ancora una volta alza le braccia, gesto caratteristico dei saltatori per incitare, per invitare il pubblico ad applaudirlo, a sostenerlo, partenza da dietro con questa rincorsa, si accelera prima del salto, sempre intorno agli 8 metri, anche qualche cosa di meno. Una smorfia di insoddisfazione mi è sembrato di percepire, di vedere sul volto di Francesco Inzoli. Vediamo intanto se è buono il salto, non credo che si migliori però, Nico. 8.04 ha donato proprio lì le indicazioni sul salto, a cercare di tranquillizzare Francesco Inzoli, la prima grande esperienza, l'abbiamo detto, in una manifestazione all'aperto, in un europeo, addirittura la rilevazione, la misurazione del suo salto, del quarto salto, che ancora non arriva, però dovrebbe essere buono mentre si prepara. Sarebbe Yukov, il bulgaro, in questo momento è terzo, 8.10, può fare molto di più, 7.91, leggermente sotto Francesco Inzoli. Nico, vogliamo ascoltare Andy Diaz a proposito
7: Andy
8: di...
7: Andy Diaz l'abbiamo ascoltato.
8: Andrea Dalla Valle.
7: Andrea Dalla Valle.
8: Andrea Dalla Valle, chiedo scusa, ascoltiamo Andrea Dalla Valle. Andrea Dalla Valle non ha paura di rivelare le sue scaramanzie, aveva degli slip di Diabolic a Tokyo quando ha vinto la medaglia d'argento nei mondiali dello scorso anno, poi questi slip, succede insomma, si sono deteriorati, ma ne ha trovati degli altri.
11: Sì, dai, alla fine mi si erano rotti proprio la sera dell'argento a Tokyo e quindi ho dovuto cercare un rimpiazzo, ma per queste indoor non l'avevo trovato in tempo, infatti le indoor non sono andate bene. No, però dai, a parte gli scherzi, sono contento di aver ritrovato un po' la fiducia, e sarà stato anche per grazie alle mutande, non lo so, però sicuramente aiuta anche quello certe volte.
8: Senti, nella tua carriera ci sono stati tanti intoppi fisici, quest'anno come è andato da Tokyo a oggi?
11: Ma insomma è stato un percorso quasi netto, senza troppi problemi. Purtroppo quest'inverno avevo avuto un problemino muscolare, ma un po' rallentato, infatti le indoor appunto non ero in condizione per performare al massimo, purtroppo, e mi è spiaciuto parecchio, però dai, poi ci siamo rimessi in sesto e adesso abbiamo avuto un periodo bello tranquillo per arrivare qua, quindi vediamo poi di lavorare, cioè di lavorare, abbiamo lavorato al meglio e vediamo qua di dimostrare il lavoro che abbiamo fatto.
7: Allora, qui scaramanzia, lavoro, diventa tutto un misto, vero Daniele? Cioè, non vanno bene gli indoor perché non c'era lo slip giusto.
8: Ma sì, uno scherzo, però ce l'ha, no, l'ha cercato.
7: Guarda,
8: l'ha
7: che cercato. Secondo me, ecco, guarda, scherzo, secondo me tutti gli atleti lo siamo... più o meno noi nella vita normale, figura degli atleti se non hanno i loro riti scaramantici. Insomma, dicevamo che addirittura Diaz diceva potremmo avere prima o poi un podio tutto tricolore nel triplo, ma cos'è, una boutade questa oppure...
8: Potrebbe. No, perché c'è anche Simone Biasutti.
7: Sì, sì, no, dico, poi con Biasutti anche la possibilità ci potrebbe essere.
8: È una gara di alto livello, non come il salto in lungo. Insomma, mi accontenterei di...
7: un 2 su 3 come ieri nel getto del peso.
8: Come sta succedendo, comunque, come è successo ieri nel peso, come è successo oggi, no? Nei 5.000, veramente sorprendente il bronzo di Micol Maiori. Non se l'aspettava Nadia Batocoletti, non se l'aspettava nemmeno lei, l'atleta di Milano. Tentoglu intanto al quarto salto, qui va lontano, va abbastanza lontano, la bandiera della Grecia, una certa soddisfazione anche con rabbia Tentoglu in questo caso, che stava inseguendo perché Hammer è davanti. 8.29 non basta una misura al campionissimo, al campione olimpico, sia di Tentoglu, tre volte campione d'Europa, questa volta è volato e vediamo, perché il salto è valido, qui c'è la grande soddisfazione. 8.44 impressionante, e però Furlani con le sue misure, con i suoi miglioramenti, poteva cercare di essere lì alla pari con il suo idolo, perché comunque, visto che parliamo di miti e parliamo di Grecia, lo abbiamo detto in Gebritzen, ecco appunto, a proposito, Hellas sulla canottiera di Tentoglu, divinità del salto in lungo moderno, 8,44 metri. Vediamo però, sono curioso di capire quale sarà la risposta di Simon Ehammer, che in questo momento è secondo, è stato scavalcato 8,29 per lui. Si diceva difficile che bastino 8,29 metri per vincere l'oro in una finale con Tentoglu soprattutto, ma anche con Zarabojukov, che ha come personale 8,49 metri, il bulgaro ha personale ottenuto proprio in questa stagione, in questo 2026. E Hammer, le bandiere della Svizzera, il suo gruppo, gli applausi. E Hammer parte, la sua rincorsa, allarga le braccia, chiede il sostegno prima di cominciare, mentre sulla pista proprio davanti a noi, sul rettilineo della velocità, quello dei 100 metri, quello dei 100 ostacoli, arrivano proprio gli ostacoli, perché ci sarà la finale e Hammer non supera Tentoglu, forse si migliora, forse no. Intanto vediamo se è valido come sempre il salto di Simon Ehammer, e direi di sì. Vediamo se si alza la bandiera bianca. Sì, mi pare forse addirittura ha lasciato qualche cosa lì sull'asse di battuta. Ehammer non si è migliorato, però 8,22 centimetri, 8,44 per Tentoglu. Resta dunque la miglior misura di Hammer, 8,29 metri, Nico.
7: Per ora Inzoli al quarto posto, che insomma sarebbe certo, e dopo il salto nelle qualificazioni magari lui per primo sperava in qualcosa di meglio, no? Però il livello, come tu dicevi, è molto alto di questa finale del lungo, e per un ragazzo che si affaccia per la prima volta in una finale dei grandi, e come dici tu, il quarto posto secondo me equivale a una medaglia. Non so come la vedi tu, Daniele. Parlo sì, di Inzoli,
8: In teoria sì, c'è comunque la soddisfazione. Io ricordo Mattia Furlani al suo primo mondiale a Budapest nel 2023, e lui lì non riuscì nemmeno a centrare la finale. Mattia Furlani era comunque contento, era soddisfatto di aver assaggiato, di aver partecipato alla manifestazione dei grandi, a un mondiale addirittura. Quindi poi, ecco, lo spirito deve essere quello. Poi il quarto posto è sempre un piazzamento molto molto particolare, quindi soddisfazione da una parte. Ecco, secondo me l'insoddisfazione di Inzoli è sulla misura, perché con il personale, con 8,27 metri, in questo momento Inzoli sarebbe sul podio. Però bisogna ripetersi, e questa è la finale, e quindi cambia tutto, è tutta un'altra gara. 8,34 dicevi. Sì, c'era il vento c'era per tutti, però lì è l'esperienza magari di chi già conosce le qualificazioni, di chi si ferma, di chi non spinge più di tanto, perché comunque è sempre rischioso spingere, lo sanno gli atleti di altissimo livello, perché si rischia l'infortunio, come è capitato a Mattia Furlani. Per generosità è voluto essere qui a tutti i costi, non aveva recuperato evidentemente in modo completo da quell'infortunio al bicipite femorale destro, riportato appunto nella tappa di Diamond League in Cina alla fine di maggio, veramente è passato poco tempo. Ha dovuto rinunciare alla Golden Gala, non ha partecipato agli assoluti, quindi poche gare, pochi allenamenti. Ecco un altro infortunio, però voleva esserci a tutti i costi, e quindi questa è un po' la valutazione di tutti i saltatori, perché comunque sono specialità che sollecitano tantissimo il fisico, e dunque è bene risparmiarsi. Lo stiamo vedendo anche nella velocità, per esempio. Continua intanto la finale del salto in lungo maschile, non sta andando bene per niente Baldé, il portoghese, già due nulli per l'oro indoor a Torun, 7,98 come miglior misura fino a questo momento, dietro Inzoli è quinto. È proprio Inzoli che che adesso dovremmo aspettare, ma tocca a Boskovic, ragazzo serbo, 7,94 in questo momento, però dietro a Francesco Inzoli, sesto Boskovic, lui ha una personale di 8,23, alta rivelazione della stagione, Luka Boskovic, in questo caso però non arriva nemmeno agli 8 metri, pare di capire, resta la sua migliore misura. 7,94 al secondo salto, no, era andato, va sopra gli 8 metri ed è anche un buon salto, è un salto valido, in effetti non avevo valutato bene il punto dell'atterraggio di Luka Boskovic, potrebbe andare sopra gli 8 metri a parlare, salto valido, sì, si è visto 8 metri e 0,3, quindi resta comunque dietro a Francesco Inzoli, e quinto Luka Boskovic, c'è la preparazione dei 100 ostacoli, ci avviciniamo al gran finale, ci avviciniamo anche al finale con Francesco Inzoli, chissà, ecco, per adesso non è riuscito a saltare come avrebbe voluto, ecco, un po' di tensione, lo abbiamo detto, il debutto in una finale di questo genere. 8,04, quarto dietro ai grandi, però dietro a atleti pluripremiati come Tentoglu e Hammer e Sara Bojukova, anche a livello giovanile. Vediamo questo quinto salto, il penultimo salto per Francesco Inzoli, che comunque resta con i migliori, salterà fino alla fine, ecco quello che dicevamo prima, questo mi sembra notevole per il ragazzo milanese allenato da Fabrizio Donato, altri tecnici che sono lì a riprendere dietro il salto di Francesco Inzoli, poi per dare suggerimenti, indicazioni, istruzioni su come correggere sopra gli 8 metri, ancora non basta questo salto per salire sul podio provvisorio, perché Sara Bojukov, il bulgaro, è a 8 metri e 10 centimetri, questo è anche un salto nullo, ma comunque una misura che non sarebbe bastata a scalzare dal podio Sara Bojukov, resta comunque al quarto posto Francesco Inzoli, si sistemano gli ostacoli qui sul rettilineo davanti alla tribuna dalla quale sto parlando, all'Alexander Stadium, e dunque tra poco si andrà con il sottoclou della serata, possiamo dire così, no? In gergo pugilistico.
7: Sempre
8: poi sottoclou per modo di dire, perché insomma, sì, rispetto ai 100 uomini, ma insomma è grande gara, ecco, quindi diciamo gergo improprio, però il culmine poi sì, necessariamente sempre la velocità, al maschile o al femminile, 100 donne o 100 uomini, sono quelle le gare che chiudono la serata, questa però è una finale interessantissima, questa dei 100 ostacoli donne. È un peccato per Celeste Pozzonetti, andando poi a rivedere la sua semifinale, è stata una partenza non decisa con tempi di reazione troppo alti, e si è peggiorata rispetto alla batteria in semifinale, perché se si fosse confermata sarebbe in finale qui con le altre, e poi appunto si parla di variabili, e lo abbiamo visto anche con il nostro Lorenzo Simonelli, che ahimè, da detentore del titolo europeo 13.05 all'Olimpico 2 anni fa, medaglia d'oro con record italiano, ecco, poi da quel momento lì ha avuto problemi, ha sbagliato la semifinale a Parigi, e poi appunto problemi fisici che non gli permettono di essere qui a Birmingham a difendere il suo titolo, ed è veramente un dispiacere, è un peccato per questo ragazzo romano, che lui però come Furlani ha tutta la possibilità anagrafica di rifarsi. Simon e Hammer, ancora lo svizzero, il salto va, supera gli 8 metri, non basta però per raggiungere Tentoglu, 8,44, poi ci sarà l'ultimo tentativo per tutti, per Tentoglu, Tentoglu ancora deve saltare per la quinta volta, poi Tentoglu e Hammer, Sara Bojukov e Inzoli, difficile però scavalcare il Siedi Stentoglu, 8,44 metri. Andiamo a seguire il salto del campionissimo greco prima poi di spostarci sul rettilineo della velocità sui 100 ostacoli, la presentazione delle finaliste. Questo è un 8,05 per Simone Hammer, intanto che resta al secondo posto con 8 metri e 29 centimetri come miglior misura. Tentoglu ancora però in una fase preparatoria, e allora forse concentrerei sui 100 ostacoli perché sta veramente per cominciare la finale dei 100, la penultima finale, poi 100 uomini per chiudere la seconda serata, un'altra serata di successi però per l'atletica italiana, un'altra doppietta come ieri, questa volta però l'oro di Nadia Batocletti, il bronzo di Nicole Maiori sui 5000 metri. Bapté Francia in seconda corsia, poi Cambungi, l'oro mondiale, Visser l'olandese, queste tre, ma attenzione anche alla polacca Skrzyszkowska e alla britannica 6, Kozak, Ungheria, corsia 7, Sasha Alessandrini Francia in corsia 9, Niemek Belgio in corsia 8. Tutto pronto per la partenza, si ferma anche a Tentoglu, si ferma anche la finale del salto in lungo. Invece per questa finale dei 100 metri con la polacca che è lì davanti a tutti, Visser va a vincere Nadine Visser, Olanda medaglia d'oro, photo finish, ma a me è sembrato proprio che abbia vinto lei, photo finish a tre con Bapté, Visser, Skrzyszkowska e anche Cambugi, 12,67, anche tempo notevole, tutti lì ad aspettare l'esito, perché al momento c'è photo finish e si abbracciano la polacca e la Visser e anche la Bapté e anche le altre lì a vedere, aspettiamo l'esito, sono addirittura in quattro per il podio, Skoska, poi Visser, Bapté e Cambugi, Svizzera per le medaglie. A me è sembrato però a occhio nudo, qui insomma, rischio tranquillamente di essere smentito, mi è sembrata davanti la Visser, l'olandese, davanti a tutte vince lei, 12,67, il tempo è lo stesso però, semplicemente così, percezione, mera percezione oculare, ha vinto la medaglia d'oro davanti alla svizzera Risvoska. Medaglia di bronzo per la francese Bapté, al quarto posto Cambugi, Svizzera, 12,67, photo finish a favore della Visser, la francese Bapté, medaglia di bronzo.
7: Allora Daniele, guarda, grazie alla federazione, a Marco Mascia, visto che tu non hai il dono dell'ubiquità fino a prova contraria, hai il dono dell'ubiquità, no?
8: Ci stiamo lavorando.
7: No, allora, visto che tu sono due ore esatte che sei inchiodato lì in postazione a Birmingham e non hai potuto intervistare né Nadia Batocletti né Nicole Maiori, medaglia d'oro e medaglia di bronzo nei 5000 femminili, dicevo. Grazie all'ufficio stampa della Federazione di Atletica Leggera e
8: che ringrazio anch'io come sempre le interviste di Nazareno Orlandi e la grande collaborazione,
7: assolutamente grande professionalità da parte loro e ancora complimenti. Allora, con Marco Mascia possiamo andare ad ascoltare prima Nadia Batocletti e poi dopo rientriamo e ascoltiamo Nicole Maiori subito dopo la gara praticamente.
12: Sono davvero molto felice del risultato, la gara è stata tattica, è quello che mi immaginavo. Il mio papà prima della gara comunque abbiamo parlato tanto di tattica perché sapevamo che sarebbe stata tattica e con un finale proprio folle, e così è stato effettivamente. Poco prima di entrare in quel room il tuo papà mi fa come un corvo ma poi come un'aquila, e quindi questo mi ha fatto un sacco piacere. Sono davvero molto felice, il mio staff è stato superbo e sanno dire sempre la parola giusta al momento giusto, e ne sono davvero grata. Finita la gara mi giro, superato il traguardo mi giro e Nicole mi fa Nadia, terza! No, bellissimo, se lo merita, e sono dell'idea che possiamo seminare tanto per tanti anni, ma prima o poi bisogna raccogliere anche i frutti.
7: Bellissima, questa testimonianza di Nadia Battocletti. Allora andiamo ad ascoltare adesso Nicole Maiori, terza, sentiamo le sue di sensazioni.
13: Ovviamente si sogna, cioè io ho detto oggi pensa se vincessi una medaglia. Conoscevo le avversarie, sapevo che in caso di una gara tattica potevo giocarmela, però non fino al bronzo. Ho detto io voglio essere tra i migliori atlete europee, voglio dimostrarlo. Quest'anno non ho ancora trovato la gara perfetta, però ho lavorato tanto sui finali, quindi quando ho visto che la gara si metteva così ho detto vabbè, oggi o mai più, e quindi è stato oggi.
7: È stato oggi e siamo sicuri che sarà anche domani, no Daniele Fortuna?
8: Sì, ha fatto benissimo, insomma, questo grande lavoro che si fa con gli allenatori. Ne parlava anche Eloisa Coiro, insomma, c'è talento però c'è anche molta perseveranza, e soprattutto c'è il genio, la competenza, la preparazione degli allenatori, dei tecnici. Non vale per tutte le specialità, per tutte le discipline dell'atletica, perché comunque c'è carenza magari in alcune discipline, e i risultati poi si vedono. Penso magari ai lanci, ma era anche un po' il grido di dolore lanciato da Sara Fantini, che a proposito domani sarà in finale nel lancio del martello femminile. E qui appunto per rifarsi anche a quello che diceva Leo Fabbri, l'Italia ha un problema di strutture, di piste, un problema annoso. Stiamo qui a spiegare, lo sa benissimo anche il presidente della federazione May. E allora come si sopperisce a tutto questo? Con un investimento sugli allenatori, sulle competenze, sulla preparazione. Poi sono allenatori che vanno anche all'estero, e altri appunto esercitano all'estero perché sono molto molto considerati. Quindi Nicole Maiori poi alla fine in una gara di quel genere, come ha detto lei, ha capito che avendo lavorato moltissimo sullo spunto, sullo sprint finale, capito di potercela fare, di poter infilare magari atlete che sono più esperte di lei, che magari hanno anche altre vittorie come la Ely, come la Nuttall, la britannica. Sorprese all'esterno, quel passaggio, quella smorfia di sofferenza mentre passava e tagliava il traguardo da terzo, veramente veramente gran medaglia, meravigliosa.
7: Allora, a proposito di medaglie e di podi, per questa sera manca la definizione di due, il salto in lungo e poi i 100 metri. I 100 metri, lo start fra 9 minuti, il lungo com'è?
8: Il lungo, allora, insomma, sono arrivati sorpassi su Inzoli, che però, vediamo, 8 metri e 0,4, sì, resta 8 metri e 0,4, e si ha perso un paio di posizioni in questo momento, è sesto, scavalcato proprio alla fine all'ultimo salto da Boscovic, dal serbo, 8 metri e 0,8 centimetri per lui, ha chiuso con un 7,58 Inzoli, però vale il discorso che si faceva, non cambia moltissimo. Baldé alla fine ha saltato una misura che certamente non può soddisfarlo, lui oro in d'oro, 8 metri e 18, ma l'ha portato alla quarto posto, e dunque il podio è questo, 8 e 26 di Sara Boyukov, resta medaglia di bronzo. E adesso, mentre però in pista si preparano i velocisti dei 100 metri, adesso c'è l'ultimo tentativo di Simon Ehammer per poter strappare la medaglia d'oro a Tentoglu, e Hammer, sempre un gran momento quando ci si gioca la medaglia, però è difficilissimo, è un personale di 8,51 e Hammer, personale realizzato proprio quest'anno nel 2026, parte, aspettiamo la misura, io aspettiamo il salto di Hammer, spinge forte, non arriva però agli 8,44 lo sa bene, sorride, non si è lasciato andare come avrebbe dovuto al momento dell'atterraggio, vediamo, è anche un nullo. E dunque medaglia d'oro ancora per la quarta volta di fila, così come Ingebrigtsen Tentoglu, campionissimo davvero, 8,44 m e Hammer 8,29. Bisogna capire se vuole provare un super salto a Tentoglu, che è proprio quest'anno ha ottenuto la sua miglior misura di sempre, 8,66 m. No, probabilmente non salterà. Medaglia d'oro e Hammer, argento Svizzera, Sarabo Yukov, bronzo Bulgaria, Francesco Inzoli al sesto posto. E tra poco sarà il momento della finale dei 100 metri, momento della presentazione che andremo a seguire naturalmente, perché abbiamo Marcel Jacobs, abbiamo Citruali, perché sono i 100 metri molto molto semplicemente, ma con buone possibilità per l'Italia di fare bene, di fare benissimo, con Jacobs ritrovato, con Citruali ritrovato anche lui magari in un altro senso, e poi da seguire Azu, Gran Bretagna, Rommel Glaive, un duello forse 3-2 con il tedesco Ansa, Frifa, Olanda, corsia 3, Werner Straten, Belgio a corsia 2, ma gli unici ad essere andati sotto i 10 secondi nel 2026 sono Jacobs, miglior tempo europeo dell'anno 9,96, Glaive 9,97, il tedesco Ansa 9,98, dunque 3 in finale, che sarà chiusa anche dal polacco Kopek, 10,08 per lui, miglior tempo stagionale. Tentoglu, bandiera della Grecia, lingua di fuori, giro d'onore meritatissimo perché non ci si abitua mai a vincere, bandiera della Grecia anche lì in tribuna, e Hammer che ha rinunciato al decathlon, chissà, fatto bene, medaglia d'argento, insomma, difficile, il decathlon comincia domani, quindi insomma sono incompatibili le due specialità, ecco, comunque insomma, decatleta di grandissimo livello, Simone Hammer. A proposito, per l'Italia ci sarà Dario Dester da seguire, record italiano, nuovo record italiano stabilito nel 2026 per il decatleta cremonese, Sarabo Yukov, è comunque una conferma anche per lui, peccato, ecco, grandi campioni, è peccato non vedere Mattia Furlani, ritorniamo al rimpianto, al dispiacere più che altro per quello che è successo, lo avrà anche lui se starà vedendo da qualche parte questa finale, ma è sicuramente così.
7: Ma tanto il futuro è dalla parte di Mattia e quindi ce ne saranno infinite altre di occasioni, e l'occasione questa tra poco, fra 4 minuti lo start, l'occasione è quella della rinascita, no, per Marcel Jacobs
8: definitiva, diciamo così.
7: Sì, stiamo pensando che a Roma 2 anni fa gli europei, no, Jacobs chiuse davanti a Citruali e Glaive, se non ricordo male.
8: Proprio loro, sono stati loro, Glaive 10.06, Ali 10.05, 10.01 se non ricordo male, Marcel Jacobs in un 2024 è comunque costellato da traversie fisiche, tant'è che poi...
7: Senti, facciamo il toto 100 metri, dai Daniele, bando alle scaramanzie, inizio io? Allora io dico Jacobs, Azu e Glaive, il podio, voglio il tuo.
8: No,
7: no, non lo dai, no, e allora così non vale. Basta con la scaramanzia, dai, su, dai.
8: Sì.
7: Allora, di colore della maglietta.
8: Vogliamo vedere. Magari sui tempi, sì, per come ho visto Jacobs in semifinale, sì, Marcel Jacobs, gli altri due, Glaive comunque bene, in scioltezza, ma attenzione al tedesco Ansa, potrebbe essere lui.
7: Quindi fai fuori Azu che ha il
8: potrebbe
7: secondo...
8: Potrebbe inserirsi lui, vabbè. Sì. Sta correndo forte quest'anno. Intanto corre bene, corre forte l'Italia, lancia anche, perché in questo momento l'Italia è al primo posto nel medagliere generale. Forse ancora da aggiornare, ma non credo. Sono sul sito ufficiale della Federazione Europea, proprio di questi europei di Birmingham, perché l'Italia ha vinto due medaglie d'oro, Leo Fabbri, Nadia Batocletti, la medaglia d'argento di Zain Weir, medaglia di bronzo sorprendente e luminosa di Nicola Maiori nei 5.000 metri, la Norvegia, i due ori, la Norvegia ha chiuso davanti a tutti la prima giornata di gare, 4x400, Warhol, Malajäger e poi Ingebrigtsen, lo ricordo ancora perché sono sempre ipnotizzato da quello che fa questo ragazzo, questo mezzo fondista. Poi c'è l'Olanda al terzo posto, Gran Bretagna al quarto, Ungheria, Germania, insomma, via via, ma siamo appena alla conclusione della seconda giornata di gare. Marcel Jacobs ha già preso la sua posizione, si è guadagnato l'ottima corsia, la quinta corsia al centro per poter sorvegliare la situazione qualora ne avesse bisogno. È sempre una insomma una garanzia in più. Eccolo Ali. Per lui invece corsia auto tempo alto, Nico, lo abbiamo ricordato nella batteria di Ali, però con il secondo posto si è guadagnato questa finale, deve difendere la medaglia d'argento, proverà a farlo, non sarà semplice perché comunque non è tra gli atleti che sono scesi sotto i 10 secondi in questo 2026. Tra l'altro lui ha avuto anche problemi agli assoluti a Firenze, leggero infortunio in batteria, poi superato, poi ha partecipato al raduno delle staffette e secondo me potrebbe essere fondamentale la sua presenza nella 4%. Questa volta è più difficile rispetto alla 2024, rispetto all'Olimpico, per le staffette l'abbiamo visto già nella mista, che ha avuto tantissime difficoltà e si è piazzata al settimo posto. Aveva vinto invece la medaglia d'argento 2 anni fa all'Olimpico, dunque difficile confermare quei piazzamenti, quelle medaglie, quei podi e quelle sensazioni invece che ci offre moltiplicate Marcel Jacobs, perché adesso si sistemano e sono pronti a partire dai blocchi Azu, Glaive e poi tutti i migliori di questa finale dei 100 uomini. Il culmine di questa seconda giornata di gare, di questa seconda serata di gare, Glaive, occhiali da sole in corsia 7, Marcel Jacobs, ripeto, corsia 5, in mezzo tra Azu e Ansa, sono lì. Il silenzio. Per la partenza, che non è partito bene Marcel Jacobs, però non è partito bene, si ferma, un problema per Jacobs, un problema. Peccato, ha vinto Glaive, un problema muscolare,
7: il solito
8: 10-09 muscolo.

0: sesto. Restiamo in silenzio.
1: Dico, no, no, ma è la solita, la solita gamba, credo che sia. Da come si è da come dici tu, secondo me è la solita gamba.
0: Tempo di reazione era alto rispetto a quello in semifinale, però non altissimo. Ali ha fatto anche peggio. Non hanno fatto poi così bene né Glave né Azu, semplicemente si è fermato, infrallentato comunque. Ecco, dopo la partenza, non così deprecabile il tempo di reazione allo sparo di Marcella Jacobs, però difficoltà subito e poi è rallentato. Guardato gli altri, adesso non riesco nemmeno più a vederlo in pista, fanno festa e fanno bene i britannici con la bandiera Glave e Azu, gli occhiali da sole oro e argento. Resta lì l'Italia nel medagliere, ma insomma è andata così questa finale dei 100 metri. Ma insomma sì, dopo la partenza, dopo i primi appoggi, ha cominciato a soffrire Jacobs. Azu è andato avanti, Glave dall'altra parte, grandissima progressione finale di Glave, che recupera tutto negli ultimi metri, batte Azu e batte anche Ansa, però i tempi sono molto alti. 10.09, 10.16 e 10.19 rispetto invece alla tranquillità di Jacobs in semifinale.
1: 10.08 frenando sulle ultime quattro,
0: ma sì, si è alzato alla fine, si è alzato, è andato in controllo. Smorfia di dolore invece di Jacobs all'arrivo. E allora si chiude così, con questa delusione, possiamo dire. L'uomo più atteso, l'uomo più in forma, e invece deve rinunciare a ogni tipo di ambizione di podio, e per come è stata presentata, per le sue condizioni, forse anche un argento, comunque sempre un gran piazzamento e sempre una medaglia, però non sarebbe stato accolto, magari non da lui, però si presentava per essere nella storia dell'atletica europea il terzo a conquistare tre titoli di fila dopo Borzov, dopo l'Infor Christie. A proposito di Gran Bretagna, invece no, si ferma a due Marcella Jacobs. Dicevamo della staffetta, è problema appunto la riflessione
1: da come hai raccontato tu, anche il tempo di reazione lento, ma non è che lui avesse tante volte un fastidio proprio prima della partenza, perché da come l'hai raccontata tu, partenza insomma più male che bene, e poi dopo pochi appoggi il rallentamento va a finire che è partito per onor di firma, perché magari aveva subito qualche fastidio prima, può darsi, perché la dinamica di quel che tu hai raccontato della brevissima gara di Marcel Jacobs potrebbe far pensare a questo.
0: Vedo che ha già parlato con i nostri colleghi della televisione di Rai Sport, e ha detto Jacobs che ha sentito un fastidio grande all'adduttore quando si è messo proprio sul blocco di riscaldamento, sì, quindi insomma un'interpretazione giusta, corretta. E poi dice anche che sapeva di poter vincere per come aveva corso in semifinale, lo abbiamo visto anche noi. E invece
1: peccato, sì, peccato, perché a questo punto
0: dico che probabilmente i suoi europei potrebbero anche chiudersi qui, poi vediamo, c'è tempo per la staffetta, però insomma, dopo, se veramente è così grande, è così forte questo fastidio, sembra anche difficile che possa recuperare. Problemi in più per il professor Filippo Di Mulo per organizzare, per preparare la staffetta, la 4x100 maschile senza torto.

0: Già adesso sono anche senza Ali, con Citruali che alla fine non ha convinto, è andato in finale, ma anche in finale tempo piuttosto alto per lui, 10 secondi e 34, il sesto posto per Ali nei 100 metri vinti da Rommel Glaive. E allora Nico, ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani.
1: Sì, vogliamo ricordare domani, la giornata di domani, quel che metterà in menù.
0: Sì, allora intanto abbiamo come possibilità di medaglia quella di Sara Fantini nel lancio del martello femminile.
1: E poi ricordavi anche tu Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, no?
0: Sì, Ayomide Folorunso ha possibilità. Questa potrebbe essere la sua gara, lo speriamo. Non è semplice nei 400 ostacoli, però insomma vedremo. Vedremo quello che succederà. Ci sono la gara di velocità che chiuderà la serata di domani, non avrà italiani purtroppo, abbiamo detto, di Simonelli, 110 ostacoli, insomma magari meno possibilità di medaglie, anzi sicuramente meno nella giornata di domani, però chissà. E poi abbiamo comunque i triplisti, saltatori del triplo che si presentano per la qualificazione, comunque giornata in ogni caso molto molto interessante, da seguire. Saremo di nuovo qui domani sera.
1: Ah, da seguire, certo, con te come sempre. Intanto amarezza per l'infortunio di Jacobs, ma gioia per l'oro di Nadia Battocletti e il bronzo di Micole Maiori. Ci possiamo salutare qui, grazie a Daniele Fortuna. L'appuntamento è per domani, l'appuntamento con tutti voi è per domani, perché adesso andiamo in musica fino al GR1. Buonanotte.

altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ne ho. Contasi il denaro, altro che

signori, certo, perché no?

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Sport in primo piano, gioie e delusione per l'Italia, gli europei, lo avete sentito nella nostra radiocronaca, amarezza per Marcel Jacobs, squalificato alla finale dei 100 metri con il miglior tempo, poi costretto a fermarsi per un problema muscolare. Ma sempre a Birmingham oro per Nadia Battocletti nei 5.000, bronzo per Nicole Maiori, nel nuoto a Parigi oro per Quadarella e Martinenghi, bronzo per Cerasuolo e Sara Curtis. Ma ascoltiamo Jacobs.
3: No, dispiace tantissimo anche a me perché, appunto, ripeto, dopo la semifinale mi sentivo veramente bene. Ho provato prima il blocco e il riscaldamento e ho sentito un fastidio grandissimo qua all'adduttore. E mi sono messo sui blocchi, ho chiuso gli occhi e ero pronto a rompermi qualsiasi cosa pur di arrivare in fondo a questa gara. Sapevo che potevamo vincerla di nuovo perché per come ho corso la semifinale mi sentivo bene, però vabbè.
2: E queste le parole di Marcel Jacobs da Birmingham dopo l'infortunio. Adesso le notizie dall'estero con il conflitto Stati Uniti-Iran. Il comando americano conferma di aver intercettato nel Golfo dell'Oman una nave diretta verso un porto iraniano, colpita dopo aver ignorato gli avvertimenti. Washington ribadisce il blocco resta in vigore mentre aumenta il petrolio che transita attraverso Hormuz. Trump ribadisce di essere fiducioso sulla fine della guerra e che l'avversario ormai è al collasso. Ma c'è anche altro, gli aggiornamenti con l'inviato a New York, Nico Piro.
4: Controlliamo lo stretto di Hormuz al 100%, così Donald Trump, parlando dallo studio ovale, da un emittente di destra americana, Real American Voice, fa intendere che in qualche modo l'Iran imploderà per la crisi economica e l'alta inflazione. Intanto la notizia del giorno qui negli Stati Uniti è l'esclusiva del Washington Post. Partiamo da quello che già sapevamo. Trump arriva al vertice NATO di Ankara nel mese scorso con il nuovo Air Force One. Poi per una situazione non meglio precisata di pericolo, oggi sappiamo una minaccia specifica che arrivava dall'Iran, cambia aereo, ritorna verso l'Europa, verso il Regno Unito a bordo del vecchio Air Force One che ha delle specifiche contromisure di sicurezza. Il Washington Post svela invece che il vecchio Air Force One è stato usato come uno specchietto delle allodole, il presidente è salito a bordo, poi è uscito da un portello secondario attraverso il quale si è imbarcato su un furgone del catering per poi salire a bordo di un C-32 militare e raggiungere a bordo del quale ha poi raggiunto il Regno Unito. A voi studio.
2: E sempre Medio Oriente, doppio raid israeliano nel sud del Libano, morto e un'ambulanza danneggiata. Beirut condanna l'attacco avvenuto nonostante il cessato il fuoco tra Israele e Hezbollah. E proprio oggi due paesi hanno annunciato la ripresa del dialogo con un nuovo round di colloqui di pace a Roma a settembre. La cronaca, botta e risposta tra Matteo Salvini e Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Il leader della Lega chiede trasparenza sui rapporti tra i due e sostiene che Ranucci dovrebbe prendersi una pausa da report finché tutto non sarà chiaro. Secca la replica del conduttore, chiede alla RAI la mia sospensione. Domani mattina a Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Lavitola. Svolta nell'inchiesta sul pestaggio in provincia di Cosenza, costato la vita ad un addetto alla sicurezza di una discoteca, fermati i presunti responsabili.
5: In un'immagine ripresa col telefonino gli istanti prima che si scatenasse la rissa nella discoteca di San Gineto, poco dopo l'aggressione brutale che domenica notte è costata la vita al 33enne Antonio Perrotta. I presunti responsabili sarebbero due fratelli, polizia e carabinieri li hanno fermati in un comune vicino, venivano dal Lussemburgo, erano in vacanza in Calabria, ora sono accusati di omicidio. Rapidissime le indagini coordinate dalla procura di Paola, a provocare il tutto forse uno sguardo di troppo, un diverbio. In quel locale Antonio lavorava come addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con quattro bambini piccoli. Fate giustizia, è l'unica cosa che chiedono ora amici e parenti.
6: Posso dire, è una cosa troppo brutta, mi ha spezzato a tutti quanti, giustizia e basta.
5: A spiegare cosa ha provocato una simile furia omicida saranno le indagini e le risposte dei due giovani durante l'interrogatorio di garanzia.
7: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
2: Finisce in tragedia un'escursione di un gruppo di scout sull'Appennino Parmense e muore il papà di due bambini. Ha visto il giovane Boy Scout caduto in una scarpata, non ha esitato e ha tentato di prestargli soccorso, precipitando a sua volta per diversi metri, colpendo più volte dei sassi. È finita così la vita di un 59enne a Bosco di Corniglio, sul Monte Tavola, Appennino Parmense. Vani gli immediati soccorsi chiamati dal capo scout, le manovre di rianimazione cardiopolmonare effettuate dagli
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Ceuta, cresce l'allarme per il rischio di una nuova ondata migratoria. Scontro Madrid-Roma, la Spagna accusa l'Italia di sfruttare la crisi per esigenze elettorali. Le piattaforme social attivano i protocolli anti-fake. Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. Giorgia Meloni traccia le priorità del governo da settembre. Schlein replica, basta promesse. Il terremoto in Colombia, oltre 250 vittime, migliaia di dispersi, militari in strada per fermare i saccheggi. A 30 ore dal sisma, donna estratta viva dalle macerie. Ori europei per l'Italia in vasca, in pista. A Parigi trionfano Quadarella negli 800 stile, Martin Enghi nei 100 rana. A Birmingham Battocletti è prima nei 5.000, ma un infortunio ferma Jacobs nella finale dei 100. Butta fuori uccisi davanti a una discoteca in Calabria, fermati due fratelli residenti in Lussemburgo, erano pronti a scappare. Il caldo che non finisce mai, verso un Ferragosto a 40 gradi, bollino rosso in 19 città e preoccupano anche i temporali, allerta gialla in 6 regioni. Occhi puntati verso il cielo, l'eclissi di sole si annuncia come uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni, si vedrà meglio nel nord-ovest della penisola, i consigli per non correre rischi. Buonanotte da Ferdinando Tarsitani. È previsto per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola. L'ex editore è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre.
1: Dopo l'arresto, il primo confronto di Walter Lavitola coi magistrati, così il difensore Sergio Cola.
2: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
1: Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo: lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra due anni diventi premier, scriveva l'ex faccendiere al conduttore. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordine, manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
3: Tre volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
1: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di Lavitola, per l'accusa l'intermediario con la banda dei quattro che ha piazzato l'ordigno. Cosa aspettano ad arrestare Lavitola? Si domandava uno di loro, intercettato in carcere. Elena Baiocco, GR1.
0: Il caso Ranucci divide la politica, con il centro-sinistra che attacca il conduttore di Report e le opposizioni che lo difendono.
4: Ad attaccare il conduttore di Report, Fratelli d'Italia, con tutta la maggioranza, la lettura delle indagini sul caso Lavitola lascia sgomento, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Vigilanza RAI, che avverte la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. C'è un problema reputazionale che la RAI non potrà ignorare. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola, gli fa eco Matteo Salvini, sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
5: Io penso che, ripeto, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
4: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma, replica il PD, che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che è vittima e allontanarlo da Report sarebbe una ritorsione. Italia Viva sollecita chiarezza e ad attaccare il leader della Lega anche 5 Stelle. Prima di lanciare anatemi dicono lega le carte, da cui non emergono collegamenti tra Lavitola e le inchieste di Report. Dolores Bevilacqua.
6: Fratelli d'Italia si interessa la verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altra le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro.
4: Filippo Misano, GR1.
0: Giorgia Meloni in una intervista a un settimanale commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti e le sfide che attendono il governo a settembre.
7: Escludere impasti di governo e fissa le priorità economiche a partire dall'autunno, quando l'esecutivo sarà diventato il più longevo della storia repubblicana e dovrà affrontare la sessione di bilancio. Giorgia Meloni sceglie il settimanale Chi per blindare la squadra e indicare le prossime aree di intervento: il taglio delle tasse, la creazione di nuovi posti di lavoro e la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, precisa la Presidente del Consiglio, che di fronte a uno scenario politico interno che si fa più complesso torna ad attaccare Vannacci, il suo, dice, un caso creato per favorire la sinistra. Nel colloquio con il Rotocalco c'è spazio per un bilancio sui provvedimenti dell'esecutivo contro il caro carburanti, misure che Giorgia Meloni rivendica. Sul fronte più personale, l'esperienza a Palazzo Chigi: nessuno può dirmi di essermi risparmiata, ma la stanchezza si sente, confessa la premier. Federica Ionta, GR1.
0: E a Giorgia Meloni replica la segretaria del PD Elly Schlein: dopo 4 anni di governo fallimentare, dice, dovrebbe avere il buon senso di smetterla con le promesse vuote, e invece davanti a risultati disastrosi continua a fare promesse come se fosse ancora all'opposizione. Ormai è un governo che sta al potere per il potere, che in questi 4 anni ha tutelato unicamente se stesso, dimenticando il paese reale, e che ora ha come unica priorità la legge elettorale per provare a preservare il proprio potere. Noi lavoriamo ogni giorno, conclude Schlein, per costruire l'alternativa che merita l'Italia. La crisi dei migranti resta alta, la tensione a Ceuta per i timori di nuovi imminenti attraversamenti di massa dal confine con il Marocco, mentre proprio dall'exclave iberica la Spagna torna ad attaccare l'Italia. L'inviato Rai a Bruxelles.
8: Torna ad accendersi lo scontro tra Italia e Spagna. Da Ceuta il ministro degli esteri di Madrid attacca
9: l'attitudine dell'Italia.
8: L'Italia non ha mostrato solidarietà, ma ha cercato di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. Sorprendente per il governo spagnolo che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa abbia sospeso Schengen, soprattutto perché quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non soltanto d'Europa, ma del mondo intero. E dunque
9: non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità.
8: Non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano. Scopo della visita: scongiurare una nuova crisi. Non rischiate la vita per un'avventura fallimentare, l'appello di Albares, e su questo lavora anche la Commissione europea. Chi entra illegalmente dovrà tornare indietro, ricorda una portavoce, Arianna Podestà, sottolineando che Bruxelles è impegnata anche in una collaborazione con le piattaforme social. TikTok e Meta hanno già messo in campo un meccanismo ad hoc per segnalare rapidamente fake news, come quelle che hanno provocato l'ingresso di massa a fine luglio e che adesso potrebbero avviarne un altro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: Il tema dell'immigrazione, con le tensioni tra Italia e Spagna, il nuovo fronte sui rimpatri che si è aperto con la Germania, continuano ad essere tra i temi dello scontro politico.
10: Dall'Europa arriva un messaggio chiaro: l'immigrazione va governata ai confini protetti. Così Fratelli d'Italia, dopo le polemiche sullo stop a Schengen con la Spagna. Prima di mandarci indietro i migranti, la Germania riporti in patria tutte le navi delle ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi, rincara la Lega. La sanatoria di Sanchez è un pericoloso fattore di attrazione, aggiunge Forza Italia. Deborah Bergamini.
11: Più controlli alle frontiere, un vero contrasto ai trafficanti e cooperazione con i paesi d'origine. Su questo tema non può esserci una doppia Europa.
10: Opposizioni pronte a dare battaglia giovedì al comitato Schengen quando sarà audito il ministro Piantedosi. Di becera propaganda sovranista parla il PD, che chiede di favorire vie legali nei flussi coordinati e gestiti a 27. Per i 5 Stelle il governo ha fatto una figuraccia internazionale. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara. La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale. Critiche anche da Azione. Carlo Calenda.
12: L'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen, perché con la sospensione di Schengen restano tutti in Italia.
10: Francesco Macari, GR1.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte, 8 minuti, le notizie dall'estero. In Colombia si scava senza sosta tra le macerie del devastante terremoto. Migliaia dispersi e il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi drammaticamente. Una corsa contro il tempo, nella quale però continuano ad arrivare anche segnali di speranza.
13: La luce in mezzo alle tenebre del terremoto che ha colpito la Colombia si chiama Diana, una giovane donna estratta viva dopo 30 ore dalle macerie di un edificio a Cali. I soccorritori erano riusciti a vederne il volto in una fessura tra i detriti. Il giorno prima, nella notte italiana, un'altra donna era stata tratta in salvo insieme al figlio di 6 mesi. Barlumi di speranza nella tragedia che ha colpito la regione occidentale del Chocó, una delle più povere della Colombia. Nel frattempo, però, cresce ancora il numero delle vittime accertate, ormai oltre 250. Migliaia i feriti e i dispersi, che al momento, secondo le autorità, sono 3.600. La corsa contro il tempo continua. Le 72 ore circa dopo un sisma sono infatti cruciali per trovare i superstiti sotto le macerie. Il governo schiera l'esercito sia per aiutare nelle operazioni di salvataggio, sia per evitare i saccheggi. A Cali, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco, stessa misura a Pereira. In moto la macchina della solidarietà internazionale, gli Stati Uniti hanno stanziato un primo finanziamento di 15 milioni e mezzo di dollari. dollari. E offerte di aiuto arrivano anche da governi sudamericani. L'Unione Europea ha attivato il suo meccanismo di protezione civile. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Stati Uniti, Iran, Donald Trump torna a criticare duramente Teheran, mentre il Washington Post rivela la rocambolesca fuga del presidente americano dal vertice NATO di Ankara. L'inviato Rai a New York.
14: Gli iraniani sono negoziatori subdoli perché prima promettono e poi in pubblico negano di averlo fatto, ma comunque sto trattando un po'. Dopo le minacce di ieri, Trump torna a concedere che il canale diplomatico con Teheran è attivo. Per il presidente degli Stati Uniti restano tre strategie possibili per uscire dalla crisi: aspettare il crollo economico del regime, oppure colpirli molto duramente con un attacco militare, il più massiccio dalla Seconda Guerra Mondiale. La terza via è quella di soffocarli ancora di più dal punto di vista economico. Sono già i loro banchiere, ha detto Trump, cui gli Ayatollah hanno promesso vendetta per l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei. Il Washington Post ha rivelato una messa in scena orchestrata dai servizi statunitensi proprio per evitare un possibile attentato a Trump durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara il mese scorso. Il presidente è salito a bordo dell'Air Force One salutando i reporter dalla scaletta, ma poi è stato fatto scendere di nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro aereo. A bordo dell'Air Force One sono invece rimasti i membri dello staff e tutti i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Matteo Albiti da New York per il GR1.
0: Israele e Libano riaprono al dialogo, i colloqui di pace riprenderanno all'inizio di settembre a Roma. Beirut nel frattempo prende una decisione senza precedenti. L'inviata Rai.
15: Un passo storico, l'abolizione della pena di morte votata dal Parlamento del Libano, primo paese arabo a compiere questa scelta. Gioca un ruolo pionieristico, dichiara il ministro della giustizia Adel Nasser, la decisione di combattere l'omicidio invece di ricorrere alla morte. L'ONU plaude e sollecita altri paesi della regione a seguirne l'esempio, frutto delle campagne di attivisti e del pressing dei donatori occidentali in direzione di una maggiore indipendenza della magistratura e tutela dei diritti umani. Il Dipartimento di Stato statunitense intanto annuncia un nuovo ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele per i primi di settembre a Roma. Gli scorsi si sono conclusi con un nulla di fatto e la sospensione un pomeriggio dei lavori per nuovi raid israeliani. Anche oggi i bombardamenti hanno fatto un morto e un ferito nell'area di Nabatieh e danneggiato un'ambulanza raggiunta da un secondo colpo quando i soccorritori sono giunti sul posto. Per il presidente Aoun però il Libano pone sul tavolo tre condizioni: ritiro dell'esercito israeliano da tutto il paese, ritorno dei prigionieri e ricostruzione del sud. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Ed è di pochi minuti fa la notizia di un nuovo attacco israeliano nel sud del Libano. Un bombardamento definito massiccio ha colpito il villaggio di Adata. Al momento non si hanno notizie di vittime. Siamo alla pagina dello sport. Pioggia di medaglia azzurra agli europei di nuoto a Parigi. Il racconto della giornata.
16: Padrona incontrastata degli 800 stile Simona Quadarella, re indiscusso dei 100 rana Nicolò Martinenghi e poi Sara Curtis, bronzo storico nei 100 stile e Simone Cerasuolo, ottimo terzo sempre nei 100 rana. L'Italia convince, i big non deludono, confermarsi è difficile ma è una grande soddisfazione, dice una raggiante Quadarella che per la quarta volta è campionessa europea degli 800, mai nessuna come lei nel vecchio continente. Testa a testa con la tedesca Gose, poi l'accelerazione decisiva dell'azzurra a 200 metri dalla fine. Una grande vasca di ritorno, una grande progressione, quella di Nicolò Martinenghi che dopo l'oro olimpico di 2 anni fa, sempre a Parigi, si prende ancora il titolo continentale nei 100 rana come a Roma 2022. Con cuore e voglia di riscatto, commenta, perché è stato un anno complicato, fatto di problemi fisici e tanti dubbi sul futuro. Sul podio, partendo dalla corsia numero 8 e sorprendendo la concorrenza, Simone Cerasuolo, bronzo. Come Sara Curtis nei 100 stile, 20 anni tra pochi giorni, la piemontese entra nella storia, è la prima italiana a medaglia nella gara regina. Manuela Collazzo, GR1.
0: Gioia e delusione invece agli europei di atletica a Birmingham. Nadia Battocletti conquista l'oro, Marshall Jacobs fermato in finale da un infortunio.
17: Il finale è stato traumatico per chi guardava. Marcel Jacobs, il favorito dei 100, il più veloce in semifinale, ha rallentato, un dolore fortissimo all'adduttore, ha raccontato poi. Addio sogni di un tris europeo, l'oro è andato al britannico Glave, 10.09 tempo alto, altro rimpianto per Jacobs. Il titolo di Roma 2024 va via così e sarà difficile difendere anche quello della staffetta visto che Tortu non c'è e Ali, sesto in finale nei 100, non sta bene. Ha saputo confermarsi invece Nadia Battocletti, Giocletti il suo spunto incontenibile sul finire dei 5.000, oro come a Roma e bronzo a sorpresa per Nicole Maiori, terza allo sprint e in lacrime nella giornata del record italiano di Eloisa Coiro negli 800, 46 anni dopo Gabriella Dorio. Dei quattro in finale nell'alto, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi, quasi da primato anche questo, Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: La svolta nelle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, l'operaio 34enne che lavorava anche, come ha detto, alla sicurezza in un locale notturno a San Gineto, nel Cosentino. Sono due fratelli che vivono in Lussemburgo, i presunti responsabili del violento pestaggio nella notte tra sabato e domenica che ha provocato la morte di Perrotta.
18: Un breve litigio e poi l'allontanamento perché non avevano pagato il biglietto di ingresso. Sarebbe questa l'origine, in base ai primi riscontri, testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza, del violento pestaggio avvenuto poco dopo all'uscita della discoteca di San Gineto, nel Cosentino, la notte di sabato. Due fratelli di 22 e 24 anni, che vivono in Lussemburgo ma originari della vicina Belvedere Marittimo, avrebbero così aggredito Antonio Perrotta, il 34enne che lavorava, come ha detto, alla sicurezza per arrotondare il suo stipendio di operaio. Una serie di colpi inferti dai due giocatori di rugby hanno fatto cadere a terra Perrotta, che ha perso sangue dal naso e ha accusato un malore, trasferito in ospedale e morto poco dopo. I fratelli sono ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dai motivi futili e abietti. Li hanno bloccati poco prima che ripartissero. Sconvolta dal dolore, la famiglia di Perrotta, che lascia la moglie e quattro figli, il fratello.
19: Posso dire, è una cosa troppo brutta, mi ha spezzato a tutti quanti, giustizia.
18: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Dramma in mare a Formentera, un italiano è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia di Jevanta a dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, probabile l'annegamento. Il turismo internazionale traina l'economia italiana, a maggio ha registrato un avanzo di 2,7 miliardi di euro, meglio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Cresce la spesa degli stranieri nel nostro paese, che ha toccato a maggio quota 5,4 miliardi con un più 4,3% sul 2025. Soddisfatto il ministro Gianmarco Mazzi.
20: L'Europa sceglie l'Italia come prima destinazione per il patrimonio artistico, ma anche per la sicurezza, sottolinea il ministro del turismo Mazzi, che insiste su un nuovo passo dell'offerta turistica basata su destagionalizzazione e maggiore tecnologia nelle offerte.
21: Il turismo è un'industria, un pilastro dell'economia nazionale. Per noi importantissimo è riuscire a distribuire tutto l'anno questi flussi. Il turista è un turista tecnologico, per cui noi dobbiamo intercettarlo anche creando alcune applicazioni che siano proprio destinate ai turisti.
20: I dati di Banca Italia, che infondono ottimismo, sono uniti al buon andamento della stagione. Il Ministero del Turismo nei prossimi giorni diffonderà i numeri.
21: Stiamo sperimentando nel mese di agosto l'apertura straordinaria serale di alcuni monumenti.
20: Intanto il centro studi di Federturismo certifica una crescita delle presenze straniere nel paese dell'8,3% tra luglio e agosto. Rispetto allo scorso anno, 16 milioni di italiani hanno scelto di partire in questo mese, ma anche le prenotazioni per settembre sono aumentate dell'8%. Paola Bonanni, GR1.
0: Vacanze in un'estate dal caldo record che non molla la presa.
22: Le ultime previsioni dicono che l'ondata di calore durerà fino a dopo Ferragosto. 19 le città a bollino rosso, Firenze e Napoli da inizio mese, Roma addirittura dal 31 luglio. Il Po ha toccato i minimi storici di portata, i mari i massimi storici di temperatura, fino a 31 gradi l'Alto Adriatico e il Tirreno. Il caldo porta in quota temporali di calore. È allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
23: Temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
22: Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni. Luca Mercalli.
24: Mitigazione e adattamento. Ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra, adattamenti locali per ridurre i disagi delle persone.
22: Francesca Fornario, GR1.
0: È il giorno dell'eclissi di sole, in Italia avrà inizio alle 19.30, i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola, poi sarà la notte con il maggior numero di stelle cadenti.
1: Sarà uno degli spettacoli più entusiasmanti dell'ultimo decennio, perché nonostante la parziale visibilità del fenomeno, soprattutto a sud, il combinato disposto di sole e luna oscurati e massima caduta delle stelle renderanno pressoché unica l'esperienza. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
2: Quest'anno sarà molto particolare perché avverrà nelle ore proprio precedenti il tramonto, quindi vedremo il sole oscurato in buona parte dalla luna e li vedremo entrambi tramontare insieme. I due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi. La previsione è di vedere fino a 100 meteore all'ora.
1: Evento assolutamente raro nella sua piena visibilità.
2: L'anno prossimo ci sarà un'altra eclissi parziale, però se lo godranno le regioni del sud, mentre per la prossima eclissi totale visibile dall'Italia dovremo aspettare il 2081, quindi tra più di 50 anni.
1: E allora occhi al cielo, ma con le dovute precauzioni.
2: Mi raccomando, utilizzate le protezioni certificate, altrimenti si rischiano veramente gravi danni.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: Eclissi di sole, musica in quota, Monte Murano nelle Marche diventa palcoscenico naturale.
3: Il parco è quello naturale Gola della Rossa e di Frasassi, qui nella bellezza di un'area protetta, più di 9.000 ettari, sul versante appenninico della provincia di Ancona, tra i profumi della macchia mediterranea, si potrà assistere all'eclissi totale di sole. Ma prima che la luna scivoli davanti alla stella madre del nostro sistema solare, si alzeranno le note della fisarmonica del compositore Antonino De Luca.
5: Sceglierò veramente anche al momento alcune cose, perché sono un improvvisatore principalmente, però mi affiderò anche a pagine classiche, cantautorato italiano, brani di mia composizione che vanno dal jazz alla musica brasiliana al tango. Mi piace dire anche in apertura dei concerti che di solito comincio a suonare e poi penso a cosa suonare.
3: Un elemento predominante sarà essere immersi nella natura.
5: Senso amplificazione, all'aria aperta, come un po' si faceva una volta, e come anche la fisarmonica è un po' nata, perché la tradizione, diciamo, italiana è soprattutto popolare per le feste dei contadini.
3: Maurelia Carafa, GR1.
0: E nelle Marche stasera torna Nicolò Fabi.
6: Penseresti all'odore di un libro nuovo, a quello di vernice fresca.
0: Sarà Sirolo alle 21.30 all'Arena Parco della Repubblica. Quest'estate il cantautore ha deciso di esibirsi dal vivo sui palchi delle principali rassegne musicali tra anfiteatri storici e arena all'aperto, portando la sua eleganza, delicatezza e poesia. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Tommaso Margiotta e Gianluca Liberati, da Ferdinando Tarsitani. Buon proseguimento d'ascolto.
25: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
26: Trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 23, apriamo in A14 Bologna-Ancona, in Emilia-Romagna, tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro, in direzione Bologna. Attenzione alla guida per la presenza di una perdita di carico. Ci spostiamo in A12, Roma-Civitavecchia, tra l'allacciamento con la Roma-Fiumicino e Santa Severa, raccomandata prudenza per vento forte. In A14 ancora, ma sul tratto Ancona-Pescana, Pescara in Abruzzo, tra Roseto degli Abruzzi a Teramo, in direzione Ancona, si segnala un veicolo in avaria. Andiamo ora in Sicilia, in A19 Palermo-Catania, tra Resuttano e lo svincolo di Ponte Cinque Archi, in entrambe le direzioni il traffico risulta rallentato. Per le chiusure notturne per lavori segnaliamo in A13 in Emilia-Romagna chiusura tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova, mentre in A1 tratto chiuso tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
25: In collaborazione con il CIS.

un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola.

faccia degli amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. E sotto scalabui di questi angoli dispersi c'è un cumulo di polvere e desideri da mischiare.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'arresto di Walter Lavitola, oggi l'interrogatorio di garanzia per chiarire le accuse. Secondo la procura sarebbe il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. L'avrebbe fatto all'insaputa del conduttore per spingerlo verso il ruolo pubblico e diventarne uomo fidato. Intanto botta risposta tra Salvini e Ranucci. Il leader della Lega chiede trasparenza sui rapporti tra i due e sostiene che Ranucci dovrebbe prendersi una pausa da Report finché tutto non sarà chiaro. Secca la replica del conduttore. Chiederà Rai la mia sospensione. Dalle opposizioni la difesa per Ranucci, tre volte vittima di un attentato grave, del tradimento di un amico e del linciaggio politico. Il terremoto in Colombia, 240 le vittime, oltre 1000 i feriti e 3600 dispersi. In campo l'esercito per evitare furti. A Cali, la città maggiormente colpita, è estratta una donna viva tra le macerie 30 ore dopo il sisma. La cronaca ha fermato i due fratelli per la morte di Antonio Perrotta. Il 34enne addetto alla sicurezza, pestato fuori da una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. I presunti assassini, poco più che ventenni, calabresi ma residenti in Lussemburgo, sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza. I due, rintracciati a Belvedere Marittimo, avevano indumenti con tracce di sangue. L'Italia resta nella morsa dell'afa, punte di 40 gradi e 19 città da bollino rosso. Non ci sarà una tregua, almeno fino a dopo Ferragosto. Al caldo si affiancano però temporali anche intensi, soprattutto nelle zone interne del centro. Allerta gialla in 4 regioni, Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. L'eclissi di sole di oggi inizierà verso le 19.30, non sarà totale. In Italia si vedrà meglio nel nord-ovest della penisola. Gli esperti consigliano di tenere delle precauzioni per la vista. Sport, agli europei di atletica di Birmingham, oro per Nadia Battocletti nei 5.000, bronzo per Nicole Maiori. Marcel Jacobs si ritira dalla finale dei 100 metri per un problema muscolare. Agli europei di nuoto a Parigi, oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero, nei 100 rami.
2: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Nuove tensioni tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma. Nessuna solidarietà. La sospensione di Schengen risponde a interessi di parte e logiche elettorali. Nel clave intanto cresce l'allarme per possibili nuovi ingressi di massa. Meta e TikTok attivano misure contro le false informazioni sui social. E Stati Uniti, Iran, Donald Trump torna a criticare duramente